0: Radio Verona. Radio Verona.
1: È che da tempo non so dove andare. Provo ad urlare, ma non ho più voce.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifà.

0: Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona,
0: compile.

Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 28 settembre 2026. Questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con una precisione chirurgica. Niente sbavature nel lavoro o nelle commissioni. La vostra efficienza sarà tale che entro metà pomeriggio avrete già terminato tutto l'essenziale. Toro, in amore sarete pronti a discutere di una questione logistica che solitamente vi annoia. Troverete una soluzione rapida e indolore, liberando spazio mentale per cose più divertenti. Gemelli, riceverete una notizia che richiede una risposta via mail o messaggio. La scriverete con tale arguzia e intelligenza da lasciare il destinatario senza argomenti per ribattere. Cancro, oggi sarete i custodi di un segreto altrui. La vostra affidabilità sarà testata, ma voi manterrete il silenzio in modo impeccabile, sentendovi orgogliosi della vostra integrità morale. Leone, qualcuno cercherà di oscurare un vostro successo. Invece di arrabbiarvi, sorriderete con una tale sicurezza da far capire che nessuno può togliervi ciò che avete costruito con le vostre mani. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il font o lo stile di un vostro documento o della vostra firma. Questo tocco estetico minimo vi darà una spinta di freschezza nel modo di presentarvi. Bilancia, in amore sceglierete di non dire l'ultima parola in una piccola discussione. Questo passo indietro spegnerà l'incendio sul nascere, dimostrando che la vostra saggezza è superiore all'orgoglio. Scorpione, oggi la vostra attenzione si concentrerà sui dati. Numeri, statistiche o codici attireranno la vostra curiosità, permettendovi di risolvere un problema logico che vi assillava. Sagittario, vi sentirete molto attratti dall'idea di un nuovo zaino, una valigia o uno strumento per muovervi. Anche se non partirete oggi, preparare l'attrezzatura vi farà sentire già in viaggio. Capricorno, vi sentirete molto sensibili alla luce. Cercherete ambienti ben illuminati o, al contrario, zone d'ombra per riposare gli occhi. Questo ascolto dei sensi vi renderà molto intuitivi. Acquario, oggi sarete i fautori di una nuova regola in ufficio o in famiglia. Sarà qualcosa di insolito ma estremamente logico, che migliorerà la vita di tutti nel lungo periodo. Pesci, in amore sarete molto diretti, niente giri di parole. Direte esattamente ciò che provate e ciò di cui avete bisogno. Questa chiarezza spiazzerà il partner, ma renderà il rapporto molto più onesto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona-Legnago.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
6: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

Amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizie, manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
5: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500, Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Tragedia ieri sera sulle strade di Casteldario nel Mantovano. Un 36enne ha perso la vita in un incidente in moto. Stava percorrendo la provinciale di ritorno da una festa quando poco dopo le 20 all'altezza di una curva è finito dentro al fosso che costeggia la strada. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo di origini brasiliane viveva a Isola della Scala, lavorava come operaio a Nogarole Rocca.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 28 settembre, un buon inizio settimana da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Tragedia ieri sera intorno alle 20 a Casteldario in provincia di Mantova. Un 36enne ha perso la vita uscendo di strada mentre era in sella la sua moto. Un incidente che non ha lasciato scampo all'uomo. Dalle prime ricostruzioni, il 36enne operaio residente a Isola della Scala stava percorrendo la provinciale 31, strada che collega Roncoferraro a Casteldario in provincia di Mantova. Il 36enne tornava da una festa poco dopo le 20 all'altezza di una curva e finì dentro un fosso che costeggia la strada. Per lui non c'è stato nulla da fare. Una volta arrivati i soccorsi sul posto non si è potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per i gravissimi traumi riportati.

0: e un altro grave incidente nella notte tra sabato e domenica in via Lugagnano a San Massimo, 26enne ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento. Lo scontro violentissimo poco dopo mezzanotte tra via Lugagnano e via Ferrari alla rotonda. Una Jeep con il conducente risultato positivo all'etilometro si è scontrata con una Toyota Aygo capottata in un campo limitrofo con a bordo un 26enne ricoverato in prognosi riservata a Borgo Trento. La polizia locale e il SUEM 118 sul posto. La strada è rimasta chiusa per oltre 2 ore per consentire i rilievi della polizia locale che è al lavoro per la ricostruzione completa della dinamica del sinistro. Dal 5 ottobre le linee aeree della filovia saranno permanentemente sotto tensione elettrica in corrente continua e c'è l'avviso di pericolo di folgorazione, ma sentiamo Tiziana Bronzato.
1: È conto alla rovescia per la partenza della filovia, ma la TV avvisa. Dal 5 ottobre i cavi della filovia verranno attraversati dalla corrente elettrica e sarà permanente una tensione di 750 volt. Pericolo, folgorazione. È vietato qualsiasi contatto diretto o indiretto tramite oggetti, bastoni o scale. Devono esserci sempre almeno 3 metri di sicurezza dalle linee aeree. L'avviso è rivolto a tutti, in particolare riguarda 2 tratti della rete, quello tra il capolinea dello stadio Bentegodi e il deposito della Genovesa e quello tra l'ospedale di Borgo Roma e piazza 25 Aprile. La corrente elettrica verrà attivata alle 8 del mattino del 5 ottobre. Anche il contatto con un oggetto, la vicinanza a conduttori e isolatori deve considerarsi estremamente pericolosa, mortale. L'avviso anche a chi trasporta carichi e attrezzature che possono arrivare all'altezza dei cavi. Scale, bastoni, oggetti simili dovranno essere trasportati orizzontalmente. Non bisogna toccare animali, vegetazione o oggetti che possano trovarsi accidentalmente a contatto con i cavi. Questo vale anche per altri fili e cavi telefonici o telegrafici che potrebbero entrare in contatto con la linea filoviaria in caso di rottura o cedimento. In caso di incidente in cui una persona sia ancora a contatto con la linea aerea, non bisogna toccarla nemmeno indirettamente, ma chiamare i soccorsi.
0: Tornano gli autobus in via 20 settembre. Da oggi le linee urbane feriali 11, 12, 13 e 72, le serali 80 e 81, le festive 90 e 98 torneranno a servire il cuore di Veronetta attraversando poi Ponte Navi per percorrere Stradone San Fermo, anziché via Pallone, piazza Bra e la stazione. Continueranno invece a transitare sulla circonvallazione esterna le linee 52 e 92 e tutte le linee extraurbane. Sempre da oggi saranno attivati nuovi percorsi nel tratto sud delle linee 21, 22 e 25. I bus diretti verso il Policlinico, percorsa via Centro, non transiteranno più su via Polverera Vecchia e via Giuliari, ma percorreranno via Comacchio e via Tunisi. Le 7:06 minuti, arrivano Viabilità e Meteo.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Radio Verona. Viabilità.
0: Nessuna segnalazione per quel che riguarda il traffico, che al momento è regolare sia su A4 che su A22. Gli autobilox da oggi sino a domenica prossima: via Cadi Aprili, via Belfiore, via Galvani, strada Bresciana, via Fincato, via da Legnago. Buon viaggio.
3: Meteo.
0: E andiamo a vedere che tempo farà in questo lunedì 28 settembre. Ancora alta pressione che ci garantirà almeno un'altra settimana di tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, la temperatura massima 26 gradi, al momento sono 14 gradi in città.
3: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Le 7:15 minuti di questo lunedì 28 settembre 2026. Buongiorno, buon inizio settimana da Radio Verona, da Francesca Pellegrini. Dunque, c'è il tema carburanti in questi giorni. Dopo Eni, come avete sentito da ieri, anche IP cala i prezzi. Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie. E ne parleremo più tardi, anche nel corso della nostra trasmissione Dammi un consiglio, alle 8:20, vi ricordo, in diretta su Telearena e Radio Verona. Appunto dalle 8:20 alle 8:45, vi ricordo i nostri numeri per poter intervenire: 335 60 11 610, il nostro numero di telefono 045 96 00 103. Parleremo con una persona esperta di bilancio familiare, un educatore finanziario, un formatore finanziario, ovviamente, che collabora con Adiconsum, perché come sapete il lunedì è il giorno di Adiconsum, dei diritti da tutelare di tutti noi cittadini. Parleremo di come si fa un bilancio familiare, di come si valutano le entrate, ma soprattutto le uscite, su che cosa si può risparmiare. E faremo un po' il punto della situazione di questo autunno, che dal punto di vista meteorologico tarda ad arrivare, ma dal punto di vista dei rincari è già arrivato, e come. Lo faremo dunque più tardi, rimanete con noi in collegamento dalle 8:20 alle 8:45 qui su Radio Verona e su Telearena, rigorosamente in diretta, come diciamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Partiamo con la nostra rassegna stampa con il Corriere della Sera. Carburanti, dopo Eni anche i piccala i prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie. Ringrazio il presidente dell'Azerbaigian, anche IP dunque dell'Azerbaigian, il cui presidente appunto proviene da quel luogo, si impegna a calmierare i prezzi. Bene, andiamo sempre a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Dove, come e quando fare benzina con lo scontro? Ora in Italia è coperto il 40% del mercato. Questi appunto sono i titoli che riguardano questo aspetto, no? Questi cali dei carburanti, almeno per il momento. Poi Europa, l'attacco sventato, esplosivo in Gran Bretagna vicino ad una base aerea della RAF nel Gloucestershire, scusate, adesso ci sono arrivata, che viene utilizzata anche dai bombardieri degli Stati Uniti impiegati in Iran. 5 presunti terroristi sono stati arrestati dalla polizia. Trump: puntavano a fare grossi danni, li tenevamo d'occhio da molto tempo. Fortunatamente è stato sventato questo attacco vicino ad una base RAF. 5 arrestati. Poi la fotonotizia riguarda la band, le ragazze di Furzin, la via italiana al K-pop, un singolo e una serie televisiva. Sono Sofia Pelaggi, 15 anni, di Roma, Kaya di Barcellona, di 14 anni, la romana Sofia di Gian Bernardino, di 14, e Viola Scalzo, 13 anni, di Biella. Danno vita al primo gruppo K-pop italo-europeo. La loro età media è proprio quella che dà il nome alla formazione, Furtin, 14 anni. C'è chi si è iscritta ai provini di nascosto e chi invece è stata incoraggiata dai genitori. Tutte e quattro scelte tra circa 5.000 candidate in tutta Italia sprizzano entusiasmo e sottolineano il legame veramente bello che si è creato dopo la timidezza e l'imbarazzo iniziale. Il singolo è il primo passo, poi anche una serie TV. Test per i partiti in Calabria, precipita l'affluenza alle urne anche oggi. Reggio Calabria alle urne per assegnare un seggio alla Camera dei Deputati, rimasto vacante dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. Un test per i partiti, l'affluenza alle 23 era però ferma, il 15% in calo, sarà possibile votare anche oggi sino alle 15. Il campo largo, sfida continua di Conte ad Elly Schlein. E questi appunto erano anche i titoli del Corriere della Sera. Andiamo a vedere che cosa titola la Repubblica. in questo lunedì 28 settembre. Eccola qua, un istante di pazienza. Carburanti, benzinai, anti sconto. Questo è il titolo, appunto, che campeggia in prima pagina. Gasolio da record, IP Comeni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust. Proteste anche dei piccoli petrolieri. Record intanto per il gasolio, che a Roma raggiunge 2,8 euro. Allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran, la base inglese della RAF di Fairford, dove è scattato l'allarme terrorismo. Processo Regeni, oggi la sentenza, il giorno della verità sugli 007 egiziani. Ricordiamo, 10 anni fa, nel 2016, fu ucciso il giovane ricercatore friulano Giulio Regeni. Poi l'inchiesta sui salari della Repubblica, in classe da 16 anni a stipendio base, però i veri poveri sono i miei allievi, dice la professoressa Chiara Migliori, 52 anni, maestra di sostegno. Poi Napulè, luna rossa che batte New Zealand, ovviamente stiamo parlando di vela, e questo è l'unico riferimento sportivo sulla Repubblica. Le 7:21 minuti.
2: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia a Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ma

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: tempo reale.
1: E dopo ultimo andiamo a vedere altre prime pagine dei quotidiani e subito tra qualche istante diamo la linea anche alle news. Il primo aggiornamento, quello delle 7:30. Dopo la Repubblica, La Stampa, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta. Il Colosso segue Eni, Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere. I sindacati adesso sono pronti a scioperare. La rabbia del settore trasporti, in autostrada il diesel a 2,5 euro al litro. La guida per risparmiare, la mappa degli sconti sulla stampa in edicola oggi. Poi l'urlo del Papa, mai più abusi, il coraggio di Leone. Ha incontrato le vittime degli abusi ad opera di religiosi. L'incontro si è svolto in maniera riservata secondo il protocollo. Allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base statunitense, 5 arresti preparavano un attacco. Si segue la pista iraniana. Trump si intesta il blitz, ovviamente li tenevamo d'occhio da tempo, si segue appunto la pista dell'Iran. Poi le carte che resistono a smartphone e intelligenza artificiale, il secolo di Dal Negro, il re della briscola. Chi non ha mai giocato a briscola con le carte di Dal Negro? Piacciamo a nonne e nipoti, ed è assolutamente vero. È bello vedere qualcuno che ancora appunto gioca a carte, e ce ne sono parecchi per fortuna. Poi Torino, il bimbo ricoverato non rischia la vita, investe il figlio dell'ex amante. Pensate, arrestata una donna di 24 anni. L'inchiesta Spotlight, unioni tra comuni, la riforma flop in 10 anni è costata 720 milioni. Le 7:33 minuti, le news.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti, dove alla vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. In soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi, un'iniziativa che non è rimasta isolata, tanto che anche distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni. Serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento, poi ha preso l'auto e ha investito due persone. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati e per loro è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Non è stata per ora resa pubblica l'identità o nazionalità, ma si indaga su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC ha comunicato in queste ore che la sospensione delle attività di volo sarà fino alle 12 di oggi. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: Uno sguardo alla situazione del traffico che si è già intensificato sulla 22 del Brennero, code tra Carpi e Allacciamento con la 1 in carreggiata sud, le code sono di 2 km appunto sulla 22. Sulla 4 invece problemi, code causa viabilità esterna che non riceve allo svincolo di Bergamo da Milano. Vi ricordiamo che fino a domenica prossima gli autovelox sono in via Cadiaprili, via Belfiore, via Galvani, strada Bresciana, via Fincato, via D'Alegnago. Buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: e alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: Le 7:42 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa andando a vedere la prima pagina del giornale. Giudice di Ranucci, gelo dei magistrati. Il ricorso per riprendersi il programma. Si può chiamare effetto Ranucci quello che ha investito le toghe in queste ore. Le correnti della magistratura non si immolano al fianco della collega Donatella Casari, o Casari, titolare del fascicolo per dirimere il contenzioso di lavoro tra Report e la RAI, tra Mister Report e la RAI. Sconti benzina, IP si allinea ad Eni, l'elogio di Meloni, bel segnale. Dopo Eni anche IP mette un tetto ai prezzi con una mossa che aprirà la strada nei prossimi giorni ad altri probabili adeguamenti. Poi Spagna in piazza per la casa, un nuovo fronte per Sanchez dopo lo sfratto di una 87enne. L'anatema di Leone sull'eutanasia, il Papa tra i malati di Lourdes, nessuna legge può dare la morte. Sopra la testata aggressioni e investimenti, follia a Reggio Emilia, 26enne figlio di egiziani colpisce una donna con un cacciavite e poi travolge i soccorritori, era in cura. Calcio, Mancini, dopo il capo la rivoluzione, oggi c'è la Turchia. Ciclismo, un americano in Canada, campione del mondo, McNulty, oro mondiale. Appunto si è svolto in Canada e quindi si è saputo solo ieri a tarda serata, quindi quasi in nottata, chi è il campione del mondo di quest'anno. Poi andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, un pieno di sconti, questo è il titolo, a nove colonne. IP segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti da oggi in tutti i suoi distributori. Meloni, segnale importante di attenzione per la famiglia. E la sinistra risponde rilanciando la patrimoniale. Due foto notizie, caso Garlasco, ora cambia tutto. Ranucci, Simbuca, Report lo evitano. Così appunto i due titoli delle due foto notizie di Libero. Basta, andiamo avanti, è sufficiente, andiamo avanti, andiamo a vedere il Fatto Quotidiano e il Foglio Quotidiano. Partendo da quest'ultimo, il Papa e l'immoralità dell'eutanasia, ciò che è legale non è necessariamente morale, ha detto Leone davanti ai malati di Lourdes. Se queste sono inchieste contro il giornalismo che è diventato cronaca delle inchieste altrui, di una procura o dell'intelligence, fonti opache, testimoni ambigui, verifiche impossibili, mentre la vivisezione di indizi, intercettazioni, immagini affossa ogni residua fiducia nella macchina della giustizia. Una testimonianza sul campo. Deve essere davvero interessante questo pezzo in prima pagina sul Foglio. Il Fatto, l'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Fedorov, l'ex ministro cacciato da Zelensky e ingaggiato dal governo italiano. Poi i giornalisti di Report contro i nuovi veleni, compatti su Ranucci, c'è chi dice che lo hanno scaricato, chi dice compatti, vedete un po', no? Come funziona. A pochi giorni dal verdetto sul reintegro, appunto. E questa era anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere il Gazzettino di Venezia e Mestre, che cosa titola oggi. Eccolo qui: cantiere in autostrada, guida ubriaco e uccide un operaio. La vittima è di Padova, il conducente accusato di omicidio stradale. A Vigonza è accaduto. La figlia in auto sotto il sole, denunciato per abbandono, lascia la figlia di 7 anni in auto sotto sole per più di un'ora per andare al mercato. Lei che con il telefonino le aveva lasciato il papà, che le aveva lasciato il papà per giocare, avvisa la madre. Arrivano gli agenti della polizia, spaccano il finestrino e poi denunciano il padre per abbandono di minore. È successo sabato mattina a Prato della Valle, a Padova. È stato il sangue freddo della bimba, oltre alla prontezza di un passante, ad evitare la tragedia. Ancora capitano queste cose. Carburanti, scontro sugli sconti. Anche IP annuncia una calmierazione dei prezzi, ma 12.000 piccoli e medi distributori sono pronti a levare gli scudi. A Venezia l'aperitivo alterato con alcolici low cost, blitz e multa, vigili a caccia dello spritz tarocco. Un bar in centro storico è stato multato a Venezia, appunto, dai vigili per uno spritz, appunto, cosiddetto tarocco. Calcio, azzurri in Turchia, la prova d'appello, Mancini sceglie la rivoluzione. Quante volte abbiamo sentito queste parole, speriamo questa volta seguano dei fatti. Vela, buona la prima, luna rossa trionfa Napoli davanti a 100.000. A Mestre, risse e vandali, notte shock, scontro tra bande in pieno centro.
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.

0: Music now. Radio Verona. Radio Verona.
1: Le 7:50 minuti, andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa, poi ovviamente alle 8 le notizie con lo sport a cura di Alessandro De Pietro. Alle 8:20 dammi un consiglio: questa mattina sarò ospite ad Iconsum con un educatore finanziario, un formatore finanziario. Parleremo ovviamente dell'autunno difficile per le famiglie, dei rincari della benzina, del caro energia, ma soprattutto ci spiegherà, ed è davvero un esperto quello che avremo in studio tra poco, come preparare un bilancio familiare per essere pronti anche alle spese improvvise. Il Sole 24 Ore del lunedì: investimenti, giovani contrari al rischio, risparmi nei conti correnti. Il denaro degli under 35 resta per oltre il 50% nei depositi di liquidità. In portafoglio più ETF e meno azioni sulla spinta della tecnologia. La casa è il centro delle scelte anche per gli under 24. Patto fiscale, 9 punti per decidere. La principale attrattiva resta quella di non vedersi tassare parte del reddito effettivo. Nella valutazione pesa il limite agli accertamenti, sanatoria per chi rinnova. Telemarketing molesto, e quanto mai molesto aggiungo, strategie difese per ridurre gli squilli a tutela dei consumatori. Faremo anche una puntata con Adiconsum per frenare questo telemarketing molesto, o per meglio dire, più che per frenare, per avere consigli su come frenare. Cautele nei consensi online, è possibile inviare segnalazioni e reclami al garante della privacy. E poi andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi: e-commerce stangata, Unione Europea. Dal 1 novembre sarà dovuta su ogni pacco di origine extra Unione una nuova tassa di gestione europea, che sicuramente darà un freno al commercio online. Visto e considerato che molti dei pacchi arrivano da paesi di origine extra Unione Europea, destinato al macero il tributo italiano di 2 euro sui pacchetti. Dunque la nuova tassa sarà di un importo di circa 2 euro, introdotta dalla riforma del codice doganale dell'Unione, che però è incompatibile con la tassa italiana sui pacchi sotto i 150 euro, che ha subito il terzo rinvio e che slitta il 1 dicembre, ma è legittimo dubitare che questo tributo possa entrare a regime. Poi la Gazzetta: i giorni più caldi per Nazionale FIGC, brivido calcio. Mancini rivoluziona l'Italia per la sfida in Turchia, in 10 a casa anche Barella, stavolta la difesa e cambia il centrocampo. Stravolta, scusate, la difesa e cambia il centrocampo. Il rischio di retrocedere il CT, dateci tempo, è che ormai il tempo si è davvero esaurito. Il CONI a Ceferim, nessuna pressione, il CIO sta con Malagò, a Bodi il governo non interviene. La clamorosa rottura Parma via Cuesta, con l'Inter c'è Gilardino. La sorpresa McNulty ai mondiali di ciclismo, oro all'amico Pogacar, l'amico di Pogacar o Pogacar, che dir si voglia. Stregati dalla luna, primo trionfo a Napoli, dominata New Zealand nella finale delle regate preliminari. Poi sotto la testata una notizia che non avremmo mai voluto leggere: sfregio a Baresi, vergogna, deturpato il murale di casa Milan. Gli ignoranti ci sono dappertutto, ovviamente con la foto dell'oltraggio al capitano, con il viso sfregiato. Ignoranti, criminali, chiamateli come volete, questo sono stupidi, davvero stupidi. Il rompipallone di Gianni Gnocchi, ieri il compleanno amaro per Totti, ha ricevuto il regalo da un anonimo, un pacco vuoto con scritto 100 di questi Rolex. Cattivella, eh?
0: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46, con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
8: Signora Convenienza, qual buon vento?
7: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
8: Non sa resistere al risparmio, eh?
7: Da Galassia faccio fatica.
9: Lo sapevi?

0: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
2: Tornano gli autobus in via 20 settembre. Da oggi le linee urbane e feriali 11, 12, 13 e 72, le serali 80 e 81, le festive 90 e 98 torneranno a servire Veronetta, attraversando poi Ponte Navi per percorrere Stradone San Fermo, anziché via Pallone e Piazza Bra e la stazione. Continueranno invece a transitare sulla circonvallazione esterna la linea 52 e 92 e tutte le linee extraurbane.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
2: È lunedì 28 settembre, un buon inizio settimana da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Tragedia ieri sera intorno alle 20 a Casteldario, in provincia di Mantova. Un 36enne ha perso la vita uscendo di strada mentre era in sella la sua moto. Un incidente che purtroppo non ha lasciato scampo all'uomo. Dalle prime ricostruzioni, che ancora non rivelano i motivi della sbandata in moto, il 36enne operaio che abitava a Isola della Scala stava percorrendo la provinciale 31, strada che collega Roncoferraro a Casteldario in provincia di Mantova. Il 36enne stava tornando da una festa poco dopo le 20, per causa in corso di accertamento all'altezza

0: di una curva è finito dentro al fosso che costeggia la strada. Per lui non c'è stato nulla da fare. Una volta arrivati i soccorsi sul posto, non si è potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per i gravissimi traumi riportati. Dal 5 ottobre le linee aeree della filovia saranno permanentemente sotto tensione elettrica in corrente continua, cioè l'avviso di pericolo di folgorazione. Sentiamo Tiziana Bronzato.
1: È conto alla rovescia per la partenza della filovia, ma la TV avvisa. Dal 5 ottobre i cavi della filovia verranno attraversati dalla corrente elettrica e sarà permanente una tensione di 750 volt, pericolo, folgorazione. È vietato qualsiasi contatto diretto o indiretto tramite oggetti, bastoni o scale. Devono esserci sempre almeno 3 metri di sicurezza dalle linee aeree. L'avviso è rivolto a tutti, in particolare riguarda due tratti della rete, quello tra il capolinea dello stadio Bentegodi e il deposito della Genovesa e quello tra l'ospedale di Borgo Roma e piazza 25 Aprile. La corrente elettrica verrà attivata alle 8 del mattino del 5 ottobre. Anche il contatto con un oggetto, la vicinanza a conduttori e isolatori deve considerarsi estremamente pericolosa, mortale. L'avviso anche a chi trasporta carichi e attrezzature che possono arrivare all'altezza dei cavi. Scale, bastoni, oggetti simili dovranno essere trasportati orizzontalmente. Non bisogna toccare animali, vegetazione o oggetti che possano trovarsi accidentalmente a contatto con i cavi. Questo vale anche per altri fili e cavi telefonici o telegrafici che potrebbero entrare in contatto con la linea filoviaria in caso di rottura o cedimento. In caso di incidente in cui una persona sia ancora a contatto con la linea aerea, non bisogna toccarla nemmeno indirettamente, ma chiamare i soccorsi.
0: E arriva una comunicazione anche della polizia locale, una notizia che riguarda la viabilità via Sottomonte, chiusa mezza carreggiata a causa di un incidente. Quindi se state transitando in quella zona fate molta attenzione, evitatela se possibile visto che è chiusa mezza carreggiata di via Sottomonte. Questo per quel che riguarda la viabilità. Andiamo avanti. A San Michele ieri la festa di quartiere è diventata anche un primo test per una nuova viabilità che alleggerisca Piazza del Popolo dalle auto. Bambine e bambini in bici, gruppi di amici a giocare in strada. La festa di quartiere che si è svolta ieri non è stata soltanto una giornata di animazione e socialità. Grazie alle 30 associazioni coinvolte, i 20 esercenti che hanno tenuto appositamente aperto, ma anche un piccolo test sulla viabilità della zona. Per tutta la giornata Piazza del Popolo a San Michele le vie limitrofe sono state rese pedonabili, mentre per la prima volta un tratto di via Unità d'Italia è rimasto chiuso al traffico tra gli incroci con via Belluzzo e via Montilessini. Il trasporto pubblico è stato garantito, le auto sono state deviate su un percorso alternativo senza registrare né intoppi né lamentele, una sperimentazione che nelle intenzioni della settima circoscrizione può offrire elementi utili per valutare in futuro una diversa organizzazione del la viabilità. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
2: Buongiorno Francesca, è stata una buona tezenis quella dell'esordio in campionato in Serie A, al di là del risultato 101-93, il finale a favore di Tortona, trasferta non facile, di suo appesantita dalle assenze di Endilus e di Brockington, pagate poi nel lungo periodo quando le rotazioni ridotte per Aramaglia gli sono fatte sentire dopo il 76-75 di fine terzo quarto ed una gara per lunghi tratti assolutamente in equilibrio. Dal basket al calcio con i nazionali dell'Hellas in campo fra oggi e domani. Oggi gioca Castanos con Cipro, partita di Nation League in casa della Lettonia, oggi anche Slossager con l'Under 20 danese, Danimarca che sarà impegnata in una amichevole di prestigio in casa del Brasile. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro, le 8:08 minuti, arriva il meteo.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Radio Verona. Meteo.
0: E andiamo a vedere che tempo farà in questo lunedì 28 settembre, con alta pressione che domina il nostro territorio, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura massima 26 gradi. Al momento sono 15 gradi in città. Ancora vi ricordo via Sottomonte, mezza carreggiata chiusa al traffico in quanto si è verificato un incidente con 3 veicoli coinvolti. La polizia locale è stata costretta a chiudere mezza carreggiata al traffico, quindi evitate assolutamente la zona, ovviamente, se potete. Le 8:10 minuti, dicevamo tra pochissimo le 8:20, dammi un consiglio. Adiconsum oggi con ospite in studio Ivano Daelli, educatore finanziario. Parleremo di come preparare un bilancio familiare, di come sostenere le spese per le famiglie.
4: Radio Verona Flashback.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 28 settembre 2026. Questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con una precisione chirurgica. Niente sbavature nel lavoro o nelle commissioni. La vostra efficienza sarà tale che entro metà pomeriggio avrete già terminato tutto l'essenziale. Toro, in amore sarete pronti a discutere di una questione logistica che solitamente vi annoia. Troverete una soluzione rapida e indolore, liberando spazio mentale per cose più divertenti. Gemelli, riceverete una notizia che richiede una risposta via mail o messaggio. La scriverete con tale arguzia e intelligenza da lasciare il destinatario senza argomenti per ribattere. Cancro, oggi sarete i custodi di un segreto altrui. La vostra affidabilità sarà testata, ma voi manterrete il silenzio in modo impeccabile, sentendovi orgogliosi della vostra integrità morale. Leone, qualcuno cercherà di oscurare un vostro successo. Invece di arrabbiarvi, sorriderete con una tale sicurezza da far capire che nessuno può togliervi ciò che avete costruito con le vostre mani. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il font o lo stile di un vostro documento o della vostra firma. Questo tocco estetico minimo vi darà una spinta di freschezza nel modo di presentarvi. Bilancia, in amore sceglierete di non dire l'ultima parola in una piccola discussione. Questo passo indietro spegnerà l'incendio sul nascere, dimostrando che la vostra saggezza è superiore all'orgoglio. Scorpione, oggi la vostra attenzione si concentrerà sui dati. Numeri, statistiche o codici attireranno la vostra curiosità, permettendovi di risolvere un problema logico che vi assillava. Sagittario, vi sentirete molto attratti dall'idea di un nuovo zaino, una valigia o uno strumento per muovervi. Anche se non partirete oggi, preparare l'attrezzatura vi farà sentire già in viaggio. Capricorno, vi sentirete molto sensibili alla luce. Cercherete ambienti ben illuminati o, al contrario, zone d'ombra per riposare gli occhi. Questo ascolto dei sensi vi renderà molto intuitivi. Acquario, oggi sarete i fautori di una nuova regola in ufficio o in famiglia. Sarà qualcosa di insolito ma estremamente logico, che migliorerà la vita di tutti nel lungo periodo. Pesci, in amore sarete molto diretti, niente giri di parole. Direte esattamente ciò che provate e ciò di cui avete bisogno. Questa chiarezza spiazzerà il partner, ma renderà il rapporto molto più onesto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Eccoci qui, buon inizio settimana a tutti, arriva Dammi un consiglio, oggi come sempre il lunedì ospite Adiconsum Verona. Oggi parliamo dei risparmi delle famiglie, sono in molte a faticare ad arrivare a fine mese, come abbiamo anche recentemente sentito non è più la quarta settimana quella di difficoltà per fare la spesa al supermercato, ma è stata anticipata alla terza settimana. E soprattutto le famiglie faticano a sostenere spese impreviste. Per farlo abbiamo in studio il dottor Ivano Daelli di Adiconsum, che è un educatore finanziario, un giornalista con larga esperienza anche in materia di consumo. Buongiorno e ben trovato,
2: buongiorno,
1: Ivano.
2: Buongiorno, grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, dicevamo, tra tante spese che devono sostenere le famiglie e poi alla fine tutti noi, arriva la buona notizia. Si fa per dire, per qualche periodo, adesso vediamo per quanto, di Eni e IP che hanno messo un tetto al caro carburanti. Ecco, cosa ne pensa intanto di questa notizia che è arrivata nelle ultime ore? È partita Eni, ora si è aggiunta anche IP con questo tetto dei prezzi.
2: Allora, diciamo che me la cavo con una battuta, sì. Piuttosto che niente, meglio piuttosto.
1: Sì, esatto, una battuta dei nostri nonni.
2: Esatto, una battuta dei
1: sempre
2: nostri
1: valida.
2: Nonni, sempre valida. Perché? Perché comunque i prezzi dei carburanti sono aumentati tantissimo, lo sappiamo benissimo, prima la guerra in Ucraina, poi i problemi dello Stretto di Hormuz, eccetera. Si è messo un tetto, bene, però naturalmente non basta. Purtroppo questo caro carburanti si è abbattuto sulle famiglie che sono già massacrate,
1: sì.
2: di aumenti. Cito proprio il tasso di inflazione in salita, che ha portato un aumento dei tassi della BCE, abbiamo un aumento delle tariffe di luce e gas, abbiamo l'aumento della spesa, perché comunque uno degli effetti anche del caro carburante sono che tutte le derrate alimentari che in Italia viaggiano su camion hanno un costo maggiore, quindi la spesa che andiamo a fare al supermercato è aumentata.
1: Ecco, sì, chiaro, le tensioni geopolitiche e le guerre incidono, esatto. Ma c'è anche un po' di speculazione, dobbiamo dire la verità.
2: Come al solito naturalmente c'è la speculazione, sappiamo che ci sono le borse dei cereali, le borse della luce, del gas a Rotterdam, sì. Eccetera eccetera, dove naturalmente ci sono delle forti speculazioni che ricadono tutte sulle famiglie già provate, non dimentichiamoceli, dai salari che sono fermi da 20 anni.
1: Purtroppo questo è l'eterno problema. Vi invito
2: discorso.
1: A chiamare lo 045 96 00 103 per porre domande al nostro ospite, approfittatene perché è davvero un esperto, e il 335 60 11 610 per i vostri WhatsApp audio. Ivano, come dicevo in apertura, si è arrivati alla terza settimana al supermercato a fare difficoltà, no? A sostenere, sì. Una spesa per le famiglie, non per tutto ovviamente, ma per una parte delle famiglie italiane. Si fatica a sostenere una spesa imprevista e questo lo dicono anche i dati.
2: Si fatica, ci sono tantissime famiglie italiane che sono sovraindebitate, continuano a indebitarsi e non riescono a uscire da questo giro. Questo cosa comporta? Comporta anche delle rinunce importanti, la rinuncia del cibo, ma anche della salute.
1: Della salute, a curarsi.
2: Milioni di persone che non riescono a curarsi perché non hanno soldi per far fronte alle spese. Adesso voglio raccontare un episodio che mi è capitato. Mi raccontavano, ad esempio, in alcune fabbriche del nostro territorio, sì. Che ci sono degli operai che l'unico pasto che fanno è quello della mensa. Quindi vuol
1: in
2: dire
1: Italia,
2: che,
1: parliamo dell'Italia.
2: No, parliamo di Verona, diciamo, territorio veronese. E mi raccontavano alcuni dirigenti che ci sono operai che mangiano solo alla mensa aziendale,
1: sì.
2: Quindi questo è drammatico.
1: Sicuramente.
2: A fronte, ecco, cito anche un'altra cosa perché spesso ce la dimentichiamo, ci sono 200 miliardi di tasse di evasione fiscale, quindi anche qua è un grosso sacca che non viene mai aggredita. Non dico che risolverebbe tutti i problemi,
1: ma
2: però
1: buona parte dei problemi li risolverebbe. C'è anche un dato: il 42,9% delle famiglie, secondo dati di uno studio, ovvero vuole commentarlo lei, Ivano, non riuscirebbe a sostenere una spesa imprevista di 800 euro.
2: Esatto. E se ci pensiamo, al giorno d'oggi 800 euro non è una cifra esagerata, è la macchina che si rompe, il dentista a cui devo andare perché è un problema,
1: il frigorifero che si rompe, una lavatrice,
2: esatto, non è una, ed è drammatica questa situazione, vuol dire che non hanno più neanche i soldi in banca, sono esauriti tutti, e lo stipendio, è già stato detto, non ci permette di arrivare neanche a fine mese.
1: Rispondo a questo ascoltatore che dice: parlate di quello che sappiamo, adesso arriviamo a parlare anche di come affrontare queste spese. Un attimo di pazienza, tele e radio ascoltatore, dobbiamo fare un quadro iniziale, un cappello, come si suol dire. Adesso infatti io ho invitato Ivano Daelli, che è un educatore finanziario, ospite di Adiconsum, diciamo rappresentanza di Adiconsum, proprio per capire come mettere a punto un bilancio familiare con le entrate, ovviamente, soprattutto con le uscite, anche per poter far fronte a queste spese improvvise. Quindi il nostro ascoltatore avrà sicuramente risposta, non a caso non facciamo le trasmissioni per ribadire cose che sappiamo già.
2: Certo.
1: Bene, quindi il problema anche della poca liquidità che gira nelle famiglie, nelle tasche degli italiani, ma soprattutto, forse non soprattutto, ma in parte anche della scarsa informazione,
2: sì,
1: no? Finanziaria parliamo.
2: Scarsa informazione, sì. Finanziaria, da dove si parte in genere quando si fanno, facciamo questi incontri anche di educazione finanziaria? Si parte dal dire: bene, quanto guadagni? E questo è il dato che più o meno tutti sanno, perché normalmente sì, sono stipendi o pensioni. Ma quanto spendi? Dove spendi? E qui casca l'asino, come si dice, nel senso che le persone non si rendono conto dove stanno spendendo, quanto stanno spendendo, ed è un peccato, perché una volta che uno ha un quadro ben preciso, ci possono essere anche degli strumenti per intervenire, per andare magari a ridurre una spesa piuttosto che a spostarla da un'altra parte.
1: Sicuramente, ecco, l'ascoltatore di prima aggiunge, su questo non posso che dargli ragione, 800 euro il costo dei libri per le superiori, e questo è un altro costo importante che incide su tantissime, la,
2: esatto,
1: maggior parte delle, esatto, famiglie.
2: Questo è un altro costo,
1: figli,
2: importante,
1: sì.
2: Però ad esempio noi consigliamo sempre, soprattutto quando cominciano le famiglie giovani, quando si sposano, vanno a convivere, eccetera, dicendo: vi nasce un figlio, cominciate fin da piccoli, appena nati, a mettere via una piccola cifra, 30 euro al mese, 50 euro, che sembrano poche, però un bambino appena nato, ora che arriva alle superiori, si è accumulato una cifra che ci permette di stare un po' più tranquilli. Come si fa di solito?
1: Ecco, questo magari per comprare i libri, no?
2: Esatto,
1: per acquistare
2: i libri
1: delle superiori potrebbe essere un...
2: Le spese di trasporto,
1: sì,
2: perché naturalmente sono anche le spese di trasporto, magari si ferma fuori, mangia qualcosa. Quindi noi diciamo sempre: prendete lo stipendio, una piccola parte cercate di accumularla, che serve per le emergenze, per i figli, qui naturalmente ognuno ha i suoi obiettivi, ovviamente, e da lì poi cercate anche di capire se state spendendo giusto. Faccio solo un esempio.
1: Sì.
2: Mi è capitato proprio all'inizio di questo mese di fare una ricerca sui prezzi del gas tramite il portale delle offerte di Arera,
1: sì,
2: che è un portale pubblico.
1: Portale, sì, di Arera, che,
2: esatto,
1: anche lo stesso presidente di Adiconsum, Jacopo Cera, ha invitato gli ascoltatori a consultare,
2: esatto,
1: per capire se stanno spendendo poco o no, sicuramente se stanno spendendo troppo, e quindi trovare soluzioni,
2: esatto,
1: alternative.
2: Però ecco, cito questo esempio,
1: sì,
2: perché ho fatto un CAP di Verona e mi sono uscite 1400 offerte.
1: Sì.
2: Dalla prima all'ultima c'era una differenza abissale di tipo 7000 euro all'anno. E non sto scherzando, 7000 euro all'anno. Voi capite che se io ho una delle tariffe, che non dico sia l'ultima, ma sia solo a metà classifica, già il cambiarmi mi permetterebbe di risparmiare 300-400 euro all'anno.
1: Sì.
2: I mutui è un altro grosso problema. Dicevamo prima che la BCE ha aumentato il tasso di interesse.
1: Sì.
2: Questo ha dei riflessi anche sui tassi che le banche applicano ai mutui variabili. Se io ho un mutuo variabile, devo cominciare a guardare quanto mi aumenta la la rata, se me lo posso permettere, e sono nel caso di cambiare. Come? Anche qui ci sono almeno un paio di soluzioni: ricontatto la banca con delle altre condizioni, faccio un accordo con la banca, allungo, oppure faccio quello che oramai è obbligatorio per legge, che devono fare, la surroga, cambio banca, e mi permette anche di abbassare, magari di non essere con l'acqua alla gola e di arrivare anche alla quarta settimana del mese.
1: Ecco, Ivano Daelli, giusto per dare qualche dato, sì, poi dobbiamo anche chiudere la prima parte, l'indebitamento a Verona. Il debito medio per credito al consumo, come prestiti personali, rateizzazioni, spese quotidiane, escluse il mutuo, a carico di ogni nucleo familiare veronese, ammonta 6.484 euro. Sì. Vorrei solo che mi commentasse questo dato, visto che lei ha anche una lunga esperienza su altro consumo, su riviste specializzate in tema di consumo, e ora è ad Adiconsum.
2: Sì,
1: prego.
2: È un dato importante, che pesa, ma soprattutto è un dato che ha un effetto non solo sulle famiglie, ma anche poi sul loro benessere psicologico. Da che cosa è dovuto? Dalle nuove tecniche di marketing. Allora, conosciamo tutto, compra adesso, paga più tardi, sì, piccole rate, sì, eccetera, eccetera. Il problema qual è? Che 10 piccole rate fanno una rata grossa. Quindi io alla fine, se acquisto oggi un mobile, domani il frigorifero, dopodomani, mi troverò tra 6 mesi a avere tutte queste piccole rate, ma fanno un grosso impegno finanziario e mandano in difficoltà la famiglia.
1: Ci dobbiamo fermare, mi dicono dalla regia, ma torniamo qui tra pochissimo per spiegare ai nostri teleradioascoltatori, se già non lo sapessero fare, come predisporre un bilancio familiare. Tra poco qui a Dammi un Consiglio, rimanete con noi.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
5: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e io ti sbuca tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Su Radio Verona, dammi un consiglio. L'esperto risponde.
10: Seconda parte di Dammi un consiglio, ospite in studio il dottor Ivano Daelli, Adiconsum, educatore finanziario. Dicevamo, Ivano, all'inizio di questa nostra chiacchierata, vi invito a scrivere al 335 6011 610. L'ignoranza finanziaria è tanta.
11: Purtroppo.
10: Purtroppo mi ci metto dentro anch'io, per carità. Non, cioè, voglio dire, ognuno fa il proprio lavoro, non tutti siamo preparati su tutto.
11: No, c'è un problema secondo me. La mentalità media dell'italiano a me non fregano.
10: Sì, esattamente.
11: E l'italiano medio pensa a me non fregano. Poi dopo abbiamo 100.000 persone che hanno sottoscritto la famosa polizza FV che è fallita e scendono tutti dal pero. Ah, però io non sapevo, io non... Sì, ti hanno dato i documenti, non li hai letti. È che tu pensi di essere furbo e di non cascarci, poi ci caschi e sono dolori. Sono dolori.
10: È un po' per tutti, è difficile ovviamente districarsi in queste materie e nei documenti, soprattutto con ovviamente le postille scritte con un carattere, con però, un corpo zero, così possiamo dire, però ci sono le associazioni dei consumatori, ci sono gli avvocati ai quali rivolgerci.
11: Esatto.
10: Ecco, il nostro ascoltatore scrive: i problemi sono iniziati con la guerra imposta all'Italia, le famose sanzioni alla Russia. alla Russia, che in realtà hanno penalizzato noi. Qual è la soluzione per riportare i carburanti a 1,50? Forse vale la pena invitare tutti allo sciopero dei carburanti, come è avvenuto nel periodo della pandemia. Se tutti gli italiani si fermano per un mese, tutto si ridimensiona. L'economia reale sta nei numeri. Se nessuno fa rifornimento, dopo due giorni i carburanti diminuiscono. Sicuramente sì, però... come si fa? Allora, questo è il vero problema.
11: No,
10: non
11: allora,
10: c'è una risposta.
11: Ovviamente. No, in verità sì, è vero, ma la pandemia, c'erano delle leggi, non potevamo uscire di casa,
10: sì,
11: andare in ufficio non si poteva, collegato da casa. Qua è diverso, se le persone non vanno in ufficio probabilmente hanno
10: si ferma,
11: dei richiami,
10: si ferma l'economia,
11: o vengono anche licenziati.
10: Sì,
11: cioè,
10: certo.
11: Non è così semplice. Certo, magari uno sforzo si potrebbe fare in questo senso. Io adesso non voglio accusare nessuno, perché però lo vediamo tante volte anche noi in giro per la nostra città, quelli che vanno a prendere il pane in macchina.
10: Sì, ecco. Lo dico sempre, sfonda una porta aperta, perché lo dico sempre da questi microfoni: chi può deve andare a piedi, in bicicletta, in autobus.
11: Esatto.
10: Non fare un chilometro in auto, è assolutamente sbagliato. Chi può, ovviamente, c'è chi non può, chi abita fuori provincia, lei per esempio abita lontano, esatto, da Verona, per cui chiaramente non può, ma chi può non lo fa per pigrizia, per carità. Può farlo, è legittimo, però poi non si lamenti.
11: Ecco, io cito un attimino anche qua, perché visto che mi hai tirato in ballo, io quando posso vengo a Verona in treno. È comodo, mi siedo, faccio quello che devo fare e arrivo a Verona tranquillo. Quindi non dico che si possa fare tutti i giorni, però sicuramente una maggiore attenzione nell'utilizzo della macchina
10: ci vuole.
11: È fattibile, è
10: assolutamente
11: fattibile.
10: Allora Ivano, come si redige, come si prepara un budget familiare, un vero e proprio bilancio familiare? Perché il tempo purtroppo sta scorrendo, magari dedicheremo anche altre trasmissioni a questo tema che vedo in fiamme i nostri
11: È abbastanza,
10: ascoltatori.
11: Da un certo punto di vista è abbastanza semplice.
10: Sì.
11: Teniamo presente però che è la pietra angolare su cui si costruisce tutto il resto. Come si fa? Si deve mettere tutte
10: ovviamente
11: le spese
10: e le entrate.
11: E le entrate. E qui ci sono tantissime app, per chi è capace. Si può usare un foglio Excel, quindi il computer, o banalmente, io dico sempre, le vostre nonne cosa facevano? Avevano un libretto su cui segnavano tutte le spese. Cos'è la cosa importante? La cosa importante poi è seguire, è cercare di andare a recuperare delle spese, andare a tagliare qualcosa. Tenete presente che il 50% degli italiani non ha un budget e solo il 26% rispetta. Ma cosa vuol dire? Il budget non vuol dire solo entrate e uscite, vuol dire anche che mi programmo, metto via 50 euro per mio figlio, piuttosto che mi devo comprare la macchina tra 3 anni, quindi cerco di accumulare, e nel frattempo controllo anche dove ho speso per vedere se posso risparmiare, e vi assicuro che le possibilità di risparmio sono immense.
10: Facciamo qualche esempio. Ovviamente parliamo di un bilancio all'acqua di rose, ovviamente non siamo in un'azienda, in una multinazionale, non vi spieghiamo come fare un bilancio a livello, diciamo, top, chiaro?
11: No, certo, no, certo.
10: Non sarebbe neanche la trasmissione per farlo.
11: No.
10: Ecco, possiamo dare qualche consiglio pratico? Perché
11: sì,
10: appunto le parole servono, ma servono anche gli esempi.
11: Qualche consiglio pratico, ad esempio un Excel.
10: Sì.
11: Un Excel lo divido in due fogli. In uno metterò le entrate, normalmente diciamo che è lo stipendio.
10: Un Excel, o chi non sa che cos'è l'Excel, che è un programma,
11: esatto,
10: lo può fare anche su un foglio di
11: carta,
10: semplicemente.
11: Su un foglio metto le entrate e sull'altro mano a mano segno tutte le spese. E quando dico tutte le spese vuol dire anche l'euro 50 al bar per il caffè.
10: Sì.
11: Perché lo dico? Perché a volte ci rendiamo conto che magari se non vado al bar tutti i giorni e bevo il caffè a casa, magari mi porto 20, 30, 40 euro.
10: Sì.
11: Io recentemente ho incontrato una persona che faceva colazione tutti i giorni al bar. Quando gli ho fatto presente che gli costava circa 100, 120 euro al mese, è sbiancato e ha detto, vabbè, forse allora è meglio che lo faccia
10: meglio
11: a casa.
10: La vecchia e cara moca.
11: Sì, io dico, insomma, non penso sia una rinuncia, ma non dico di non andare più al bar, diventiamo tutti monaci di clausura. Però ecco, c'è un limite anche a questo, posso andare al bar una volta alla settimana.
10: Ovviamente sì.
11: Ad esempio.
10: Ecco. Un altro esempio, per esempio, controllare le uscite, quelle magari un po' voluttuarie, ecco,
11: sì,
10: si possono,
11: ecco,
10: chiamarle
11: una
10: così.
11: Cosa che ho notato frequentemente: quando io pago con bancomat o carta di credito, l'italiano si dimentica di averlo fatto.
10: Sì, questo è vero.
11: Pago qualsiasi cosa, non è quello, e poi si dimentica. Sì, però vanno anche questi sul conto. Alla fine la società emittente la carta, la società che emette il bancomat, ti prende i soldi dal conto, quindi tu te li puoi anche dimenticare, ma loro purtroppo non se lo dimenticano, te li vengono a prendere. Quindi anche qui attenzione: quando fate una spesa col bancomat piuttosto che con la carta di credito, segnatevelo, proprio perché il nostro consiglio è, a fine mese, ogni 2-3 mesi, andare a fare un po' uno screening di quello che è stato speso e vedere se ci sono possibilità di risparmio. E io, per la mia esperienza, vi assicuro che c'è sempre qualcosa che si può risparmiare.
10: Che si può tagliare. Ecco, un altro ascoltatore ci scrive: l'ideale è uscire di casa con 50 euro. Lo so, è vero. Con 50 euro accettare la sfida di rientrare con la stessa somma in tasca, neanche di spendere la metà. Questo ascoltatore è particolarmente parco, come si può dire.
11: Ma sono strategie.
10: Sono strategie.
11: Sono strategie,
10: sì.
11: C'è anche chi dice di uscire di casa senza soldi.
10: Ah, sì.
11: Perché così almeno.
10: Se non si deve fare la spesa.
11: Vabbè, ovviamente. Ecco, ci sono dei consigli degli psicologi, tipo andare al supermercato sempre dopo aver mangiato, perché a stomaco vuoto
10: si
11: tende
10: con una
11: lista della spesa, perché è chiaro che se io vado al supermercato senza lista della spesa, nel carrello metto di tutto.
10: Ecco, ma per risparmiare ad esempio su spese più importanti come quella dell'assicurazione dell'auto, della moto,
11: ecco qua cito una statistica,
10: sì.
11: In Italia in media cambiano assicurazioni ogni anno circa il 15%, in Inghilterra il 60%. Perché? Perché fanno una cosa semplice, fanno giocare la concorrenza. Se io ogni anno che devo rinnovare l'RC auto faccio un giro sui portali che si trovano su internet, nella stragrande maggioranza dei casi troverò la stessa polizza, nel senso di stesse coperture, sì, a un prezzo più basso. Invece l'italiano, una volta che va da una parte, tende a stare lì.
10: Ma c'è chi invece ricalcola, no, la propria assicurazione magari sullo stesso sito, e a volte,
11: sì,
10: l'ho fatto anch'io, esce un
11: anche
10: costo
11: questo
10: diverso.
11: È vero, l'importante è agire e non subire quello che ci arriva dall'esterno. Quindi questo vale anche per il conto corrente, è banale, no? Ci sono tutta una serie di nuove banche che sono nate sicure perché,
10: sì,
11: sono autorizzate. Ecco, anche
10: si sa
11: qua,
10: che non sempre si ha il tempo, perché ovviamente si lavora,
11: certo,
10: si ha la famiglia, si hanno i figli,
11: certo,
10: eccetera eccetera. Molto spesso non si ha il tempo di dedicarsi, diciamo. Però basterebbe anche poco, dice lei, magari una serata davanti al computer.
11: Ma a volte bastano anche 2 ore.
10: Non si ha la voglia,
11: anche
10: forse,
11: 2 ore.
10: Per tempo.
11: No, è che siamo un po' anche pigri, no? Come dicevo prima dell'assicurazione, io ho sempre questo assicuratore, vado da lui, non sto lì a... Invece veramente a volte io ho fatto un... Che si può trovare ancora sul sito di Adiconsum,
10: sì,
11: ho fatto un libretto 2 anni fa,
10: sì,
11: in cui prendevo tutta una serie di spese e facevo vedere un risparmio, ovviamente teorico, perché naturalmente non era una famiglia, era tutta una serie di spese, si poteva arrivare a 4.000 euro all'anno di risparmio.
10: Di risparmio,
11: sì.
10: Tagliando su cosa? Perché siamo quasi in chiusura,
11: sì,
10: adesso.
11: Ma su tante cose, anche banalmente.
10: Per esempio... Qualche esempio?
11: Sì, ad esempio anche i prestiti che si fanno. A volte si fanno dei prestiti presi dall'euforia, eccetera, magari con tasse che non sono più comuni sul mercato. Quindi magari se io cambio, il tasso di interesse è più basso, mi abbassa la rata e spendo di meno. Ad esempio, come dicevamo prima, luce gas, è possibile risparmiare anche lì, nel senso che
10: ecco, ci scrivono, si risparmia molto utilizzando i broker dedicati, tipo, vabbè, il nome di un cane famoso, adesso
11: sì,
10: non li facciamo,
11: sì,
10: in diretta,
11: sì, sì,
10: ma
11: sì,
10: ci siamo capiti. Ecco, è vero, possono essere utili?
11: Sì, possono essere utili. Naturalmente, ecco, qui bisogna prestare un attimino attenzione a quelle all'assicurazione che abbiamo e cosa ci copre e cosa ci offre il broker. Qui bisogna stare un attimino attenti, perché se io ad esempio ho la protezione conducente e non mi viene offerta e costa di meno l'assicurazione, è normale, ecco. Ho una copertura più minore.
10: Ovviamente, immagino che a Diconsum riceverete molte di queste segnalazioni, reclami, eccetera, eccetera. Dobbiamo chiudere, ma volevo finire appunto il ragionamento. Ci cascano tutti, Ivano? Cioè, ci caschiamo tutti, per meglio dire. Mettiamoci tutti dentro,
11: sì, sì,
10: perché
11: no, ma
10: è un attimo.
11: Ci
10: cascare.
11: Caschiamo tutti, ci caschiamo tutti.
10: Non sul risparmio, ovviamente, sulle truffe, no, si parla più che altro.
11: No, sulle truffe ci caschiamo. E a volte con degli effetti veramente... cito velocissimamente, mi è capitato un caso,
10: sì,
11: ed è vero,
10: sì,
11: che una persona ha dato dei soldi a un'altra persona e questo gli ha firmato una ricevuta Giuseppe Garibaldi.
10: Sì, sì, va bene, chiudiamo con questa battuta, sì. E ovviamente non avrà fatto caso il Giuseppe Garibaldi, e tanti saluti e buonanotte ai suonatori, esatto, come si dice. La ringraziamo per essere stato con noi, magari ci rivedremo,
11: certo,
10: con qualche esempio concreto. Anche stamattina leggevo su Il Sole 24 Ore il telemarketing che ci ossessiona, no? Ossessiona le nostre giornate lavorative, sì, e non. Come difendersi anche da questo? Poi ne parleremo magari in un,
11: sì,
10: altro, in un altro momento. Grazie Ivano Daelli di Adiconsum Verona, ringrazio voi teleradioascoltatori, domani torna Dammi un Consiglio Med, il medico risponde, buona giornata a tutti.

0: Avete ascoltato Dammi un consiglio. L'esperto risponde solo su Radio Verona.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Termine di questa nostra mattinata insieme tra qualche istante. Le news, buona giornata.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
0: Tragedia ieri sera sulle strade di Casteldario nel Mantovano. Un 36enne ha perso la vita in un incidente in moto. L'uomo di origine brasiliana viveva a Isola della Scala e lavorava come operaio a Nogarolle Rocca. Ne parleremo tra poco, rimanete con noi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 28 settembre, un buon inizio settimana da Francesca Pellegrini. Un 36enne ha perso la vita uscendo di strada ieri sera mentre era in sella alla sua moto. È accaduto a Casteldario in provincia di Mantova, un incidente che purtroppo non ha lasciato scampo all'uomo. Dalle prime ricostruzioni, che ancora non rivelano i motivi della sbandata in moto, il 36enne che abitava Isola della Scala stava percorrendo la provinciale 31 che collega Roncoferraro a Casteldario in provincia di Mantova. Il 36enne stava tornando da una festa. Poco dopo le 20, per causa in corso di accertamento all'altezza di una curva, è finito dentro al fossato che costeggia la strada. Per lui non c'è stato nulla da fare. Arrivati i soccorsi sul posto, non si è potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per i gravissimi traumi riportati. Il censimento Istat 2023 evidenzia alcune importanti caratteristiche della popolazione e del patrimonio abitativo di Verona. Il 31 dicembre 23 la città contava 255.298 abitanti, 124.773 famiglie. Un dato significativo riguarda le abitazioni: delle 140.431 presenti nel comune, 121.746 erano occupate da residenti, mentre 18.685, ovvero il 13,3%, risultavano vuote o occupate da non residenti. La percentuale è particolarmente elevata nel centro storico, soprattutto nelle zone vicino all'Arena e a Piazza Bra, dove può superare il 22%, arrivare al 37,7%. Percentuali elevate anche a Veronetta, Ragaste San Zeno, Santo Stefano. Al contrario, quartieri densamente abitati come Borgo Trento, Borgo Milano, Borgo Nuovo, Borgo Venezia, Borgo Trieste, Borgo Roma e Golosine presentano una quota inferiore di abitazioni vuote. 60 anni di attività, una festa all'insegna della solidarietà per celebrare il traguardo. Miele Costruzioni ha scelto di sostenere AMO, Associazione Malati Oncologici, realtà impegnate nell'assistenza alle persone e alle famiglie che affrontano la malattia nel segno di dai tempo vissuto al valore condiviso. Ieri sera la Gran Guardia si è illuminata d'oro in occasione di Gold September, la mobilitazione internazionale per la sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

0: L'iniziativa, promossa da Care Gold, società specializzata nell'oro fisico da investimento d'intesa con Comune e Fondazione Umberto Veronesi ETS, ha portato nel cuore della città un segnale visibile a sostegno delle famiglie che affrontano la malattia. Da oggi tornano gli autobus in via 20 settembre, le linee feriali 11, 12, 13 e 72, le serali 80 e 81, le festive 90 e 98 torneranno a servire Veronetta, attraversando poi Ponte Navi per percorrere Stradone San Fermo, anziché via Pallone, Piazza Bra e la stazione. Continueranno invece a transitare sulla circonvallazione esterna la linea 52 e 92 e tutte le linee extraurbane. Le 9 e 5 minuti, arriva l'aggiornamento con la viabilità.
1: Viabilità.
0: Ancora problemi, come segnalato dalla polizia locale, in via Sottomonte a causa di un incidente che ha coinvolto tre veicoli che si trovano in mezzo alla carreggiata. Si sta procedendo alla rimozione, dunque evitate la zona, ovviamente, se potete. Nella zona si sono formate lunghe code. Sulla 22 del Brennero ancora code tra Carpi e allacciamento con la 1 in direzione sud. Sulla 4 code causa incidente tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova. Poco fa le code erano di 4 km e code di 6 km causa incidente tra Grisignano e Vicenza Ovest in direzione Brescia. Dunque, mattinata difficile per quel che riguarda il traffico. Gli autovelox fino a domenica prossima: via Cadi Aprili, via Belfiore, via Galvani, strada Bresciana, via Fincato, via D'Alegnago. Buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 28 settembre 2026. Questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con una precisione chirurgica. Niente sbavature nel lavoro o nelle commissioni. La vostra efficienza sarà tale che entro metà pomeriggio avrete già terminato tutto l'essenziale. Toro, in amore sarete pronti a discutere di una questione logistica che solitamente vi annoia. Troverete una soluzione rapida e indolore, liberando spazio mentale per cose più divertenti. Gemelli, riceverete una notizia che richiede una risposta via mail o messaggio. La scriverete con tale arguzia e intelligenza da lasciare il destinatario senza argomenti per ribattere. Cancro, oggi sarete i custodi di un segreto altrui. La vostra affidabilità sarà testata, ma voi manterrete il silenzio in modo impeccabile, sentendovi orgogliosi della vostra integrità morale. Leone, qualcuno cercherà di oscurare un vostro successo. Invece di arrabbiarvi, sorriderete con una tale sicurezza da far capire che nessuno può togliervi ciò che avete costruito con le vostre mani. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il font o lo stile di un vostro documento o della vostra firma. Questo tocco estetico minimo vi darà una spinta di freschezza nel modo di presentarvi. Bilancia, in amore sceglierete di non dire l'ultima parola in una piccola discussione. Questo passo indietro spegnerà l'incendio sul nascere, dimostrando che la vostra saggezza è superiore all'orgoglio. Scorpione, oggi la vostra attenzione si concentrerà sui dati. Numeri, statistiche o codici attireranno la vostra curiosità, permettendovi di risolvere un problema logico che vi assillava. Sagittario, vi sentirete molto attratti dall'idea di un nuovo zaino, una valigia o uno strumento per muovervi. Anche se non partirete oggi, preparare l'attrezzatura vi farà sentire già in viaggio. Capricorno, vi sentirete molto sensibili alla luce. Cercherete ambienti ben illuminati o, al contrario, zone d'ombra per riposare gli occhi. Questo ascolto dei sensi vi renderà molto intuitivi. Acquario, oggi sarete i fautori di una nuova regola in ufficio o in famiglia. Sarà qualcosa di insolito ma estremamente logico, che migliorerà la vita di tutti nel lungo periodo. Pesci, in amore sarete molto diretti. Niente giri di parole. Direte esattamente ciò che provate e ciò di cui avete bisogno. Questa chiarezza spiazzerà il partner, ma renderà il rapporto molto più onesto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo... trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
11: Radio Verona gira voce.
12: Gira voce.
11: Radio Verona flashback.
13: Dove

0: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
3: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro e con la super estrazione finale un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
0: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi di Verona torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Dall'estero è stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso le operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco. Caro carburanti, dopo Eni, anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite Eni è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire, cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Per la cronaca, serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito 2 persone. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. Papa Leone XIV ha incontrato a Lourdes 7 vittime di abusi sessuali da parte del clero, assicurando il proprio impegno perché quanto accaduto non si ripeta. Il pontefice ha ribadito anche la posizione della Chiesa contro l'aborto e contro l'eutanasia. Oggi Emmanuel Macron assisterà alla messa del Papa a Metz. In chiusura al ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal, lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30 di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Mathieu van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

su Radio Verona, Saltone negli anni 90, nel nostro lunedì. Eccoci qua, ci siamo anche questa mattina insieme per vivere tutta la mattinata suon di notizie che riguardano il nostro territorio, ma non solo, l'Italia, il mondo, le curiosità, i vostri messaggi al 335 60 11 610. Ma vi ricordo anche la nostra app, basta cercare Radio Verona così che voi possiate portarci con voi ovunque voi decidiate di andare. In alternativa potete ascoltarci in streaming sul sito ufficiale radioverona.it, potete ascoltarci anche in DAB. Poi ci sono sempre le nostre pagine social, Instagram, Facebook, dove commentare, curiosare, vedere tutto ciò che postiamo. Laura Pausini su Radio Verona, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

La voce è quella di Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, singolo che, sì, lo so, lo sapete, omaggio al grande Raff. 9:48 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Ci aspetta lunedì super soleggiato, con temperature che arriveranno anche a 26-27 gradi, quindi temperature dal... ah, sentore caliente estivo, anche se al mattino devo dire fa alquanto freddino, al mattino presto o la sera tardi, ma durante la giornata risplende il sole. Stessa cosa per domani e dopodomani, quindi ci aspettano delle giornate in apertura di settimana davvero belle, soleggiate, e nonostante che pian piano l'autunno continua a farci vivere delle nottate più fredde, quindi c'è questa escursione termica davvero molto molto forte che stiamo vivendo nel nostro territorio, ma non solo, anche un po' nell'Italia, in tutta l'Italia, in tutta la nostra penisola. E i prossimi giorni quindi stabili, con l'anticiclone che alza la voce. Da giovedì potrebbe esserci qualche nuvoletta in più. Da giovedì potrebbe esserci questa corrente un po' più umida, che influenzerà parte dell'Italia, soprattutto il sud dell'Italia, ma la sentiremo un pochino anche al nord. Quindi lunedì, martedì e mercoledì tanto sole, tant'è che sul lago di Garda continua la stagione estiva, ma non solo, anche in quel dei lidi di Venezia. Ne parliamo insieme tra pochissimo, sempre qui su Radio Verona. Ora Ziba, I got you.

Giornate autunnali dal profumo estivo, quelle che stiamo vivendo e che continueremo a vivere. E ne abbiamo parlato, il Lido di Venezia continua la stagione, non solo il Lido di Venezia. Tanti lidi sulla costa veneta hanno deciso di prolungare la stagione estiva targata 2026. Anche sul Lago di Garda l'estate non finisce assolutamente questo mese, a settembre, tra poco tutti i dettagli in arrivo su Radio Verona, anche un altro ampio spazio informativo curato dalla nostra Francesca Pellegrini. Subito Martin Garrix con You Too Far Files.

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Sono le 9:59 minuti.
11: Ora esatta, in collaborazione con...
12: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia.

0: Continueranno invece a transitare sulla circonvallazione esterna le linee 52 e 92 e tutte le linee extraurbane.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 28 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tragedia ieri sera intorno alle 20 a Casteldario in provincia di Mantova. Un 36enne ha perso la vita uscendo di strada mentre era in sella la sua moto. Un incidente che purtroppo non ha lasciato scampo all'uomo. Dalle prime ricostruzioni, che ancora non rivelano i motivi della sbandata in moto, il 36enne operaio che abitava Isola della Scala stava percorrendo la provinciale 31, strada che collega Roncoferraro a Casteldario in provincia di Mantova. Il 36enne stava tornando da una festa. Poco dopo le 20, per causa in corso di accertamento all'altezza di una curva, è finito dentro al fosso che costeggia la strada. Per lui non c'è stato nulla da fare. 60 anni di attività, una festa all'insegna della solidarietà per celebrare il traguardo. Miele Costruzioni ha scelto di sostenere AMO, l'associazione malati oncologici, realtà impegnata nell'assistenza alle persone e alle famiglie che affrontano la malattia, nel segno di dal tempo vissuto al valore condiviso. Ieri sera la Gran Guardia si è illuminata d'oro in occasione di Goal September, la mobilitazione internazionale per la sensibilizzazione sui tumori pediatrici. L'iniziativa, promossa da Care Gold, società specializzata nell'oro fisico da investimento, d'intesa con il Comune e Fondazione Umberto Veronesi, ha portato nel cuore della città un segnale visibile a sostegno delle famiglie che affrontano la malattia. A San Michele la festa di quartiere diventa anche un primo test per una nuova viabilità che alleggerisca Piazza del Popolo dalle auto. Bambine e bambini in bicicletta, gruppi di amici a giocare in strada. La festa di quartiere, che si è svolta ieri, non è stata soltanto una giornata di animazione e socialità. Grazie alle 30 associazioni coinvolte e i 20 esercenti che hanno tenuto appositamente aperto, ma anche un piccolo test sulla viabilità della zona. Per tutta la giornata Piazza del Popolo e le vie limitrofe sono state rese pedonabili, mentre per la prima volta un tratto di via Unità d'Italia è rimasto chiuso al traffico tra gli incroci con via Belluzzo e via Monti Lessini. Il trasporto pubblico è stato garantito, le auto sono state deviate su un percorso alternativo, senza registrare né intoppi né lamentele. Una sperimentazione che nelle intenzioni della settima circoscrizione può offrire elementi utili per valutare in futuro una diversa organizzazione della viabilità. Un veronese tra i dirigenti dello IOV di Padova, il dottor Vinicio Danzi, 63 anni, dal 1 ottobre ricoprirà l'incarico di direttore sanitario dell'istituto di ricerca che coordina la rete oncologica del Veneto. Danzi si era laureato alla facoltà di medicina e chirurgia di Verona ed è specializzato in fisiopatologia e terapia del dolore. L'istituto oncologico Veneto è un ospedale pubblico di alta specializzazione, centro di ricerca scientifica dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura dei tumori. Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
0: Cielo sereno oggi, poco nuvoloso con alta pressione che domina il nostro territorio. Temperatura massima 26 gradi. E sarà così anche domani, martedì 29 settembre. La temperatura minima sarà di 16, la massima sempre di 26 gradi.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

10:09, questa è Radio Verona. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi, buon inizio di settimana. Stiamo parlando di questa coda dell'estate che stiamo vivendo, giornate soleggiate e la possibilità di fare ancora un salto, magari qualche ora al mare, per tutti coloro che lo hanno vicino, ma anche sulla sponda veronese del lago di Garda, perché la stagione balneare è allungata anche da noi, non solo in quel del Lido di Venezia, negli altri lidi che riguardano le nostre spiagge, anche sulla sponda veronese del lago di Garda, partendo da Peschiera del Garda, continuando, salendo fino a Torri del Benaco e un po' ovunque c'è la possibilità ancora di vivere qualche giorno di vacanza, qualche giorno d'estate. Perché? Perché i bagni sono ancora aperti, i lidi sono ancora aperti e continueranno se il tempo lo permetterà e diciamo che sembra alquanto auspicabile fino al mese di ottobre compreso. Quindi stagione che si allunga, stagione estiva, stagione delle vacanze che si allunga, la possibilità anche per chi non è più in vacanza, magari nel weekend, di vivere qualche ora in modo spensierato, prendendo un po' di sole e assaporando le ultime giornate, proprio anche se siamo in autunno, del sapore proprio estivo. Hagel, ora Moving to the Sun.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
9: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

Ariana Grande su Radio Verona, 10:26. Siete arrivati a lavoro? Tutto bene stamattina? No, per molti non è andata così bene, perché soprattutto per chi doveva passare per Parona, beh, di traffico ce n'era come con la strada praticamente chiusa. E a proposito di traffico, tra poco parliamo di carburanti. Scattano oggi i prezzi calmierati più bassi sia di Eni, e si unisce anche IP. È stato fissato un tetto al litro e tra poco scopriamo tutti i dettagli. Sarà corsa la pompa di benzina dove il carburante costa di meno, già immagino. Zainora con Taylor Swift sulla prima unica radio di Verona, alle 10:26. Siete in compagnia di Nadia, di Nicolò. I don't wanna live forever.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura la guerra in Medio Oriente. Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump parla di nuovi colloqui ma non esclude una ripresa degli attacchi. Teheran smentisce. Intanto in Gran Bretagna 5 persone sono state arrestate con l'accusa di aver pianificato un attentato contro la base RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nelle operazioni contro l'Iran. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con Teheran. Caro carburanti, scatta oggi il tetto ai prezzi introdotto da Eni per benzina e gasolio sulla propria rete. All'iniziativa ha aderito anche IP. Il governo accoglie con favore la decisione, mentre resta alta la protesta di autotrasportatori e tassisti, che giudicano le misure insufficienti di fronte all'impennata dei costi. Per la cronaca, caso Garlasco, attesa oggi la chiusura delle indagini nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato, dovrebbe ricevere un nuovo avviso di conclusione delle indagini. Per il delitto è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Caso Regeni, oggi è prevista anche la sentenza per i 4 agenti egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Per uno di loro la procura ha chiesto l'ergastolo, per gli altri pene fino a 17 anni e mezzo. In chiusura parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards, notte da protagonista per Madonna, vincitrice di 7 premi. A Taylor Swift è andato invece il Video of the Year, per lei è il 5º successo nella categoria, dunque un nuovo record. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

intitola tutto l'ultimo singolo di Ultimo, 10:46 minuti, ancora buon lunedì, siete con Nadia De Nicolò, questa è la prima unica radio di Verona insieme per tutta la mattinata. È stato un grande successo quello proposto alle famiglie, ai bambini, che riguarda la sostenibilità e non solo. Parliamo del centro polisportivo Avesani di Via Santini in occasione della festa dello sport e dell'associazione, proprio promossa dalla seconda circoscrizione, si sono recati oltre 500 bambini per questa festa, quindi è stato un successone nel nostro territorio, complice anche la giornata soleggiata. È stato un weekend molto bello per ciò che concerne il meteo nel nostro territorio e tantissimi bambini si sono recati proprio a vivere questa grande festa sportiva promossa dalla seconda circoscrizione di Verona. Zubi, Love Zombie. I love-

50 minuti dopo le ore 10, il nostro lunedì che stiamo vivendo insieme. Siete con Nadia De Nicolò. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi. 335 60 11 610. Arriva George Hizer, Budapest.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grit Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
10: Sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: www.titospec.it.
12: Cosa fai, tesoro?
11: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
12: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
2: Tragedia ieri sera sulle strade di Casteldario nel Mantovano. Un 36enne ha perso la vita in un incidente in moto. Stava percorrendo la provinciale di ritorno da una festa quando poco dopo le 20 all'altezza di una curva è finito dentro al fosso che costeggia la strada. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo di origini brasiliane viveva a Isola della Scala, lavorava come operaio a Nogarole Rocca.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È lunedì 28 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tragedia ieri sera intorno alle 20 a Casteldario in provincia di Mantova. Un 36enne ha perso la vita uscendo di strada mentre era in sella la sua moto. Un incidente che purtroppo non ha lasciato scampo all'uomo. Dalle prime ricostruzioni, che ancora non rivelano i motivi della sbandata in moto, il 36enne operaio che abitava Isola della Scala stava percorrendo la provinciale 31, strada che collega Roncoferraro a Casteldario in provincia di Mantova. Il 36enne stava tornando da una festa. Poco dopo le 20, per causa in corso di accertamento all'altezza di una curva, è finito dentro il fosso che costeggia la strada. Per lui non c'è stato nulla da fare. 60 anni di attività, una festa all'insegna della solidarietà per celebrare il traguardo. Miele Costruzioni ha scelto di sostenere AMO, l'associazione malati oncologici, realtà impegnata nell'assistenza alle persone e alle famiglie che affrontano la malattia, nel segno di dal tempo vissuto al valore condiviso. Ieri sera la Gran Guardia si è illuminata d'oro in occasione di Gold September, la mobilitazione internazionale per la sensibilizzazione sui tumori pediatrici. L'iniziativa, promossa da Care Gold, società specializzata nell'oro fisico da investimento, d'intesa con il Comune e Fondazione Umberto Veronesi, ha portato nel cuore della città un segnale visibile a sostegno delle famiglie che affrontano la malattia. A San Michele la festa di quartiere diventa anche un primo test per una nuova viabilità che alleggerisca Piazza del Popolo dalle auto. Bambine e bambini in bicicletta, gruppi di amici a giocare in strada. La festa di quartiere, che si è svolta ieri, non è stata soltanto una giornata di animazione e socialità. Grazie alle 30 associazioni coinvolte e i 20 esercenti che hanno tenuto appositamente aperto, ma anche un piccolo test sulla viabilità della zona. Per tutta la giornata Piazza del Popolo e le vie limitrofe sono state rese pedonabili, mentre per la prima volta un tratto di via Unità d'Italia è rimasto chiuso al traffico tra gli incroci con via Belluzzo e via Monti Lessini. Il trasporto pubblico è stato garantito, le auto sono state deviate su un percorso alternativo, senza registrare né intoppi né lamentele. Una sperimentazione che, nelle intenzioni della settima circoscrizione, può offrire elementi utili per valutare in futuro una diversa organizzazione della viabilità. Un veronese tra i dirigenti dello IOV di Padova, il dottor Vinicio Danzi, 63 anni, dal 1 ottobre ricoprirà l'incarico di direttore sanitario dell'istituto di ricerca che coordina la rete oncologica del Veneto. Danzi si era laureato alla facoltà di medicina e chirurgia di Verona ed è specializzato in fisiopatologia e terapia del dolore. L'istituto oncologico Veneto è un ospedale pubblico di alta specializzazione, centro di ricerca scientifica dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura dei tumori. Ed è tutto, a più tardi.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.

0: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Anche Malika Jan, detto tra noi, 11 e 15 minuti, questa è Radio Verona, ancora buon lunedì a tutti quanti voi. A partire da quest'oggi scatta l'iniziativa dell'ENI, che è stata tanto pubblicizzata per contenere l'impennata del caro carburanti e quindi verrà introdotto da oggi, a quanto è stato annunciato, un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete. La misura prevede il limite di 1,99 centesimi al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. A ruota si è unita anche IP, che ha accolto l'invito annunciando a sua volta un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Non ci resta che scoprirlo magari in serata, quando andremo a fare il rifornimento di carburante. Nel frattempo saluto anche la nostra Francesca Pellegrini, che giunge di nuovo nei nostri studi dopo il notiziario.
1: Sì, Nadia, tu hai parlato di caro carburanti, no? Sì. Di questo tetto che hanno messo. Ne abbiamo parlato anche questa mattina,
0: anche
1: dammi un
0: tu.
1: Consiglio.
0: Sì.
1: Sì, perché avevo un formatore finanziario di Adiconsum, il lunedì è dedicato ad Adiconsum, e quindi ne abbiamo parlato, insomma, speriamo possa servire a qualcosa. E poi
0: speriamo
1: soprattutto
0: per quanto
1: ne approfitto allora per dire che domani torna Dammi un consiglio a me del Medico Risponde. In studio avremo il professor Domenico Girelli per parlare delle malattie del ferro, soprattutto anche negli anziani, ma non solo. E insomma, poi faremo un quadro completo della situazione, lo scoprirete domani. Poi
0: ricordiamo
1: alle 8:20, sì.
0: Alle 8:20 ricordiamo ai nostri ascoltatori che Dammi un consiglio si può vivere ogni mattina sia su Radio Verona che sul canale 16 del digitale terrestre,
1: rigorosamente in diretta. E io dico sempre, quando dovete mandare i messaggi fatelo subito, perché arrivano sempre alla fine della trasmissione e non riusciamo a rispondere, soprattutto con
0: stanno
1: i mail,
0: guidando,
1: sì,
0: magari
1: stanno guidando e magari ascoltano
0: sì. Anzi, di ascoltare senz'altro, ma sai, in macchina con il traffico non è facile accostarsi per mandare.
1: Abbiamo anche attuato i messaggi vocali, per cui non ci vuole molto.
0: Quindi potete interagire anche con i vocali. Dammi un consiglio ogni mattina dalle 8:20 su Radio Verona. Giovedì e venerdì abbiamo tanti argomenti di attualità. Invece il martedì e il mercoledì ci dedichiamo alla salute.
1: Sì, e li specifico quali sono gli argomenti: lunedì Adiconsum, martedì mercoledì salute, giovedì parliamo di sicurezza stradale, che è sempre fondamentale, perché purtroppo vediamo che nonostante si facciano campagne tutti i giorni, purtroppo gli incidenti sono sempre in aumento, soprattutto tra gli utenti deboli, motociclisti e ciclisti. E venerdì invece parliamo di inquilini, quindi sindacato del SUNIA che tutela, diciamo, i diritti degli inquilini, quindi parliamo di casa, argomenti che interessano davvero tutti.
0: Condivido perfettamente, argomenti davvero interessanti che servono a tutti quanti noi nella nostra vita quotidiana. Ogni mattina Radio Verona e Telearena, canale 16 del digitale terrestre. Per ciò che concerne Telearena, Radio Verona lo sapete già perché la state ascoltando. Billie Eilish, ora.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
10: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

Angela, Hansel V, 11 e 27 minuti, questa è Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia, di Nicolò, insieme per tutta la mattinata fino alle 13, fino all'arrivo di Chiara Tira, il programma sportivo in contemporanea, non solo su Radio Verona ma anche sul canale 16 del digitale terrestre, ovvero Telearena. Arrivano i Bundabash con la Eridana, per te, successore dell'estate 2018, non ti dico

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura il caro carburanti scatta oggi il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni ed Enilive. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato un limite massimo per benzina e diesel. Secondo il Mimit i prezzi sono in calo ma restano elevati, 2,15 euro al litro per la benzina, 2,37 euro per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Caso Regeni, giudici in camera di consiglio a Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati 4 agenti dei servizi egiziani, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne di 17 anni e mezzo, la sentenza è attesa alle 18. Medio Oriente, secondo le nuove ricostruzioni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dopo 2 precedenti segnalazioni rimaste inascoltate. Gli avvertimenti sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva. Intelligenza artificiale, Bill Gates chiede agli Stati Uniti di guidare la regolamentazione dell'AI, sostenendo che l'autoregolamentazione non sia sufficiente. Donald Trump afferma invece di non essere preoccupato dal rischio che l'AI possa sfuggire al controllo. Nella notte intanto incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. In chiusura lo sport con la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli, Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Breaking Me su Radio Verona, 11:50 minuti. Abbiamo detto che vivremo ancora delle giornate soleggiate, le prossime che arriveranno, quindi anche domani, dopodomani, ma anche la giornata odierna. Caldo record quello che abbiamo vissuto quest'estate, che continuiamo a vivere in autunno. Caldo record che ha spinto le vendite dei gelati durante l'estate. Il gelato confezionato ha accelerato anche sul mercato italiano, con vendite in crescita sia nei consumi del gelato da passeggio sia nella grande distribuzione. Un'estate positiva per il settore. Nei primi 8 mesi analizzati, i prodotti da passeggio hanno segnato un più 4%, sostenuti da una rete distributiva che raggiunge oltre 100.000 bar, mentre nei supermercati le confezioni vendute sono aumentate del 9%, un trend importante in crescita, anche se devo dire la verità, anche per ciò che concerne il gelato, ci sono stati dei rincari abbastanza importanti. Pensate che l'anno scorso in Italia sono stati prodotti tantissimi gelati. L'Italia ha prodotto 261.000 tonnellate di gelato confezionato per circa 3 miliardi di euro e ha venduto quasi 3 miliardi e mezzo di porzioni. La produzione è cresciuta del 10%. A proposito di gelato, tra poco insieme andiamo in Cina, andiamo a Shanghai, dove il gelato lo prepara un robone, parliamo tra pochissimo. E a proposito d'estate, di tormentoni di questa estate, di belle novità discografiche, di nuovi artisti, ritroviamo anche Aitana, Super Estrella.

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
6: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
7: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 12 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Tornano gli autobus.

0: La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È lunedì 28 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tragedia ieri sera intorno alle 20 a Casteldario in provincia di Mantova. Un 36enne ha perso la vita uscendo di strada mentre era in sella la sua moto. Un incidente che purtroppo non ha lasciato scampo all'uomo. Dalle prime ricostruzioni, che ancora non rivelano i motivi della sbandata in moto, il 36enne operaio che abitava Isola della Scala stava percorrendo la provinciale 31, strada che collega Roncoferraro a Casteldario in provincia di Mantova. Il 36enne stava tornando da una festa. Poco dopo le 20, per causa in corso di accertamento all'altezza di una curva, è finito dentro al fosso che costeggia la strada. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il censimento Istat 2023 evidenzia alcune caratteristiche della popolazione del patrimonio abitativo di Verona. Al 31 dicembre 2023 la città contava 255.298 abitanti e 124.773 famiglie. Un dato significativo riguarda le abitazioni. Delle 140.431 presenti nel comune, 121.746 erano occupate da residenti, mentre 18.685 risultavano vuote o occupate da non residenti. La percentuale è particolarmente elevata nel centro, soprattutto nelle zone vicine all'Arena e a Piazza Bra, dove può superare il 22% e arrivare al 37,7%. Percentuali elevate si registrano anche in alcune zone di Veronetta, Ragaste San Zeno, Santo Stefano. Al contrario, quartieri decisamente abitati come Borgo Trento, Borgo Milano, Borgo Nuovo, Borgo Venezia, Borgo Trieste, Borgo Roma e Golosine presentano una quota inferiore di abitazioni vuote. Il ritorno degli autobus urbani in via 20 settembre a partire da questa mattina si è svolto senza criticità né particolari intoppi, se non qualche lieve rallentamento fuori dalle ore di punta dovuto alla presenza degli ultimi furgoncini al lavoro. Gli operai stanno ultimando la sagomatura delle bocche di lupo per consentire il corretto drenaggio dell'acqua in caso di pioggia. In zona Santa Toscana invece una prima area transennata sta vedendo spuntare la banchina per la futura filovia e altre due banchine saranno realizzate nella zona, ma senza chiusura al traffico, in armonia con la normale viabilità ripristinata. Dal 5 ottobre le linee aeree della filovia saranno permanentemente sotto tensione elettrica in corrente continua. C'è l'avviso di pericolo di folgorazione. Sentiamo Tiziana Bronzato.
2: È conto alla rovescia per la partenza della filovia, ma la TV avvisa: dal 5 ottobre i cavi della filovia verranno attraversati dalla corrente elettrica e sarà permanente una tensione di 750 volt, pericolo folgorazione. È vietato qualsiasi contatto diretto o indiretto tramite oggetti, bastoni o scale. Devono esserci sempre almeno 3 metri di sicurezza dalle linee aeree. L'avviso è rivolto a tutti, in particolare riguarda due tratti della rete, quello tra il capolinea dello stadio Bentegodi e il deposito della Genovesa e quello tra l'ospedale di Borgo Roma e piazza 25 Aprile. La corrente elettrica verrà attivata alle 8 del mattino del 5 ottobre. Anche il contatto con un oggetto, la vicinanza a conduttori e isolatori deve considerarsi estremamente pericolosa, mortale. L'avviso anche a chi trasporta carichi e attrezzature che possono arrivare all'altezza dei cavi. Scale, bastoni, oggetti simili dovranno essere trasportati orizzontalmente. Non bisogna toccare animali, vegetazione o oggetti che possano trovarsi accidentalmente a contatto con i cavi. Questo vale anche per altri fili e cavi telefonici o telegrafici che potrebbero entrare in contatto con la linea filoviaria in caso di rottura o cedimento. In caso di incidente in cui una persona sia ancora a contatto con la linea aerea, non bisogna toccarla nemmeno indirettamente, ma chiamare i soccorsi.
1: E per lo sport il buon pomeriggio va ad Alessandro De Pietro.
3: Buon pomeriggio Francesca, seconda settimana di sosta per il Verona, settimana che si concluderà venerdì con l'amichevole delle 11.30 in casa del Lugano, protagonista della massima divisione svizzera, partita che si giocherà a porte chiuse. Baroni sta sfruttando questa lunga pausa del campionato per sistemare quei dettagli tecnico-tattici che non hanno funzionato esattamente al meglio in questo inizio di stagione, per recuperare strada facendo i vari sertari in mezzo al campo, Fresa in difesa, Ecoban in attacco, al netto delle sottrazioni ma di lungo periodo di Compagnon e di Colaz. Intanto oggi due nazionali in campo per l'Hellas, fra i giocatori dell'Hellas lo Sagar con l'Under 20 danese, amichevole di prestigio in Spagna con il Brasile, la solita gara di Nation League per Castanos con Cipro in casa della Lettonia a Riga. Ed è tutto per lo sport.
1: ed è

0: tutto, a più tardi.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: Radio Verona. Viabilità.
0: Ben ritrovati da Francesca Pellegrini ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Situazione tornata lentamente alla normalità in via Sottomonte. Nulla da segnalare sulla 4 e nemmeno sulla 22. Vi ricordiamo gli autovelox da oggi sino a domenica prossima 4 ottobre, via Cadi Aprili, via Belfiore, via Galvani, strada Bresciana, via Fincato, via D'Alegnago. Buon viaggio.
4: Radio Verona Flashback.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

biglietto ora su ticketone.it. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Annalisa, madame, amica su Radio Verona, 12 e 28 minuti. Poc'anzi abbiamo parlato di gelato e a Shanghai il gelato lo prepara un robot. È primissimo fast food dove non servono gli esseri umani ma gli umanoidi. Questo avviene a Shanghai. Un nuovo esperimento in Cina destinato davvero a far discutere. L'intero processo di preparazione e consegna del gelato dietro il bancone è affidato a un robot e il locale è pullula di persone, un po' di curiosi, e poi il gelato sembra essere anche buono. Dietro questo bancone lavora Nord, conosciuto anche come Xiao Sha, un robot umanoide sviluppato dalla Sharp. La sua caratteristica più sorprendente non è tanto il software quanto la capacità di inserirsi nel punto vendita già esistente senza modificare né cucina né macchinari. Infatti apre le porte del personale, utilizza gli stessi frullatori dei dipendenti umani, afferra i bicchieri di carta con estrema delicatezza, serve il gelato. Le sue mani, chiamiamole così, sono dotate di ampia libertà di movimento e sono integrate da oltre 1000 sensori tattili capaci di regolare la forza della presa 100 volte al secondo. Ci sono anche le immagini, i video online di questo robot che serve tranquillamente il gelato in questo fast food. Ora arriva l'informazione nazionale e internazionale di Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Entra in vigore oggi il tetto ai prezzi dei carburanti sulla rete Eni, 2,19 al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Il limite resterà in vigore inizialmente per 30 giorni e potrà essere prorogato fino alla fine dell'anno. Anche Socar ha annunciato un price cap sulla rete italiana IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani proclamano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Resta critica la situazione a Catania per l'attività dell'Etna. I voli all'aeroporto Fontanarossa rimarranno sospesi fino alla mezzanotte. La società di gestione invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo. Sulla gestione dell'emergenza si accendono anche le polemiche politiche. A 10 anni dall'omicidio di Giulio Regeni è attesa oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma, imputati 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani mai comparsi in aula. Per uno di loro l'accusa ha chiesto l'ergastolo, per gli altri pene fino a 17 anni e mezzo. Nel Salernitano ora per la cronaca, a Pellezzano una donna di 85 anni è stata uccisa soffocata nel sonno. I carabinieri hanno fermato il figlio, un uomo di 53 anni, indaga la procura di Salerno. Lo sport in chiusura con il tennis. Jannik Sinner resta numero uno al mondo davanti a Alexander Zverev, ora distante 1370 punti. L'azzurro, fermo per un'infiammazione al ginocchio destro, salterà anche il China Open. Terzo Carlos Alcaraz, Zverev e lo spagnolo hanno contribuito nel fine settimana alla vittoria del Team Europe nella Laver Cup di Londra. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona. You're listening.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, compi

Suono di dito nella piaga, Miss Italia, alle 12.42 minuti sulla prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati, siete sempre con Nadia e De Nicolò. Stiamo vivendo insieme la mattinata del lunedì. In occasione della giornata mondiale della salute mentale che si celebra il prossimo 10 ottobre, il Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda ULS 9 Scaligera promuove la settimana della salute mentale con l'obiettivo di contribuire al superamento dello stigma e delle barriere che ancora oggi ostacolano le persone che vivono un disagio. Anche quest'anno sono in programma una serie di eventi aperti alla cittadinanza per promuovere una nuova cultura della salute mentale, coinvolgendo in modo attivo la comunità locale. Tantissimi appuntamenti caratterizzati da un approccio informale positivo e anche inclusivo per dimostrare che l'inclusione sociale, la partecipazione, la costruzione di relazioni sono le forme più efficaci di promozione del benessere e del contrasto a quello che può essere il disagio, anche dal lato psichico, anche dal lato psicologico. La giornata mondiale della salute mentale è un'occasione per sensibilizzare tutti quanti noi sull'importanza del benessere mentale, promuovere iniziative di sostegno e contrastare ogni discriminazione, ogni stigma, ogni pregiudizio che ancora oggi colpiscono le persone con disturbi mentali. Ci sono tantissime iniziative nel nostro territorio a partire dal 5 fino all'11 di ottobre, tante iniziative anche a ingresso libero, anche al Cinema Fiume il 5 ottobre, mercoledì 7 ottobre al Palasport in via Montelungo. Ci sono davvero tante opportunità, le trovate online. Arriva Taylor Swift.

0: Bedtime Stories, Just a Friends, 12:50 minuti, un'altra novità discografica su Radio Verona. Noi siamo praticamente giunti ai saluti, ci ritroviamo come sempre domani mattina per vivere insieme la mattinata della prima unica radio di Verona, in arrivo su Radio Verona ma anche sul canale 16 del digitale terrestre, ovvero Telearena, che aria tira il programma sportivo in contemporanea radio TV, in arrivo anche l'informazione per noi curata dalla nostra Francesca Pellegrini, tutte le notizie che riguardano non solo Verona ma anche la provincia. Dalle 14 in poi con voi ci sarà Desi, dalle 17 Matteo Sambugaro e poi come sempre alle 19 su Radio Verona ve non da fuori gioco. Vi aspetto domani mattina.
1: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia, da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
4: Non mi sa imbucare la voiadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
6: Verona Top News.
7: È fissata domani a Montorio l'udienza di convalida dell'arresto del polacco 37enne accusato dell'omicidio di un tunisino 24enne, collega di lavoro ucciso con due coltellate giovedì scorso in un appartamento a Golosine. L'indagato si presenterà davanti alla Jeep Carola Musio. All'uomo, fermato dalla polizia nelle vicinanze dell'appartamento in cui viveva e dove è avvenuta l'aggressione, potrebbe essere contestata l'aggravante dei futili motivi. L'omicidio si è consumato al culmine di una lite alimentare dall'abbondante consumo di alcol e droga, come hanno evidenziato i test. Intanto gli uomini della mobile stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire il movente del delitto. L'ipotesi privilegiata resta quella di un diverbio legato ad un eventuale giro di spaccio di droga, ma gli investigatori stanno passando al setaccio anche l'ambiente di lavoro della vittima e dell'omicida.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Radio Verona Notizie.
7: È lunedì 28 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Finisce con la moto nel fosso a Casteldario, morto un 36enne residente a Isola della Scala. L'uomo, Alejandro Silva dos Santos, stava tornando da una festa, è uscito fuori strada all'altezza di una curva. Lavorava a Nogaro Le Rocca. In servizio.
6: Un uomo di 36 anni ha perso la vita ieri sera, poco dopo le ore 20, in un incidente stradale nelle campagne di Casteldario. Strada provinciale 31, il 36enne ha perso il controllo della moto appena prima di una curva ed è poi finito in un fosso adiacente alla carreggiata. Alejandro Silva dos Santos aveva 36 anni, di origine brasiliana, viveva a Isola della Scala e lavorava come operaio in un'azienda di Nogaro Le Rocca. Stava rientrando dopo una giornata trascorsa con gli amici. La moto, affrontando una semicurva, ha proseguito dritta finendo nel fossato sulla destra. Sull'asfalto non sono rimasti segni di frenate. Toccherà ora ai carabinieri ricostruire gli ultimi istanti e capire perché il 36enne non sia riuscito a seguire la curva. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Verde, l'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Manto. Hanno provato a salvarlo per Alejandro, però non c'è stato nulla da fare, è infatti morto poco dopo. Il magistrato è stato informato per autorizzare il trasferimento della salma in camera mortuaria.
7: Nuovi disagi per il traffico in Borgo Venezia, necessari per migliorare lo scorrimento. Questa mattina è partito il cantiere per l'asfaltatura di Viale Spolverini e sono tornati i bus su via 20 Settembre, ma sentiamo Valentina Buratti.
8: Un nuovo, l'ennesimo potremmo dire, cantiere si apre da oggi nella zona est della città. Si tratta comunque di lavori necessari. Parte da stamattina l'asfaltatura di Viale Spolverini prevista dal progetto della futura filovia, il tratto naturalmente che passa da Borgo Venezia. I lavori che il Comune e AMT confidano di poter concludere in 10-15 giorni si svolgeranno in tre tranche da Piazzetta Rosa Morando fino a via Zeviani. Naturalmente per tutto il periodo sarà sospesa la circolazione dei bus su Viale Spolverini col divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli, ma non è l'unica novità appunto nella zona di Porta Vescovo e dintorni. Da oggi, dopo più di quasi due anni potremmo dire, perché la circolazione dei bus che ritorna su via 20 Settembre era sospesa dall'inizio del 2025 per consentire i lavori del grande cantiere, tornano quindi a transitarvi le linee urbane principali, quindi 11, 12, 13, 72 e le linee notturne festive, mentre transiteranno all'esterno di Porta Vescovo su via Torbido le linee extraurbane, alleggerendo Veronetta di quasi 400 autobus al giorno rispetto a prima dell'istituzione del cantiere.
7: Presentato in Camera di Commercio il secondo report semestrale 2026 realizzato da Confagricoltura Verona in collaborazione con l'ufficio studi della CGA di Mestre su economia, agricoltura e agroalimentare a Verona e in Veneto. Al microfono di Giovanni Salvatori, Alberto De Togni, presidente Confagricoltura Verona.
9: In un Veneto che supera l'Emilia-Romagna per valore della produzione agricola e si attesta al secondo posto dietro la inarrivabile Lombardia, Verona continua a fare la parte del leone con una crescita del valore del prodotto del 7,8%, la media veneta è del 3,2%, segnali che invogliano all'ottimismo per quanto riguarda il comparto agricolo nella nostra provincia, anche se i fattori critici in vista del futuro non mancano.
10: 2025 è un anno che si è chiuso sostanzialmente in equilibrio, siamo molto più preoccupati per il 2026, anche se il primo semestre evidenzia una potenziale di crescita per Verona del più 1,5-1,6. Credo però che il secondo semestre, ovviamente sappiamo che il grosso delle produzioni agricole vengono raccolte nel secondo semestre, da giugno-luglio in poi, ci riserverà delle sorprese negative, perché il cambiamento climatico, il crollo dei mercati dovute a turbulenze geopolitiche mondiali eccetera, penso che ci riserverà delle sorprese negative. Sono ottimista, magari speriamo che i mercati recuperino negli ultimi mesi dell'anno.
7: Ed è tutto, a più tardi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Radio Verona. Viabilità.
7: È tornata alla normalità alle 10 la situazione del traffico in via Sottomonte a Parona, dunque nulla da segnalare, traffico ora scorrevole, così come sulle autostrade A4 e A22, dove nessuna segnalazione arriva dai centri operativi. Fino a domenica 4 ottobre gli autovelox sono in via Cadi Aprili, via Belfiore, via Galvani, strada Bresciana, via Fincato, via D'Alegnago. Fate buon viaggio.
15: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

Buongiorno, buongiorno da Alessio Facincani e ben ritrovati. Appuntamento con Cariatira in questo lunedì un po' atipico perché non si è giocato e non si giocherà ancora per un po' nei professionisti tra Serie A e Serie B, con il Verona che ripartirà solo l'11 di ottobre contro il Modena. Si giocherà al Braglia domenica 11 ottobre, fischio d'inizio 19:30. Una domanda, una curiosità che mi sento di porvi: cosa avete fatto in questo weekend senza Verona? Quindi scatenatevi ovviamente con i nostri numeri WhatsApp 335 60 11 610, telefono 045 96 00 103. Ditemi ovviamente che cosa avete fatto in questo weekend senza

dal 2023 al 2025, in quella posizione, in quel ruolo, in cabina di regia, probabilmente non abbiamo mai trovato un vero e proprio sostituto di Duda, anche se quest'anno, da questo punto di vista, il Le Borgne di turno, anche se non ha propriamente quelle caratteristiche, mi sembra davvero un giocatore molto interessante e da seguire. Allora, Juve Stabia penalizzata, sosta di campionato troppo lunga, giocatori del Verona in giro per le nazionali sperando che tornino senza infortuni, e una Nations che non interessa a nessuno. Ecco serviti tanti temi di discussione da Luke, che da oggi vuole poi candidarsi come autore di Carry a Tira. Invece ti ringrazio Luke, ovviamente era una battuta. Prenderanno qualcosa tra gli svincolati per il difensore centrale? Non credo, in questo momento non arrivano notizie di questo tipo. Questo è uno dei temi poi cardine del momento, perché dopo gli infortuni di Korac e di Compagnon balla un posto in lista, ne ballerebbero due, ma uno evidentemente dopo la sosta finirà a Frese. Balla un posto in lista, però da quanto ci risulta non c'è un Sogliano particolarmente attivo sul mercato degli svincolati, anche perché andare ad acquistare uno svincolato comunque comporta anche un periodo poi di allenamento importante. Prima che il giocatore svincolato arrivi a regime, arrivi alla forma ideale, serve del tempo, e tempo il Verona invece non ne ha, perché dall'11 di ottobre poi sarà una corsa contro il tempo, con tantissime partite da giocare in Serie B e non solo. Questo amico che mi scrive domenica al lago può essere sicuramente una valida alternativa anche per noi, assolutamente, con ovviamente il Verona fermo, quindi insomma il tifoso poi cerca anche altri svaghi. Ieri tra l'altro una bellissima giornata di sole nella nostra provincia. Allora, anche altri messaggi. Grande Duda, manca sul serio come campione uomo, squadro di spogliatoio, peccato averlo perso. È un peccato sì aver perso uno come Ondrej Duda, lo sappiamo, però come detto quest'anno intravediamo la luce in questo ragazzo francese, che ha un solo difetto, che non è di proprietà. È un giocatore del Como, è un giocatore che ritornerà verosimilmente alla base, però sicuramente ha lasciato intravedere in queste partite ottime cose. Messaggi ancora da Stefano. Ho lavorato questo weekend, forza Verona, chi recuperiamo? Se recuperiamo per Modena, PS, non posso credere che Sogliano non prenda nessuno essendocene la possibilità. Questo è il messaggio di Stefano. In questo momento è l'orientamento è quello di non acquistare poi un altro profilo. Poi se Sogliano domani mattina trova magari anche il modo per acquistare un giocatore già pronto, siamo qui ad accoglierlo. Però in questo momento vi ho spiegato che l'orientamento è anche questo, perché andare a prendere uno svincolato comporta delle tempistiche, e sono tempistiche che alla fine si conciliano parecchio male con ovviamente le gare, con ovviamente le partite. Buongiorno Alessio. Sogliano doveva blindare Duda, costi quel che costi, lui dava i tempi nel centrocampo e credo che nello scorso anno con Duda non saremmo mai retrocessi. Questo è il messaggio di Nicole. Ce ne sono parecchie di estimatori di Duda, è un ragazzo che comunque è entrato anche nelle pieghe del tifoso Ondrej Duda. Però come detto, questa nota nostalgica nella Nations League con la Slovacchia che ha battuto la Moldavia 2-0 e con il secondo gol su calcio di rigore siglato da Duda. Poi per completare quello che è il ragionamento legato ai nazionali, pochi sorrisi dicevo prima, perché Suslov ha trionfato con la Slovacchia, è arrivato un pari di Edmundson 90 minuti in campo con le isole Faroer nel pareggio con il Kazakistan. Poi invece sconfitte per Livramento, Cerbone con l'Italia Under 20, anche Castanos con Cipro. La buona notizia di tutto questo, perché poi alla fine racchiudiamo tutto quanto lì,
non si è fatto male nessuno. E quindi prima tornata di impegni internazionali, sospirone di sollievo, non si è fatto male nessuno, non ha squillato il telefono per avvisare di eventuali infortuni, e quindi questa è la cosa secondo me più importante in questa prima tornata di impegni internazionali. Ce ne saranno delle altre, perché si giocherà e tanto in questi giorni a livello di nazionali, e poi i giocatori arriveranno per l'11 di ottobre per la trasferta.

0: di Modena. Senza calcio, weekend piatto, ho guardato le nazionali, un bel calcio, non parlo dell'Italia, ma Norvegia, Spagna, Portogallo, Inghilterra. Domanda: si sa qualcosa per la cessione della società? Voci di corridoio c'erano, Marco di Verona, messaggio che mi arriva anche da un altro amico, sempre legato alla società. Non ci sono particolari sviluppi in queste ore, però la presenza di alcune persone al Bentegodi, documentata anche dalle foto, quella va sicuramente segnalata. Poi vedremo se ci saranno sviluppi, però qualcosa ruota attorno al Verona, come se ruota in queste ore. Sogliano potrebbe prendere uno svincolato, tanto giocherebbe sicuramente più avanti, senza squilibrare il clima squadra e le gerarchie assestate, o sbaglio? E poi sarebbe accolto bene, sicuramente senza invidie. In questo momento l'orientamento, lo specificato, è quello, poi vedremo se cambierà nel corso dei prossimi giorni. Ci fermiamo un attimo e poi ancora insieme, seconda parte di Caratira, tutti i vostri messaggi e anche le vostre chiamate. Vi aspetto tra poco.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Sono le 13 e 9 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Di nuovo insieme Alessio Faccincani, seconda parte di Caria Tira. Ricordo i numeri per interagire con noi: telefono 045 96 00103, WhatsApp 335 6011 610. Andiamo a leggere i vostri messaggi che sono già tanti. Si ferma il campionato, ma siamo davvero contenti di avere questo seguito con Caria Tira. Secondo te, Alessio, Mosquera può essere la nostra punta di diamante o solo un fuoco di paglia? Messaggio di Nicola, interessante come argomento, perché Mosquera, dal mio punto di vista, è l'attaccante più attaccante che abbiamo. Mi spiego meglio, è quello che invade in maniera, secondo me, migliore l'area di rigore. È un ragazzo che comunque sa aggredire anche il primo palo, che è quello che poi fa la differenza tra gli attaccanti. Lo abbiamo visto anche nel derby contro il Vicenza, con un bel cross, l'aggressione al primo palo, e poi Mosquera si è inventato, è vero, il colpo di tacco, ma tutto nasce poi dalle sue caratteristiche, perché un attaccante quella palla lì la va ad aggredire sul primo palo, come ha fatto lui. Altri giocatori in rosa che ovviamente hanno le proprie qualità, come ad esempio Mulattieri, perché il riferimento di Nicola mi sembrava un po' quello al confronto. Quella palla lì magari l'avrebbe aspettata, ma perché più una seconda punta? Mulattieri dice ho sempre giocato come prima punta, ma come caratteristiche, quelle che abbiamo visto noi fino ad adesso, ci portano a dire che Mulattieri può anche giocare meglio con una prima punta vicina. Non so se questo sarà anche l'orientamento di Baroni, perché Baroni potrebbe anche cambiare qualcosina in questa sosta. Questa sosta, essendo così lunga, dà la possibilità alle squadre di rivedere tante cose, rivedere condizione fisica in primis, ma anche qualche scelta tattica. E io non mi stupirei se a Modena magari andiamo così ad analizzare un Verona anche diverso poi nel vestito tattico. Vedremo. Poi altri messaggi: cosa volete che acquistino questa società? Speriamo solo che a gennaio non venda, solo una speranza che se ne vadano al più presto. Questo è il messaggio dell'amico. Ovviamente il clima attorno a Presidio non può essere un clima da rose e fiori. Veniamo dalla retrocessione peggiore di sempre del Verona in Serie A, io lo sottolineo ogni tanto perché poi bisogna anche avere memoria di questo, e questo inizio è stato altalenante. Questo inizio magari potevamo anche aspettarcelo, nel senso che l'allenatore è nuovo, la squadra di fatto è nuova, bisogna anche mettere in preventivo certe cose. Adesso l'augurio è che la sosta poi aiuti a sistemare quelle che sono state queste cose evidenti un po' tutti. Ambientamento, c'è giocatore, le Borgne subito in campo e bene, subito dopo essere arrivato. L'hai detto tu, c'è giocatore, però le Borgne veniva da allenamenti in ritiro con il Como, quindi la condizione fisica era già pronta. Uno svincolato che si allena da solo non può avere l'abitudine alla squadra, l'abitudine all'allenamento come un giocatore proveniente da un altro club. Questo mi sembra anche abbastanza semplice da dire. Se sarà tornato a segnare, poi Mosquera pure, sarà utile ricomporre il duo con Mulattieri a rimorchio, perché Mulattieri credo che non si possa toccare. Mulattieri ha tante qualità, a me Mulattieri piace come giocatore, non dico assolutamente di no. Dico solo che si può anche lavorare sul doppio centravanti. Vedremo se Baroni poi troverà il modo per far coesistere questi ragazzi. La sosta, lo ripeto, è talmente lunga che si può lavorare su tante cose. Basta avere però le idee chiare. Il Verona deve avere le idee chiare su dove vuole andare. Fino adesso 4-3-3, 4-2-3-1, poi la variante è stata quella. Vedremo adesso se magari vicino alla prima punta può giocare qualcuno, soprattutto vicino a Mulattieri può giocare qualcuno, perché Mulattieri è stato il titolare di questo avvio di stagione del Verona. Io la vedo così. Secondo me il Mosquera di turno ha delle qualità che non hanno gli altri centravanti dell'Hellas. È una prima punta che sa aggredire il primo palo, magari non è bellissimo da vedere, questo ragazzo però ha delle cose che gli altri non hanno e quindi va sfruttato per le qualità che ha Mosquera. Poi io sono convinto che se Mosquera dopo la sosta fa una partita sottotono, tutti quanti subito a dire ma Mosquera non è adatto, ma Mosquera qua e là. Invece vanno sfruttati i giocatori per quelle che sono le rispettive qualità. Suslov è un buonissimo giocatore, capisco che vuole esperienza più di categoria, ma se si impegna e lancia il nostro Verona potrà andare in piazze migliori. Cosa ne pensi? Grazie da Nicola. Suslov deve capire cosa vuole fare da grande. A me sembra abbastanza semplice anche la risposta da darti. Suslov, il primo Suslov che abbiamo visto a Verona fino a Baroni, di fatto al Baroni 2023-2024, era un giocatore in crescita. Era un giocatore che si stava anche confermando al piano di sopra in Serie A, e non per nulla si parlava di lui in chiave mercato praticamente ad ogni sessione. Poi qualcosa si è un po' inceppato, c'è stato un infortunio pesante e quello mi sembra abbastanza logico da ricordare, perché un infortunio di questo tipo sicuramente cambia anche la carriera di un giocatore. Poi adesso però deve decidere un attimo cosa vuole fare da grande, perché in Serie B Suslov può essere un crack, ha tutto per essere un crack Suslov in Serie B. È vero che confinato sulla fascia destra fa più fatica, lo abbiamo capito, ma Baroni in questo momento mi sembra voglia utilizzarlo lì. Suslov vuole giocare più nel vivo del gioco, vedremo se il tecnico lo contenterà, però sicuramente al di là della posizione deve fare di più questo ragazzo. L'impressione che ho io è che debba decidere cosa vuole fare da grande, perché può essere il crack di questo Verona, però deve dimostrarcelo sul campo, e le aspettative, le promesse non valgono alla fine, bisogna semplicemente far vedere sul campo. Mosquera non piacerà a te, cosa vuol dire non è bello da vedere? Nel senso che tecnicamente è un ragazzo che insomma lascia qualche perplessità delle volte, Mosquera, però come hai detto è la prima punta, più prima punta che abbiamo, e quindi va sfruttato per le sue caratteristiche. Ma questo non è solo un discorso di Mosquera, questo è un discorso che farei per tutti i giocatori. Secondo me non c'è nulla da inventare nel calcio. Secondo me Mosquera deve essere sfruttato per le sue caratteristiche, come tutti gli altri giocatori della rosa devono essere sfruttati per le loro caratteristiche. Quindi Baroni deve trovare l'abito giusto per sfruttare le qualità migliori dei giocatori che ha a disposizione. Mi sembra anche un discorso molto molto semplice. Rientra Serdar a Modena, aspettiamo un attimo, però sì, dovrebbe rientrare a Modena. Manca ancora una vita, all'11 di ottobre, mancano un paio di settimane, però dovrebbe esserci a Modena. Poi vedremo se ha autonomia, quanta autonomia ha. Però comunque è una buonissima cosa, perché lì in mezzo sappiamo quanto anche uno come Serdar possa fare la differenza. Io ho esaurito il tempo a nostra disposizione, chiedo alla regia, sì, ho esaurito il tempo a nostra disposizione. Ci sono degli altri messaggi, vediamo se riesco al volo a rispondere a questo. Una curiosità, come gioca Suslov in nazionale, più nel vivo del gioco, l'impressione che ho avuto poi dagli highlights che ho visto contro la Moldavia, però vedremo. Come detto, su Suslov mi sono già espresso. Vi saluto, vi do appuntamento ovviamente alle nostre produzioni di oggi, l'Arena Sport, anche Fuori Gioco con Alessandro De Pietro questa sera. Da parte mia, da Alessio Faccincani, è tutto, buon pomeriggio.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
4: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

tuo biglietto ora su ticketone.it. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura il caro carburanti scatta oggi il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni ed Enilive. Anche Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato un limite massimo per benzina e diesel. Secondo il Mimit i prezzi sono in calo ma restano elevati, 2,15 euro al litro per la benzina, 2,37 euro per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Caso Regeni, giudici in camera di consiglio a Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati 4 agenti dei servizi egiziani, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne 17 anni e mezzo. La sentenza è attesa alle 18. Medio Oriente, secondo le nuove ricostruzioni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dopo 2 precedenti segnalazioni rimaste inascoltate. Gli avvertimenti sarebbero proseguiti fino a circa 48 ore prima dell'offensiva. Intelligenza artificiale, Bill Gates chiede agli Stati Uniti di guidare la regolamentazione dell'AI, sostenendo che l'autoregolamentazione non sia sufficiente. Donald Trump afferma invece di non essere preoccupato dal rischio che l'AI possa sfuggire al controllo. Nella notte intanto incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. In chiusura lo sport con la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli, Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup, battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Radio Verona.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento?
8: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
8: Da Galassia faccio fatica.
10: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
9: Galassia.
10: L'iperrisparmio per tutti.
11: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Tornano gli autobus in via 20 settembre. Da oggi le linee urbane e feriali 11, 12, 13 e 72. Le serali 80 e 81, le festive 90 e 98 torneranno a servire Veronetta attraversando poi Ponte Navi per percorrere Stradone e San Fermo anziché via Pallone e Piazza Bra e la stazione. Continueranno invece a transitare sulla circonvallazione esterna le linee 52 e 92 e tutte le linee extraurbane.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 28 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tragedia ieri sera intorno alle 20 a Casteldario in provincia di Mantova. Un 36enne ha perso la vita uscendo di strada mentre era in sella la sua moto. Un incidente che purtroppo non ha lasciato scampo all'uomo. Dalle prime ricostruzioni che ancora

0: nel comune 121.746 erano occupate da residenti, mentre 18.685 risultavano vuote o occupate da non residenti. La percentuale è particolarmente elevata nel centro, soprattutto nelle zone vicine all'Arena e a Piazza Bra, dove può superare il 22% e arrivare al 37,7%. Percentuali elevate si registrano anche in alcune zone di Veronetta, Ragaste San Zeno, Santo Stefano. Al contrario, quartieri decisamente abitati come Borgo Trento, Borgo Milano, Borgo Nuovo, Borgo Venezia, Borgo Trieste, Borgo Roma e Golosine presentano una quota inferiore di abitazioni vuote. Il ritorno degli autobus urbani in via 20 Settembre a partire da questa mattina si è svolto senza criticità né particolari intoppi, se non qualche lieve rallentamento fuori dalle ore di punta dovuto alla presenza degli ultimi furgoncini al lavoro. Gli operai stanno ultimando la sagomatura delle bocche di lupo per consentire il corretto drenaggio dell'acqua in caso di pioggia. In zona Santa Toscana invece una prima area transennata sta vedendo spuntare la banchina per la futura filovia e altre due banchine saranno realizzate nella zona, ma senza chiusura al traffico, in armonia con la normale viabilità ripristinata. Dal 5 ottobre le linee aeree della filovia saranno permanentemente sotto tensione elettrica in corrente continua. C'è l'avviso di pericolo di folgorazione. Sentiamo Tiziana Bronzato.
1: È conto alla rovescia per la partenza della filovia, ma la TV avvisa: dal 5 ottobre i cavi della filovia verranno attraversati dalla corrente elettrica e sarà permanente una tensione di 750 volt, pericolo folgorazione. È vietato qualsiasi contatto diretto o indiretto tramite oggetti, bastoni o scale. Devono esserci sempre almeno 3 metri di sicurezza dalle linee aeree. L'avviso è rivolto a tutti, in particolare riguarda due tratti della rete, quello tra il capolinea dello stadio Bentegodi e il deposito della Genovesa e quello tra l'ospedale di Borgo Roma e piazza 25 Aprile. La corrente elettrica verrà attivata alle 8 del mattino del 5 ottobre. Anche il contatto con un oggetto, la vicinanza a conduttori e isolatori deve considerarsi estremamente pericolosa, mortale. L'avviso anche a chi trasporta carichi e attrezzature che possono arrivare all'altezza dei cavi. Scale, bastoni, oggetti simili dovranno essere trasportati orizzontalmente. Non bisogna toccare animali, vegetazione o oggetti che possano trovarsi accidentalmente a contatto con i cavi. Questo vale anche per altri fili e cavi telefonici o telegrafici che potrebbero entrare in contatto con la linea filoviaria in caso di rottura o cedimento. In caso di incidente in cui una persona sia ancora a contatto con la linea aerea, non bisogna toccarla nemmeno indirettamente, ma chiamare i soccorsi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Radio Verona.
7: Radio Verona Flashback.

0: Buon pomeriggio a tutto Rock, questo è Radio Verona con il disco Flashback, Elton John, Saturday Night. Elton John, che pensate è stato sul palco in Brasile proprio all'inizio di settembre e ha fatto questa apparizione dal vivo molto rara e ha rispolverato una canzone che non eseguiva da parecchio tempo. Infatti in Brasile ha cantato il brano del suo album d'esordio Empty Sky del 1969. Perché ha scelto questo brano? Perché in Brasile quella canzone, che inizialmente era stata anche poco considerata, sarebbe diventata un successo grazie a una telenovela, ecco. Quindi l'ha riproposta in questo grandissimo evento. Buon lunedì da Daisy, da Radio Verona. Vi ricordo, per i vostri WhatsApp mandateli al 335 60 11 610. E intanto arriva Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Verona.
1: C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole, e anche se fuori c'è il sole,

Tu dai, vieni con me, ti porto a fare un giro a Monregallo, lungo la sponda orientale del ramo lecchese del lago di Como. Allora c'è il classico paesaggio tipico dell'area, quindi montagne che scendono ripide in acqua, questi riflessi cangianti, questo orizzonte bellissimo, insomma, è suggestivo. In superficie quindi nulla fa pensare allo scenario che invece si nasconde pochi metri più sotto, uno scenario da brividi. Infatti è proprio qui che i sub da anni trovano automobili, pensate, sommerse, ormai vecchie, stravecchie, e altri oggetti finiti sul fondale in epoche diverse. Non è un museo subacqueo progettato, non è un parco archeologico. Purtroppo questi veicoli sono dei relitti artificiali, frutto proprio di abbandoni che oggi in realtà leggeremo con un'altra severità, non certo come un paesaggio artistico. Col tempo però questo mosaico di lamiere, ruote e sagome arrugginite è entrato anche nel racconto del lago di Como come un luogo simbolo delle immersioni in acque interne, dove chiaramente la gente ci va perché c'è curiosità, vanno a fare tante foto, però è anche vero che fanno anche qualche riflessione su quello che è la situazione ambientale.

0: Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
0: Chiama 045 561 500 www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
0: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: E quindi cosa si arriva quando si fa tutto questo rewind? Si arriva a diventare centenari, viva la longevità! Ma come si fa ad arrivare fino a 100 anni? Cosa dice la scienza in merito? La ricetta chiaramente non è un miracoloso elisir di lunga vita, ma è proprio la somma di tante piccole resilienze genetiche, metaboliche, comportamentali, che tutte insieme, ecco, fanno raggiungere questo traguardo. Ma se volete sapere di più, restate qui sintonizzati su Radio Verona, perché tra pochissimo vi svelo tutto quello che dice la scienza sulla longevità.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Mentre i prezzi ai distributori di carburante continuano a crescere, anche IPA ha annunciato di voler stabilire un tetto al prezzo di benzina e gasolio, seguendo l'esempio di Eni, che da oggi ha fatto scattare la riduzione di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi praticati finora. Intanto gli autotrasportatori siciliani si fermano dal 16 al 20 ottobre, non avendo avuto nessun riscontro dal governo sulla richiesta di intervento sul caro carburanti e nessuna notizia sui pagamenti del C-Modal Shift, ovvero l'incentivo del MIT per ridurre il traffico di merci su strada, reindirizzandolo via mare. Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, è quanto emerge da una prima ricostruzione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta su Rossi, ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena misteriosamente. L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale, alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fermo, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Il calcio, la nazionale di Roberto Mancini, torna in campo stasera in Turchia, che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna a bastoni, pronti Kayode e Raspadori. Fischio d'inizio a borsa alle 20.45. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Sappiate che il recente focus scientifico del Sole 24 Ore proprio sulla longevità analizza come arrivare fino a 100 anni. Allora, però, spiega che il traguardo del secolo non dipende, come vi dicevo, da un elisir miracoloso, ma da una combinazione di fattori. Allora, secondo la scienza medica, la vita biologica subisce 3 grandi snodi. Dopo un, chiamiamolo, rapido rimodellamento nell'infanzia, tutto così di fretta e furia, si vive questo lungo periodo di stabilità dei 24 anni in poi, ma verso, anzi dopo i 60, arriva lo tsunami, cambiamenti molecolari, ormonali e di tutto e di più. Insomma, il 2026 si sta proprio confermando un anno di svolta negli studi anti-aging, grazie proprio all'avvio dei primi test sull'uomo legati alla riprogrammazione cellulare epigenetica. Quindi va a finire che diventeremo tutti quanti eterni. Questa è la prospettiva. Però ci sono dei pilastri fondamentali per favorire una longevità sana. E da questi dati scientifici è emerso che i muscoli sono già un organo deputato alla longevità, perché l'attività fisica regolare, il mantenimento della massa muscolare sono proprio determinanti per proteggere il cuore, il cervello e il metabolismo. L'alimentazione e la nutrizione deve essere corretta, ovviamente con cibi freschi, integrali, sonno e rigenerazione, perché sapete che quando si dorme si buttano via tutte le schifezze che si hanno nel cervello. E poi, non da ultimo, anzi io lo metterei anche quello in testa, socialità e relazioni, perché insomma avere amici, vedere gente è sicuramente anche quella una grande medicina. Quindi tanti amici, tanto amore per essere felici e longevi.

Senti che loop questa canzone di Giorgia. Vivi, vivi, vivi, davvero, vivi, vivi. Sapete che ci sono quei motivetti, quelle canzoni, no, che rimangono nel cervello per ore, continuano a ronzare, a ripetersi. E c'è un motivo, perché a volte insomma è un po' disarmante, fa anche un po' paura questa melodia che magari continua a ripetersi nella mente senza che nessuno la stia suonando, proprio nel cervello. Magari proprio la canzone che avremmo voluto dimenticare. Si chiamano We Warm e sono proprio un fenomeno molto comune e raccontano anche qualcosa di sorprendente sul modo in cui il cervello conserva e riattiva la musica. Però non ve lo dico adesso, ve lo dico dopo. Intanto ascoltatevi questo motivetto, Sunshine.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
3: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
6: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Tragedia ieri sera sulle strade di Casteldario nel Mantovano. Un 36enne ha perso la vita in un incidente in moto. Stava percorrendo la provinciale di ritorno da una festa quando poco dopo le 20 all'altezza di una curva è finito dentro al fosso che costeggia la strada. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo di origini brasiliane viveva a Isola della Scala, lavorava come operaio a Nogarole Rocca.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 28 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Finisce con la moto nel fosso a Casteldario, morto un 36enne residente a Isola della Scala.

0: seguito dritta finendo nel fossato sulla destra. Sull'asfalto non sono rimasti segni di frenate. Toccherà ora ai carabinieri ricostruire gli ultimi istanti e capire perché il 36enne non sia riuscito a seguire la curva. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Verde, l'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Manto. Hanno provato a salvarlo per Aleandro, però non c'è stato nulla da fare, è infatti morto poco dopo. Il magistrato è stato informato per autorizzare il trasferimento della salma in camera mortuaria.
1: Nuovi disagi per il traffico in Borgo Venezia, necessari per migliorare lo scorrimento. Questa mattina è partito il cantiere per l'asfaltatura di Viale Spolverini e sono tornati i bus su via 20 Settembre, ma sentiamo Valentina Buratti.
2: Un nuovo, l'ennesimo potremmo dire, cantiere si apre da oggi nella zona est della città. Si tratta comunque di lavori necessari. Parte da stamattina l'asfaltatura di Viale Spolverini prevista dal progetto della futura filovia, il tratto naturalmente che passa da Borgo Venezia. I lavori che il Comune e AMT confidano di poter concludere in 10-15 giorni si svolgeranno in tre tranche da piazzetta Rosa Morando fino a via Zeviani. Naturalmente per tutto il periodo sarà sospesa la circolazione dei bus su Viale Spolverini col divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli. Ma non è l'unica novità, appunto, nella zona di Porta Vescovo e dintorni. Da oggi, dopo più di quasi 2 anni potremmo dire, perché la circolazione dei bus che ritorna su via 20 Settembre era sospesa dall'inizio del 2025 per consentire i lavori del grande cantiere, tornano quindi a transitarvi le linee urbane principali, quindi 11, 12, 13, 72 e le linee notturne festive, mentre transiteranno all'esterno di Porta Vescovo su via Torbido le linee extraurbane, alleggerendo Veronetta di quasi 400 autobus al giorno rispetto a prima dell'istituzione del cantiere.
1: Presentato in Camera di Commercio il secondo report semestrale 2026 realizzato da Confagricoltura Verona in collaborazione con l'ufficio studi della CGA di Mestre su economia, agricoltura e agroalimentare a Verona e in Veneto. Al microfono di Giovanni Salvatori, Alberto De Togni, presidente Confagricoltura Verona.
3: In un Veneto che supera l'Emilia Romagna per valore della produzione agricola e si attesta al secondo posto dietro la inarrivabile Lombardia, Verona continua a fare la parte del leone con una crescita del valore del prodotto del 7,8%, la media veneta è del 3,2%, segnali che invogliano all'ottimismo per quanto riguarda il comparto agricolo nella nostra provincia, anche se i fattori critici in vista del futuro non mancano.
4: 2025 è un anno che si è chiuso sostanzialmente in equilibrio, siamo molto più preoccupati per il 2026, anche se il primo semestre evidenzia una potenziale di crescita per Verona del più 1,5-1,6. Credo però che il secondo semestre, ovviamente sappiamo che il grosso delle produzioni agricole vengono raccolte nel secondo semestre, da giugno-luglio in poi, ci riserverà delle sorprese negative perché il cambiamento climatico, il crollo dei mercati dovuto alle turbulenze geopolitiche mondiali, eccetera, penso che ci riserverà delle sorprese negative. Sono ottimista, magari speriamo che i mercati recuperino negli ultimi mesi dell'anno.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona. Meteo.
1: L'alta pressione domina il nostro territorio nelle prossime ore, ancora cielo sereno anche domani, martedì 29 settembre, cielo sereno poco nuvoloso, la temperatura massima

0: Adesso aiuto, sì, perché a volte quando ci sono questi motivetti che frullano nella testa, veramente si rischia di uscire di testa. E queste canzoni che rimangono nella mente, ci frullano, ci danno fastidio, pensate che gli studiosi la chiamano earworm, che vuol dire verme dell'orecchio, cioè proprio perché a causa di questo fastidio, pessimismo e fastidio che va a intrufolarsi nel nostro cervello. Il perché, diciamo, è anche relativo. Dicono che sono dei brani che hanno ritornelli semplici, schemi facili, che quindi il cervello li elabora, li attira e li fa suoi, facendoci diventare pazzi a noi. Però quello che forse ci interessa di più è sapere come fare a liberarsene, anche perché magari potrebbe essere buono anche per altre cose che ci frullano per la testa, non so, un pensiero continuo, una persona che non riusciamo a toglierci dalla testa, una frase che non riusciamo a toglierci dalla testa che qualcuno ci ha detto e magari ci ha dato fastidio. Però ci sono dei trucchi psicologici e comportamentali suggeriti proprio dalla IA, dall'intelligenza artificiale, o AI o IA, come volete chiamarlo. Comunque, allora dicono in questo caso le intelligenze artificiali che basta ascoltare per esempio la canzone tutta per intero, e allora il cervello dovrebbe dire vabbè, adesso basta, sono a posto, chiude il cerchio e ciao meneghina. Oppure dicono masticare una gomma, perché studi scientifici dimostrano che il movimento della mascella interferisce proprio con la memoria a breve termine e con la capacità di immaginare, diciamo, la musica mentalmente. Oppure impegnarsi in un compito verbale, quindi fare un cruciverba, leggere un libro, risolvere un anagramma. E io dico anche, perché no, un lavoro anche manuale, tipo che porti, che serva, dove serva anche tanta pazienza, dove serve attenzione, anche quello non è male. E poi, oppure anche ascoltare una canzone che cura, ovvero una canzone completamente diversa, che faccia un po', diciamo, da antibiotico per la mente, capace così di scacciare questo verme nell'orecchio, senza però andare a disturbare più il nostro cervello, vero? E soprattutto la nostra giornata, altrimenti poi pessimismo e fastidio.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio, eh?
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
2: Galassia.
3: L'iper risparmio per tutti.
4: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

Amici delle due ruote rombanti, brum brum brum, accendete i motori perché questa sera alle 18.30 a Verona c'è niente un po' di meno che lui, quel bell'uomo di Giacomo Agostini, nessuno come lui nella storia del moto mondiale. Pensate, 15 titoli iridati, 122 gran premi vinti, 10 vittorie al Tourist Trophy nell'isola di Man, insomma casa Verona questa sera alle 18.30 ospita questo autentico fuori classe, una leggenda dello sport mondiale e amato veramente, le nonne, le mamme si ricorderanno, si strappavano i capelli, Giacomo Agostini, The Best, erano tutte innamorate di lui. Giacomo Agostini che è nato a Brescia il 16 giugno del 1942, pensate che è il pilota più vincente nella storia del moto mondiale. Ha lasciato le corse nel 1977. Comunque stasera è qui con noi, sempre più bravo, sempre più carismatico che mai, Giacomo Agostini.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Davide Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione di inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo comunicazione di MPS morto nel 2013 a Siena. Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Imputati assenti 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Un uomo di 44 anni è morto mentre faceva canoa nel lago di Albano, davanti a Castel Gandolfo. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, quando la vittima si trovava in acqua con un kayak. La dinamica dei fatti non è ancora chiara. È possibile che l'uomo abbia avuto un malore mentre stava pagaiando e sia morto annegato. L'Iran nega categoricamente il sospetto di qualsiasi coinvolgimento nel presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Lo si legge in un comunicato diffuso dall'ambasciata iraniana nel Regno Unito. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

E parliamo del diavolo e dell'acqua santa. A me non viene la risata di Vincent Price come in Thriller di Michael Jackson, però insomma l'argomento diciamo che è scottante. Infatti si parla di sacro e profano separati da appena una manciata di metri. Questo succede a Carmignano di Sant'Urbano, in provincia di Padova, dove pensate sta per aprire un nuovo club privé proprio di fronte alla chiesa della frazione. Scandalo, vero? Insomma, anche loro, mettersi lì di fronte è una convivenza insomma un po' singolare, un po' audace, che in paese ha già acceso sorrisi, battute, polemiche. Il parroco l'ha presa anche un po' con ironia e ha detto: dubito mi verrà chiesta la benedizione del locale.

Eventi a Verona, tanta bella roba, tanta roba. Infatti saranno introdotte importanti novità nell'edizione 2026 di Perle Scaligere, questo famoso raduno dedicato alle automobili storiche organizzato dall'Automobile Club Verona in collaborazione con Verona Historic e previsto per domenica 11 ottobre. In seguito a una sovrapposizione imprevista con altri eventi locali, perché ce ne sono, insomma, chi più ne ha più ne metta, l'Automobile Club e il Comune di Villafranca hanno lavorato insieme proprio per trovare una soluzione che permetta lo svolgimento coordinato di tutte le manifestazioni nella zona. Quindi per questa sesta edizione il percorso subirà, diciamo, alcune modifiche rispetto a quanto è stato annunciato inizialmente. La tradizionale tappa quindi a Villafranca lascerà spazio a una nuova sosta dove all'ossario di Custoza, un posto veramente di grande impatto, che è il monumento simbolo della memoria risorgimentale locale, resta invece confermato il consueto avvio delle manifestazioni da Verona e la conclusione a Barghetto di Valeggio sul Mincio.

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: È fissata domani a Montorio l'udienza di convalida dell'arresto del polacco 37enne accusato dell'omicidio di un tunisino 24enne, collega di lavoro ucciso con due coltellate giovedì scorso in un appartamento a Golosine. L'indagato si presenterà davanti alla Jeep Carola Musio. All'uomo, fermato dalla polizia nelle vicinanze dell'appartamento in cui viveva e dove è avvenuta l'aggressione, potrebbe essere contestata l'aggravante dei futili motivi. L'omicidio si è consumato al culmine di una lite alimentare dall'abbondante consumo di alcol e droga, come hanno evidenziato i test. Intanto gli uomini della mobile stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire il movente del delitto. L'ipotesi privilegiata resta quella di un diverbio legato ad un eventuale giro di spaccio di droga, ma gli investigatori stanno passando a setaccio anche l'ambiente di lavoro della vittima e dell'omicida.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 28 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Tragedia ieri sera intorno alle 20 a Casteldario in provincia di Mantova. Un 36enne ha perso la vita uscendo di strada mentre era in sella la sua moto. Un incidente che purtroppo non ha lasciato scampo all'uomo. Dalle prime ricostruzioni, che ancora non rivelano i motivi della sbandata in moto, il 36enne operaio che abitava Isola della Scala stava percorrendo la provinciale 31, strada che collega Roncoferraro a Casteldario in provincia di Mantova. Il 36enne stava tornando da una festa. Poco dopo le 20, per causa in corso di accertamento all'altezza di una curva, è finito dentro il fosso che costeggia la strada. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il censimento Istat 2023 evidenzia alcune caratteristiche della popolazione e del patrimonio abitativo di Verona. Al 31 dicembre 2023 la città contava 255.298 abitanti e 124.773 famiglie. Un dato significativo riguarda le abitazioni. Delle 140.431 presenti nel comune, 121.746 erano occupate da residenti, mentre 18.685 risultavano vuote o occupate da non residenti. La percentuale è particolarmente elevata nel centro, soprattutto nelle zone vicine all'Arena e a Piazza Bra, dove può superare il 22% e arrivare al 37,7. Percentuali elevate si registrano anche in alcune zone di Veronetta, Ragaste San Zeno, Santo Stefano. Al contrario, quartieri decisamente abitati come Borgo Trento, Borgo Milano, Borgo Nuovo, Borgo Venezia, Borgo Trieste, Borgo Roma e Golosine presentano una quota inferiore di abitazioni vuote. Il ritorno degli autobus urbani in via 20 settembre a partire da questa mattina si è svolto senza criticità né particolari intoppi.

0: verranno attraversati dalla corrente elettrica e sarà permanente una tensione di 750 volt. Pericolo, folgorazione. È vietato qualsiasi contatto diretto o indiretto tramite oggetti, bastoni o scale. Devono esserci sempre almeno 3 metri di sicurezza dalle linee aeree. L'avviso è rivolto a tutti, in particolare riguarda due tratti della rete, quello tra il capolinea dello stadio Bentegodi e il deposito della Genovesa e quello tra l'ospedale di Borgo Roma e piazza 25 Aprile. La corrente elettrica verrà attivata alle 8 del mattino del 5 ottobre. Anche il contatto con un oggetto, la vicinanza a conduttori e isolatori deve considerarsi estremamente pericolosa, mortale. L'avviso anche a chi trasporta carichi e attrezzature che possono arrivare all'altezza dei cavi. Scale, bastoni, oggetti simili dovranno essere trasportati orizzontalmente. Non bisogna toccare animali, vegetazione, oggetti che possano trovarsi accidentalmente a contatto con i cavi. Questo vale anche per altri fili e cavi telefonici o telegrafici che potrebbero entrare in contatto con la linea filo viaria in caso di rottura o cedimento. In caso di incidente in cui una persona sia ancora a contatto con la linea aerea, non bisogna toccarla nemmeno indirettamente, ma chiamare i soccorsi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: L'alta pressione domina il nostro territorio nelle prossime ore, ancora cielo sereno anche domani, martedì 29 settembre, cielo sereno poco nuvoloso, la temperatura massima domani sarà di 26 gradi, la minima di 16.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
6: Radio Verona Flashback.

Se siete degli amanti dei gatti, allora c'è un'idea per le vostre vacanze 2027 che ha lanciato Turisti per Caso, questo sito famosissimo, insomma, che parla ovviamente di viaggi e di esperienze. Allora, gli amanti dei gatti potranno programmare le prossime vacanze estive su una spiaggia che a quanto pare è perfetta per chi ama questi stupendi animaletti felini. Sabbia bianca, centinaia di gattini in libertà da accarezzare, coccolare in una autentica oasi paradisiaca. Sto parlando della Sardegna, che praticamente sapete, insomma, è un luogo bellissimo dove c'è una spiaggia meravigliosa. Il luogo è Supallosu, si trova in provincia di Oristano, che tra parentesi è proprio una delle perle assolute di Capomannu, che è sulla penisola del Sinis. È la parte centro-occidentale praticamente della costa della Sardegna, che appunto vanta ed essere una delle spiagge più belle della zona. Perché c'è una colonia felina? Perché centinaia di gatti in libertà sono tutti quanti lì, pronti per essere coccolati anche attraverso visite guidate e incontri ravvicinati senza graffi, perché sono buonissimi. E non soltanto sono buoni questi gatti, ma pensate che addirittura sono l'unica specie, dicono, capace di nuotare. Sapete che di solito si dice che i gatti non nuotano, che i gatti non amano l'acqua. Ecco, invece loro vanno, nuotano anche in mezzo alle acque azzurre della Sardegna.

0: Sole che brucia e proprio cosa c'è, grandine, gelo, caspiterina, qua le coltivazioni vanno veramente a finire in quel posto, insomma, in malora si dice, no? E adesso è nato questo esperimento per coltivare per esempio l'insalata a 1 chilometro di profondità in una miniera inglese, e a quanto pare sta andando molto bene e dimostra che le piante possono crescere sane, dicono loro, anche senza luce solare. Allora, per il momento sta nascendo solo la lattuga e i bok choy, che sono quella specie di, non so, sembrano dei, è una specie di insalata, non so, giapponese, cinese, qualcosa di questo genere. E comunque serve, perché voi direte, ma cosa serve questa novità di coltivare quindi l'insalata a 1 chilometro sottoterra? Perché per l'efficienza energetica e termica, quindi temperatura costante, perché il sottosuolo mantiene una temperatura stabile tutto l'anno e questo abbatte i costi energetici per il riscaldamento d'inverno e il raffrescamento d'estate. Poi la roccia circostante funge anche da isolante, no? È un perfetto isolante e riduce al minimo la dispersione di calore. I sistemi poi idroponici e aeroponici utilizzati riciclano l'acqua, quindi riducono il consumo fino al 95%. Zero pesticidi, perché sottoterra non ci sono parassiti, insetti e malattie esterne. E poi produzione 365 giorni all'anno e agricoltura a chilometri zero. E poi niente grandine, niente gelo e niente sole che brucia.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
5: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
0: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine. Buonissima e morbidissima.
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Davide Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. Così una prima valutazione tecnica nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto a Siena nel 2013. Sono iniziati nella tarda mattinata di oggi in questura a Campobasso gli accertamenti sul computer e sulle 10 pendrive sequestrati il 31 luglio scorso a Gianni De Vita, papà e marito delle due donne morte lo scorso dicembre a Pietracatella per avvelenamento da ricina. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Dopo settimane di scontri politici e spaccature è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine dell'Italia. Il tennis. Andrei Rublev è in finale all'ATP 250 di Hangzhou. Il russo ha battuto il francese Kylian Jacquet, numero 86 al mondo, con il punteggio di 7-6-6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco, centrando così la terza finale stagionale nel circuito maggiore, la prima sul cemento da Doha 2025. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Come butta Verona, anzi come butta Legnago, perché le canzoni dei Pooh si vestono di nuove sonorità. Giovedì 1 ottobre alle 20.45 il Teatro Salieri di Legnago ospita Pooh History, omaggio sinfonico. Questo evento è stato ideato ed è diretto dal maestro Diego Basso e ripercorre praticamente tutti i 60 anni di carriera di questa celebre band italiana, e il progetto proprio propone una rilettura del repertorio attraverso un'orchestra sinfonica e un coro lirico. Sul palco non saranno presenti strumenti elettrici, nemmeno voci soliste. Il coro agirà principalmente come sezione orchestrale e quindi utilizzerà vocalizzi, aperture corali in dialogo con gli strumenti, e i testi originali emergeranno solo in specifici passaggi della partitura, quindi una nuova scrittura orchestrale per mettere in risalto melodie e armonie. A Legnago, Diego Basso e i Pooh.

Galassia. Wow. Ringo Starr, avete presente Ringo Starr dei Beatles, no? Continua a stupire il mondo salendo sul palco e andando in tournée all'età di 86 anni, ma vi rendete conto? Il leggendario batterista dei Beatles, che è nato il 7 luglio del 1940, ha festeggiato questo importante traguardo nel 2026 e ha dimostrato un'energia straordinaria che sembra veramente sfidare il tempo. Pensate che in una recente intervista al Washington Post, Ringo ha spiegato che il segreto della sua longevità non risiede in formule magiche, ma in uno stile di vita sano e in una passione mai spenta per la musica. La passione, amici, è la parola magica, questa è la passione. Beh, lui fa anche delle routine di allenamento, si allena con un personal trainer 3 volte alla settimana e cerca di mantenersi sempre in movimento nel resto dei giorni. Quindi va bene, care amiche, anche fare giardinaggio, una passeggiatina nel parco, ecco, insomma. Poi dieta bilanciata, lui segue da anni, ha detto, una dieta vegetariana molto rigorosa, ma nei suoi piatti non manca mai, praticamente ogni giorno non mancano i broccoli. Lui è un mangiatore di broccoli cereale. E poi, come dicevamo, la motivazione e la passione, perché suonare la batteria per Ringo è stato il suo sogno da quando aveva 13 anni e lo è ancora adesso che ne ha 86. Poi l'amore per il palco è anche la vera spinta che lo porta ancora a esibirsi davanti a migliaia di persone, perché insomma provate a immaginare, quella lì è veramente adrenalina pura, essere lì e vedere migliaia di persone davanti a te che ti applaudono e che ti esaltano, fantastico. Tango.

0: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
2: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: saluti carissimi amici di Radio Verona. E sì, ma ci diamo appuntamento a domani, domani dalle ore 14 alle ore 17 insieme. Tra poco le notizie locali e poi Matteo Samugaro qui con noi, è già lì pronto, lo vedo. Ciao Matteo, ciao, tra poco anche lui qui su Radio Verona. Ora le notizie locali, ciao, bye bye, a domani.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: È fissata domani a Montorio l'udienza di convalida dell'arresto del polacco 37enne accusato dell'omicidio di un tunisino 24enne, collega di lavoro ucciso con due coltellate giovedì scorso in un appartamento a Golosine. L'indagato si presenterà davanti alla Jeep Carola Musio. All'uomo, fermato dalla polizia nelle vicinanze dell'appartamento in cui viveva e dove è avvenuta l'aggressione, potrebbe essere contestata l'aggravante dei futili motivi. L'omicidio si è consumato al culmine di una lite alimentata dall'abbondante consumo di alcol e droga, come hanno evidenziato i test. Intanto gli uomini della mobile stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire il movente del delitto. L'ipotesi privilegiata resta quella di un diverbio legato ad un eventuale giro di spaccio di droga, ma gli investigatori stanno passando al setaccio anche l'ambiente di lavoro della vittima e dell'omicida.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 28 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Finisce con la moto nel fosso a Casteldario, morto un 36enne residente a Isola della Scala. L'uomo, Alejandro Silva dos Santos, stava tornando da una festa, è uscito fuori strada all'altezza di una curva. Lavorava a Nogarole Rocca. Il servizio.
6: Un uomo di 36 anni ha perso la vita ieri sera, poco dopo le ore 20, in un incidente stradale nelle campagne di Casteldario. Strada provinciale 31, il 36enne ha perso il controllo della moto appena prima di una curva ed è poi finito in un fosso adiacente alla carreggiata. Alejandro Silva dos Santos aveva 36 anni, di origine brasiliana, viveva a Isola della Scala e lavorava come operaio in un'azienda di Nogarole Rocca. Stava rientrando dopo una giornata trascorsa con gli amici. La moto, affrontando una semicurva, ha proseguito dritta finendo nel fossato sulla destra. Sull'asfalto non sono rimasti segni di frenate. Toccherà ora ai carabinieri ricostruire gli ultimi istanti e capire perché il 36enne non sia riuscito a seguire la curva. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Verde, l'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Manto. Hanno provato a salvarlo per Alejandro, però non c'è stato nulla da fare, è infatti morto poco dopo. Il magistrato è stato informato per autorizzare il trasferimento della salma in camera mortuaria.
4: Nuovi disagi per il traffico in Borgo Venezia, necessari per migliorare lo scorrimento. Questa mattina è partito il cantiere per l'asfaltatura di Viale Spolverini e sono tornati i bus su via 20 Settembre, ma sentiamo Valentina Buratti.
7: Un nuovo, l'ennesimo potremmo dire, cantiere si apre da oggi nella zona est della città. Si tratta comunque di lavori necessari. Parte da stamattina l'asfaltatura di Viale Spolverini prevista dal progetto della futura filovia, il tratto naturalmente che passa da Borgo Venezia. I lavori che il Comune e AMT confidano di poter concludere in 10-15 giorni si svolgeranno in tre tranche da Piazzetta Rosa Morando fino a via Zeviani. Naturalmente per tutto il periodo sarà sospesa la circolazione dei bus su Viale Spolverini col divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli, ma non è l'unica novità appunto nella zona di Porta Vescovo e dintorni. Da oggi, dopo più di quasi due anni, potremmo dire, perché la circolazione dei bus che ritorna su via 20 settembre era sospesa dall'inizio del 2025 per consentire i lavori del grande cantiere. Tornano quindi a transitarvi le linee urbane principali, quindi 11, 12, 13, 72 e le linee notturne festive, mentre transiteranno all'esterno di Portavescovo su via Torbido le linee extraurbane, alleggerendo Veronetta di quasi 400 autobus al giorno rispetto a prima dell'istituzione del cantiere.
4: Presentato in Camera di Comune.

0: mancano.
1: 2025 è un anno che si è chiuso sostanzialmente in equilibrio. Siamo molto più preoccupati per il 2026, anche se il primo semestre evidenzia una potenziale di crescita per Verona del più 1,5-1,6. Credo però che il secondo semestre, ovviamente sappiamo che il grosso delle produzioni agricole vengono raccolte nel secondo semestre, da giugno a luglio in poi, ci riserverà delle sorprese negative, perché il cambiamento climatico, il crollo dei mercati dovuto a turbulenze geopolitiche mondiali eccetera, penso che ci riserverà delle sorprese negative. Sono ottimista, magari speriamo che i mercati recuperino negli ultimi mesi dell'anno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

No passo nada, le 17:15, buon lunedì, Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Saluto anche Daisy che mi ha preceduto la musica a tenerci compagnia fino alle 19, fino alle 7 di sera. 335 60 11 610, WhatsApp per essere dei nostri. Ci sono io, Matteo Sambucaro, con voi fra poco. State lì, andiamo indietro nel tempo al 28 di settembre di un po' di anni fa. State con noi.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, Lago di Garda e Arco Alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
3: Ehi, perché tutta questa fretta?
2: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
3: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: ci porti dietro di un po' di anni, era il 2020, Pagao, Megali, 17:31. Facciamo una cosa, dai, torniamo indietro nel tempo. Il 28 settembre, ad esempio, del 1992 scoppia la moda della karaoke. Sono passati 34 anni, un microfono, una base preregistrata e uno schermo su cui scorrono le parole della canzone. Arriva in Italia la moda della karaoke, nata in Giappone all'inizio degli anni 70 e diffusasi poi nel resto del mondo. Io lo ricordo ancora, Fiorello nelle piazze con la coda lunga ancora, no? Che portava in giro anche il format appunto del karaoke, che era una cosa nuova e che adesso invece, come dire, appassiona tanti e tantissimi. Poi io stesso, no, un po' di karaoke lo faccio ogni tanto, sia come fruitore che come come dire, chi colui che invece lo fa, lo anima. E quindi insomma, karaoke, dai, una cosa bella, si sta in compagnia. Poi tra l'altro appunto ho fatto una serata a karaoke in cui c'era una compagnia di amici che non l'aveva mai fatto proprio sabato e che, come dire, hanno detto: mamma mia, noi eravamo prevenuti, invece ci siamo proprio divertiti, no? Quindi è anche una cosa, un aspetto, come dire, sociale che unisce, diciamolo così. 2011 invece Amazon lanciava il tablet low cost, 15 anni fa, dai, fra poco vi spiego anche questa. Intanto c'è l'informazione, quella dall'Italia, del mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con il delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. È un 65enne indagato per concorso in omicidio, attualmente sotto processo per l'omicidio di Bergamini. C'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. Strage di Ustica. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC9 Italia IH-870, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980. Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel, all'inizio di ottobre 2023, lo avrebbe chiamato per avvertirlo su un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano svincolato. Neto, che ha siglato un contratto di un anno, è arrivato per sostituire Camille Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Li dirigono a ovest.
4: Contatto visivo.
3: Ok, ricevuto, li ho visti.
1: Radio Verona, via libera.
0: Fra poco il top record della musica nuova. Intanto abbiamo in studio anche Alessandro D'Enrico. Buonasera Alessandro, per parlarci di benzina, di caro petrolio.
5: Buonasera. Beh sì, insomma, anche i nostri notiziari nazionali ne hanno parlato di questa iniziativa oggi dell'ENI. E tu hai benzina o diesel?
0: Io ho diesel, Alessandro.
5: Io ho benzina, ecco. Allora adesso ti dico subito. Intanto non bisogna fare pubblicità, giusto? Però quello che ha fatto ENI oggi va detto, perché ha messo la benzina, ma lo sanno tutti ormai, anche le pietre, perché c'è stato un battage di telegiornali, di quotidiani e quant'altro. Benzina 1,99 contro l'1,15, insomma, 1,12, 1,18, poi di tutto di più, in autostrada non se ne parla, e il diesel è a 2,19. E anche qua si tratta di non so, mediamente una quindicina di centesimi di meno. Parliamo di centesimi, vero, però parliamo del portafoglio di tutti. Io ho visto persone che venivano, facevano il pieno e insomma 8 euro, qualcuno anche 10 euro in meno, ma si va a bere qualche caffè, no? La pizza forse oramai non più, quando eravamo giovani si faceva la pizza con 10 euro però,
0: al taglio, neanche al
5: ecco,
0: taglio,
5: sì,
0: neanche.
5: Dai, qualcosina, un panzerotto se lo porta a casa, ecco. Però insomma, e soprattutto tanta gente adesso, non file che arrivano in strada. Io ho fatto i due di Corso Milano perché sono abbastanza paralleli, però diciamo che le pompe non erano mai ferme e anzi esiste il pericolo che possa andare esaurito. Ovviamente io ho chiesto in particolare uno dei due di Corso Milano, quello che ci si trova sulla destra andando verso la città, e mi ha detto che avevano già fatto scorte venerdì, stamattina è arrivata un'altra autobotte con 10.000 di gasolio, litri parliamo, vero, e 10.000 di benzina, per cui loro contano di chiudere tranquillamente stasera, di fare anche domani. Il punto interrogativo è su mercoledì, perché se c'è assalto poi il nuovo rifornimento per loro arriva giovedì. E invece le cosiddette pompe bianche, cioè i gestori ufficiali, cosa fanno? Lavano le macchine.
0: Ecco.
5: Non si fermano la gente. Io ho trovato uno, volevo portare a casa per il servizio veterinario, almeno uno che mi spiegasse perché andava da un altro gestore quando c'era il prezzo conveniente a 100 metri di distanza. L'ho trovato, mi ha detto: ma io c'avevo un buono gratis, non posso mica andare da Eni.
0: Hai capito?
5: Cioè, la gente è attenta. Ecco, diciamo che la gente è attenta. Se può risparmiare qualcosa, lo fa. E i gestori, gli altri, ci ha detto addirittura Nicola Baldo, che è stato per anni presidente dei distributori di benzina, adesso non più, ma comunque rimane sempre per noi un riferimento per capire il mercato, ha detto: non è possibile, perché io al grossista lo pago più di quanto l'Eni fa pagare la gente, non possiamo fare altro che rimanere fermi, aspettare, l'ha detto ridendo, che si esauriscano le risorse di Eni e così tornano da noi, altrimenti non c'è altro da fare.
0: Ci fidiamo, sì, ci fidiamo.
5: Bisogna fidarsi, per forza.
0: 335 60 11 610 17:37 minuti, il top record adesso su Radio Verona.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: to this patrol.
1: Play Hits.
2: You're about to get a taste of it right here.
1: Hits music now.
3: Radio Verona. Radio Verona.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve! Ma questa signora non è mia madre!
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Camilla Magli, menta, alle 17.50, ben trovati, insomma si è parlato anche di benzina, di questa incentivo, tra virgolette, di questa iniziativa Eni, vabbè, non c'è nulla da nascondere, c'è un abbassamento sostanziale di 20 centesimi circa per quanto riguarda la benzina in questo momento, anche se il diesel è sempre oltre i 2 euro, no? La soglia psicologica è rimasta lì sopra. Intanto, vabbè, stavamo parlando delle cose che ci portano indietro nel tempo. Il 28 di settembre, un po' di anni fa, 2011, Amazon lanciava il tablet low cost. Sono passati 15 anni dopo una campagna mediatica efficace che ha alimentato la suspense. Bezos, fondatore di Amazon, presentava in anteprima il Kindle Fire, il primo tablet low cost. Poi non ebbe lunga vita, per modo di dire, però vabbè. A proposito invece di cinema, grandissimi attori e attrici del secolo scorso, nasceva oggi 92 anni fa una certa Brigitte Bardot, e nasceva nel 24 invece 102 anni fa, l'età di mio nonno praticamente, poi c'è l'anima sua, Marcello Mastroianni. Vabbè, era bello ricordare un po' queste cose. Intanto c'è anche lui adesso, John Legend con Daylight.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Julie, 13 Pietro, tra l'altro 13 Pietro protagonista anche delle riprese di un film in cui si vede lui che interpreta suo padre in una Bologna con Lucio Dalla. Vabbè, insomma, di questo magari ne parliamo nella prossima ora insieme. 335 60 11 610 il nostro WhatsApp per essere dei nostri. Intanto c'è l'informazione, quella da Verona e provincia, state con noi. Eccola, eccola qua, tutte le news.
1: C'è andata neanche male.
2: Sono le 18 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Verona Top News.
4: Veneto secondo dopo la Lombardia per valore di produzione agricola. Nel 2025 la nostra regione ha superato 8,2 miliardi di euro, un più 7,4%. Verona, il traino principale della regione. Lo rivela il report 2026 Economia, Agricoltura e Agroalimentare di Confagricoltura Verona, realizzato in collaborazione con l'Ufficio Studi CGA di Mestre, presentato oggi alla Camera di Commercio a Verona. Preoccupa la nuova fase di rialzo dei prezzi di fertilizzanti e l'escalation di quelli energetici.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Tiziana Bronzato. Resta in carcere il polacco 37enne accusato dell'omicidio di un tunisino di 24 anni, collega di lavoro ucciso con due coltellate la sera del 24 settembre in un appartamento delle Golosine. La giudice per le indagini preliminari, Carola Musio, ha convalidato la custodia cautelare in carcere al termine dell'interrogatorio svoltosi a Montorio. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Vittima e presunto assassino lavoravano per una ditta gestita da un altro cittadino polacco che svolge servizi di trasporto per i turisti nel centro storico con le golf car. Un 36enne residente Isola della Scala ha perso la vita ieri sera a Casteldario nel Mantovano. Alejandro Silva dos Santos, originario del Brasile, stava tornando da una festa in sella alla sua motocicletta quando nell'affrontare una semicurva è finito fuori strada, finendo nel fossato. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sale sul tetto di casa per fare dei lavori e cade a terra. Grave un 59enne. L'infortunio questa mattina in via Caselle a Nogara, dove un uomo è precipitato dalla copertura della propria abitazione mentre era intento a svolgere alcuni lavori di manutenzione. Improvvisamente ha perso l'equilibrio facendo un volo di circa 5 metri. È stato trasportato al Polo Confortini di Verona. Le sue condizioni sono gravi. Viabilità 20 settembre. Dopo quasi 19 mesi di maxi cantiere, i bus urbani sono tornati a transitare. Inizia invece un periodo di passione per i residenti di Borgo Venezia. Apre in quartiere l'ennesimo cantiere stradale che Comune e Meti contano di concludere entro 10-15 giorni. Parte l'asfaltatura in via Spolverini, fase conclusiva dei lavori inseriti nel progetto della filovia. Da qui transiteranno sia la linea blu che la rossa. Il casello di Peschiera del Garda resterà chiuso in entrata la notte del 30 settembre dalle 21 alle ore 5 del giorno successivo. Questo a causa delle lavorazioni avviate dal consorzio CEPAB. Arena gremita e pubblico entusiasta ieri sera in arena per il concerto con cui Cocciante ha festeggiato i 50 anni della sua canzone Margherita, e ci si prepara a bissare per Opera Popolare Notre Dame de Paris. Sarà in scena all'Arena di Verona dall'1 al 4 ottobre.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no! no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Radio Verona. Meteo.
9: L'alta pressione domina il nostro territorio nel

0: Si dirigono a ovest.
1: Contatto visivo.
0: Ok, ricevuto, li ho visti.
2: Radio Verona, via libera.
3: Il via libera alle 18 e 10 minuti, abbiamo ritrovato anche l'informazione quella da Verona e provincia che ritroveremo ovviamente fra meno di un'ora. Io sono Matteo Sambucaro con voi in vostra compagnia fino alle 7, fino alle 19, 335 60 11 610 il nostro WhatsApp, ma soprattutto la nostra linea diretta 045 96 00103. State lì perché fra poco andiamo anche a giocare insieme, ok? Vi regaliamo dei biglietti per il Parco Giardino Sigurtà.
2: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0459 600 103 per giocare e portarsi a casa i due biglietti per il parco Giardino Sigurtà. Vi aspettiamo qua in linea, abbiamo già un amico. 0459 600 103 per giocare con noi.

0: Buonasera, ben trovati. Dovremo avere Alberto. Alberto, sei ancora con noi? Buonasera.
1: Buonasera
0: Alberto. Da dove ci chiami? Da dove ci contatti?
1: Isola della Scala.
0: Isola della Scala, boh, perché c'è la fiera del riso, tra l'altro. Sei passato in questi giorni? Oh.
1: Sì.
0: Oh, boh, perfetto. Beh, ce l'hai un risotto preferito, così, giusto per farmi cavolacci tuoi?
1: Scusa, non ti sento molto bene.
0: No, dico, ce l'hai un risotto preferito, così, giusto per farmi cavolacci tuoi, così, per curiosità?
1: Isolana,
0: boh, perfetto, qua si va sul sicuro. Senti, allora giochiamo per due biglietti che ti possono portare al Parco Giardino Sigurtià. Però devi rispondere a una domanda, Alberto. Sei pronto? Una domanda di cultura generale, insomma, cerchiamo di farle abbastanza comode, però vediamo, hai due chance. Allora, sei pronto? Prontissimo?
1: Prontissimo.
0: Ci proviamo, ok, allora. Ti faccio questa, attenzione. Chi ha dipinto la Gioconda? A. Michelangelo. B. Leonardo da Vinci. C. Raffaello.
1: Leonardo da Vinci.
0: Perfetto. Un applauso, Alberto. Grande. Beh, io direi che insomma la seconda non serve, te la sei meritata tutta. Quindi due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà. Chi ci porti? Con chi andrai?
1: Mia moglie, penso.
0: Tua moglie? Come si chiama la moglie?
1: Daniela,
0: vabbè, salutiamo anche Daniela. Alberto, grazie mille, rimani in linea che adesso prendiamo giù tutti i dati, ok? Un abbraccione, grazie.
1: Grazie a voi, grazie.
0: 18:17, intanto Heartless con Mia Tarkaby.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Hai lo scarico bloccato?

0: Alex Warren, Emerald Heights, 335 60 11 610 per essere dei nostri.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Elezioni in Calabria. Il dato definitivo dei votanti alla chiusura dei seggi alle 15 è del 22,34%. Quattro anni fa, quando però si votò in un solo giorno, era stata del 49,40. La consultazione ha interessato 71 comuni dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, che è stato eletto sindaco di Reggio. Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026, mantenendole ferme al 2,5% e al 2,6% per il 2026. Il 2028. La revisione riflette previsioni di crescita più elevate, afferma Fitch su settembre. Infortunio per Antonio Raimondo, l'attaccante delle Frosinone ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21. Gli azzurrini affronteranno l'Armenia il 1 ottobre a Yerevan e la Polonia il 5 ottobre a Pescara, con 3 punti da recuperare proprio sui polacchi nelle ultime 2 partite delle qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2027. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
1: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

34 minuti, buonasera, ben trovati, state ascoltando Radio Verona. Allora, andiamo anche con qualche curiosità che ci porta in giro per il mondo, vediamo. Intanto saluto Diego, un abbraccio carissimo. Allora, l'inquinamento dell'aria peggiora la qualità del sonno. C'è uno studio che è andato un po' ad analizzare questo, lo rivela infatti una ricerca realizzata dall'Università di Cambridge, dall'Università di Tsinghua in Cina e dalla società Sleep Cycle. Lo studio ha analizzato i suoni della tosse di circa 100.000 utenti dell'app Sleep Cycle in 32 città di 12 paesi per un periodo di 500 giorni. Il risultato è piuttosto chiaro: per ogni aumento di 10 microgrammi di particolato fine per metro cubo, gli episodi di tosse sono aumentati del 2.4%. Suggerisce una cosa: questa, la tosse notturna può disturbare il sonno ed è data spesso dall'inquinamento. I ricercatori hanno osservato ad esempio Los Angeles nel 2025 durante una delle peggiori stagioni di incendi boschivi degli ultimi anni. In quel caso un aumento di 10 microgrammi di particolato per metro cubo è stato associato a un aumento del 10% della tosse notturna. Insomma, sostanzialmente più una città è inquinata, più si dorme male. Non so se anche voi avete notato questa cosa. Come siamo messi qui a Verona secondo voi? 335 60 11 610.

0: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Pace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Veneto secondo solo dopo la Lombardia per valore di produzione agricola. La nostra regione ha superato 8,2 miliardi di euro, un più 7,4%. Verona, il traino principale della regione. Lo rivela il secondo report 2026, Economia, Agricoltura e Agroalimentare di Confagricoltura Verona, realizzato in collaborazione con l'ufficio studi CGA di Mestre, presentato in Camera di Commercio a Verona. Preoccupa la nuova fase di rialzo dei prezzi dei fertilizzanti e l'escalation di quelli energetici. Occupazione: Verona mantiene una posizione di assoluta leadership con oltre 30.000 addetti. L'export agroalimentare raggiunge quasi 4,8 miliardi di euro, più 5,1%, rappresentando circa il 46% dell'intero export agroalimentare veneto e il 6,6% del totale nazionale.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Resta in carcere il polacco 37enne accusato dell'omicidio di un uomo tunisino di 24 anni, collega di lavoro, ucciso con due coltellate la sera del 24 settembre a Verona, in un appartamento delle Golosine. La giudice per le indagini preliminari, Carola Musio, ha convalidato la custodia cautelare in carcere al termine dell'interrogatorio svoltosi a Montorio. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Vittima e presunto assassino lavoravano per una ditta gestita da un altro cittadino polacco che svolge servizi di trasporto per i turisti nel centro storico con le golf cart. Un 36enne residente a Isola della Scala ha perso la vita a Casteldario, nel Mantovano. Alejandro Silva dos Santos, originario del Brasile, stava tornando da una festa in sella alla sua motocicletta quando, nell'affrontare una semicurva ieri sera, è finito in un fossato. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sale sul tetto di casa per fare dei lavori e precipita, grave, un 59enne. L'infortunio questa mattina in via Caselle, a Nogara, dove un uomo è precipitato dalla copertura della propria abitazione mentre era intento a svolgere alcuni lavori di manutenzione. Improvvisamente ha perso l'equilibrio, facendo un volo di circa 5 metri. L'uomo è stato elitrasportato d'urgenza al polo Confortini di Verona, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Viabilità cittadina, via 20 settembre. Dopo quasi 19 mesi di cantiere, i bus urbani sono tornati a transitare. Inizia invece un periodo di passione per i residenti di Borgo Venezia. Apre in quartiere l'ennesimo cantiere stradale che Comune e MT contano di concludere entro 10-15 giorni. Parte la smaltatura di via Spolverini, fase conclusiva dei lavori inseriti nel progetto della filovia. Da qui transiteranno sia la linea blu da Borgo Santa Croce allo stadio, che la rossa da Verona Est a Porta Nuova. Il lavoro da piazzetta Rosa Morando a via Zeviani in direzione est sarà diviso in tre tranche. Durante i lavori il traffico privato e i mezzi pubblici saranno deviati su strade alternative e sarà vietata la sosta su via Spolverini. Durante le diverse fasi anche l'accesso alle abitazioni potrebbe essere temporaneamente impossibilitato, salvo variazioni rese possibili dall'avanzamento del cantiere. Il casello di Peschiera del Garda resterà chiuso in entrata la notte del 30 settembre dalle 21 alle 5 del giorno successivo. Questo a causa delle lavorazioni avviate dal consorzio CEPAV. Non è solo la salute femminile a rischio, ma anche quella maschile. Infatti a un maschio su 100 viene diagnosticato il tumore al seno. Con Ottobre Rosa anche Villafranca dedica un mese all'attenzione della prevenzione con numerosi eventi. Sabato 3 ottobre l'accensione del castello in rosa, poi la camminata La Rosa di Villafranca. Teatro, l'11 ottobre un flash mob per ribadire l'importanza dello screening al seno. Verranno celebrati mercoledì alle 15.30 a Madonna della Pieve a Colognola ai Colli i funerali di Francesco Corsi, fondatore della Corsi Verona, azienda di trasporti e logistica specializzata nel settore alimentare e oggi attiva a livello internazionale. Aveva 87 anni, cavaliere ufficiale della Repubblica, era stato presidente degli autotrasportatori di Confindustria di Verona, del raggruppamento Veneto Trasporti Logistica e dei frigoristi Anita. Il suo impegno anche nella comunità. Era tra i fondatori del santuario Cristo della Strada di Brentino Belluno. Arena gremita e pubblico entusiasta ieri sera in arena per il concerto con cui Cocciante ha festeggiato i 50 anni della sua canzone Margherita, e ora ci si prepara a bissare con l'opera popolare Notre Dame de Paris. Sarà in scena all'Arena di Verona dall'1 al 4 ottobre. Ed è tutto, a risentirci.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla

0: del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro. Il peso di Thomas Suslov in questo Verona. Parliamone per quello che è stato il suo rendimento in nazionale, per quello che è stato il suo periodo di vuoto al Verona. Poche le possibilità di Suslov per uscire davvero dal guscio, in quel guscio in cui si è incuneato anche facendo autogol, quando ha di fatto ammesso inconsciamente di essere ancora nel mercato, come lo stesso Baroni ha ammesso, rispetto al Suslov che potenzialmente sarebbe un valore aggiunto indiscutibile per l'Hellas. Ha sempre diviso Suslov più che mai stavolta, con quella voltare le spalle fra virgolette al Verona per accettare quell'offerta turca che poi non è mai stata proporzionale a quanto pretendesse il Verona, rispetto a un Suslov rimasto in casa ma non con quella centralità che tutti quanti gli abbiamo sempre riconosciuto e che il suo valore ovviamente non può che confermare a mente fredda, semplicemente con una situazione normale. Fra l'altro la Serie B sta impazzendo, perché si è dimesso Pagliuca dall'Empoli, all'Empoli sta andando Androletti, ricorderete, l'allenatore della Pro Sesto, poi Benevento salito in Serie B con il Padova, via Cioffi della Carrarese, e lo stesso Pagliuca andrà al Carrarese al posto di Cioffi, che durò pochissimo al Verona. Insomma, terremoti di Serie B grazie anche a quella che è questa lunghissima sosta, Verona che comincia la seconda settimana di quella che è una pausa anche piuttosto anomala, anzi assolutamente anomala a memoria. 335 60 11 610 gli sms con WhatsApp, al solito 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Gianluca Tavellin, ciao Gianluca, buonasera, eccoti in redazione.
2: Ciao, buonasera Alessandro, buonasera a tutti.
1: Dell'Arena, il peso, la dimensione di Suslov in questo momento qual è, quale deve essere?
2: Ma sai, proprio adesso stavo facendo un po' nelle notizie, le news, stanno rientrando un po' tutti, Serdar, Ekuban, Frese, Bega, vediamo cosa succede, questo giocatore che è stato preso dalla seconda divisione elvetica. Ma sai, cominciamo a essere anche in tanti, purtroppo si sono infortunati seriamente dei giocatori che al 90% sarebbero stati titolari, cioè Compagnon e Korać. Sai, Suslov, insomma, io penso che non abbia più scusanti, insomma, cioè, no, io capisco che lui da tempo, probabilmente da quando è andato via l'amico Duda, avrebbe voluto cambiare aria, poi si è infortunato, ma voglio dire, adesso la palla passa a lui, perché insomma comunque l'infortunio è un po' passato, anche se sono infortuni molto gravi, molto seri, pensate anche a Rui, l'infortunio è passato e lui deve dare qualcosa in più. Dopo, sai, la Serie B è un campionato pieno di trappole, e quindi fatichi anche a pensare che il Verona della prima mezz'ora a Benevento torni a casa con un pugno di mosche e tre gol sul groppone. Questo dobbiamo abituarci a queste cose. Parlando poi di alchimie e di equilibrio e di quadro da parte di Baroni, lui si era difeso, credo, dopo il derby, dicendo: ma guardate che la B non è la Serie A, assisteremo a queste partite, io dico, per i meno giovani che si ricordano, tipo campetto della parrocchia, cioè tutti avanti da una parte, tutti avanti, tutti avanti da quell'altra, e poca logica. Io dico che il Verona ha tantissimi giocatori, ma manca uno stoccatore centrale, una punta centrale con Mulattieri che può girargli attorno, e manca secondo me un play capace anche, perché ti ricorderai, l'ultimo italiano, l'ultimo Corini, erano dei play, cioè giocatori dei piedi buoni, ma che non disdegnavano la randellata, cioè quindi riuscivano anche a stappare filtro e poi avevano quel raggio d'azione davanti alla difesa, che insomma difficilmente, cioè, poi salivano chiaramente magari per i calci d'angolo, per le punizioni eccetera, però erano dei punti di riferimento quando bisognava iniziare l'azione.
1: C'erano quei play che mancano un po' a tutti, no?

0: Gianluca, una volta no era
1: certo, che tutti vanno, perché Iannone va, esatto. Lella va, LeBron non ne parliamo, Borgna, perché è un giocatore straordinario, un giocatore che probabilmente l'anno prossimo andrà in Serie A comunque, non solo se ce la faranno i gialloblu. Quindi stai tutti andare, bisogna anche fermarsi ogni tanto, bisogna cercare anche di coprire, bisogna anche vedere tante cose. Poi stai Baroni per il momento, Davidovic che è in riserva, lo sta valutando solo come
0: difensore,
1: cioè, è alternativa difensore. Ma è l'ultimo Davidovic, soprattutto in Serie B, dove ci tanto alla finezza, al colpo di tacco. Ma io Davidovic gli direi: guarda, fa 15 metri avanti, 15 metri indietro, destra, sinistra, ma piazzati lì davanti, se non altro anche per i rinvii da parte del portiere quando l'avversario cerca la costruzione lunga, che è un po' il tallone d'Achille del Verona, perché chiaramente non avendo in mulattiere, con l'unico Sar che può un po' spizzare la palla, e anche Moschera un po' deficitario nel gioco acrobatico, però insomma non avendo quella punta che può comunque pulirti i palloni che arrivano addirittura da Edmundson o addirittura dalle ali, fai fatica ad andare sulle seconde palle. Cioè la costruzione del Verona è sempre molto dispendiosa, ha un dispendio di energie pazzesche, è una costruzione molto bella, andiamo sulle fasce laterali, riusciamo comunque a combinare, perché per il Verona ha un potenziale secondo me secondo solo al Palermo, e quindi bisogna cercare di trovare al più presto un certo equilibrio.
0: Gianluca, dai centralità a Moschera, lo tieni soltanto lì per agitare le acque, abbiamo già visto quanto lui sappia incidere a partita in corso quando entrano, gli dai qualcosa in più oppure lo lasci lì nell'ultima mezz'ora, insomma,
1: mi sarebbe piaciuto andare a fare un giro a Lugano, perché secondo me
0: venerdì,
1: se fossi ancora in TV farei qualche copertina con qualche canzone particolare, ma a Lugano sembra che sia più il Verona che il Lugano sia un incontro di spie, no? Nel senso che lo mettono a porte chiuse.
0: Sì.
1: Io sono da un certo punto di vista, mi piacerebbe già avere 70 anni e essere in pensione, perché non è più calcio, questa è una follia collettiva che passa dai 15, 20, non è il caso del Verona, ne ha molti meno, persone di staff, da quelli che vanno a vivisezionare le immagini, insomma, tante cose qui, tutti dovrebbero vincere e nessuno dovrebbe perdere. Invece purtroppo, o per fortuna, dico io, il calcio è rimasto quello, cioè che c'è chi vince, c'è chi perde e c'è chi pareggia, insomma. Però molte delle risposte arriveranno dall'amichevole di Lugano, dove per me Baroni proverà anche l'uno più due davanti, cioè le due punte con un trequartista, e quella potrebbe essere la posizione di
0: Moschera.
1: No, di Moschera, la posizione
0: di Suslo.
1: Dopo, sai, io dico una cosa. Se, ed era già successo, tipo al Verona di Veneranda, che era una squadra fortissima e aveva tantissimi giocatori in rosa, forse per la prima volta 22-23 giocatori, quel Verona lì perse in casa perché a un certo punto i vecchi furono messi da parte e non risposero più agli appelli di Veneranda, perché non puoi farlo solo con i giovani. Cioè io dico, ma Baroni ha già comunque è tassato il centrocampo delle amichevoli, della Coppa Italia, delle prime giornate di campionato, quello formato da Bernet, da Castanos e da Rui, lo ha fatto nel derby. Quindi sai, dopo bisogna anche capire che cosa succederà a gennaio, per carità, però sai, ci ha un po' sorpreso tutti con quella metà campo lì contro il Vicenza. Dopo sai
0: più di quantità, dici, no? Più
1: sì, ma no, è un discorso anche di gerarchie e di equilibri. Dopo sai, poi ho visto che comunque quelli che sono entrati hanno dato subito delle grandi risposte. Io ribadisco che questo Verona non può prescindere dal ragazzino, non può prescindere da Salvatore Cerbone, che comunque è costato, ma comunque lì Soriano ci ha visto molto
0: però
1: bene.
0: Quindi vai coi tre davanti, allora resti coi tre, comunque coi due tre,
1: ma resto dei tre. Io dico che bisogna cioè se Suslov non Io capisco che guadagna abbastanza, io capisco che la società vuole venderlo, capisco che lui vuole andare via, però se Surlo non si aiuta da solo, è meglio che stia in panchina. Cioè, nel senso, io, se tu vai a vedere, questo giocatore ha fatto abbastanza bene i primi 6 mesi, poi non è che abbia fatto gol, fatto un gol clamoroso a Torino con la Juve, ma gliel'hanno annullato, perché c'era stato un fallo in precedenza al VAR. Ma non è che abbia fatto grandi gol o che abbia distribuito assist a gogo. Cioè, il Verona viene comunque da anni di grande precarietà là davanti, che finalmente stanno cambiando adesso in Serie B, però. E quindi chi mi dice che Moschera in Serie B non è un giocatore da 12-14 gol? Chi mi dice che Mulattieri non possa arrivare a 16-18 gol? Allora cominciamo, sai, 3-4 gol li fa qualcun altro, 2-3 altri comincia a avvicinarsi a quei 70 gol, 70-72, che comunque ti servono per restare in scia della prima e magari stoppare un secondo posto, evitando così playoff.
0: Ti faccio una domanda che è quella di Guido, dice: non è che l'abbiamo fatto troppo forte Suslov in tutto questo periodo?
1: Ha delle caratteristiche molto particolari che in pochi hanno, cioè questa capacità di spezzare la partita, di cambiare passo, il dribbling, c'è anche un distretto sinistro, è un giocatore che nell'economia di una gara lo senti perché ti fa munire uno o due giocatori avversari, però al momento il campo dice che è molto più produttivo Cerbone. A me, ribadisco, Cerbone piace tantissimo, quindi io non sono equilibrato nel darti un giudizio, perché anche a Benevento, noi insomma, sai che seguiamo il Verona dappertutto, anche a Benevento, se fosse entrato 20 minuti prima in un Verona che si era completamente spento, aveva proprio girato la chiavetta, è riuscito in pochissimi minuti si è fatto munire, però ha cercato il calcio di rigore, si è reso pericoloso in un'azione, insomma, magari fosse entrato prima, c'ha un passo diverso, c'ha una fame diversa, ha delle caratteristiche diverse.
0: Non è che ti cattura perché finalmente vedi uno che salta l'uomo dopo tanto tempo, nel senso,
1: sì,
0: quasi
1: ma,
0: perso.
1: Ma guarda che è anche bello magretto, ma è anche alto, cioè a me piace anche per quello, no? C'ha le leve abbastanza lunghe per essere un giocatore rapido e un giocatore che va in progressione. Cioè, la sinistra, quando l'ha messo dentro Baroni nel secondo tempo, viva Dio, quelli del Vicenza erano sempre almeno in raddoppio, se no addirittura triplicavano, perché partiva, perché lui potrebbe avere davanti Maldini, forse te l'ho già detto, non voglio ripetere.
0: Ci prova, no?
1: Paolo Maldini, e lui ci prova. Scusa,
0: l'irriverenza del ragazzino, va bene.
1: Dimmi quanti giocatori di personalità abbiamo avuto fino a questo momento, così, in questi anni, dai, cioè, ti dico, a me è un giocatore che piace.
0: A proposito di personalità, ti faccio l'ultima, poi ti lascio andare, ti leggiamo domani. Ha sufficiente personalità questa squadra, sommando tutti quelli che sono gli interpreti della rosa?
1: Beh, io dico la sincera verità, e non voglio essere nei
0: concetto un po' sbiadito, un po' per tutti forse, no? Le squadre,
1: no, ma nei panni di Baroni, che per me resta un grande allenatore, perché comunque è una persona equilibrata, una persona che ne capisce di calcio. Però se stanno bene, perché poi è il solito discorso, perché ad esempio tu, a te che piace il calcio, il Lorenzo Insigne che è andato dopo che è andato a Pescara, no? L'anno scorso,
0: che non tira rigore.
1: Non è Lorenzo Insigne no. Di queste prime partite con la Sampdoria, cioè quasi il Pescara lo ha allenato, perché capita anche così col calcio, il Pescara lo ha allenato per la Samp. Cioè, dipende da tante cose, però se tutti stanno bene, io dico, sarebbe un fallimento non andare in Serie A, anche se non piace a chi fa sporco questa parola, con Suslov, Serdar, Mulattieri,
0: Le Borgne, Sar.
1: Insomma, Sar, cioè, vuol dire, anche questi devono comunque dare qualcosa, perché se in Serie A hanno fatto vedere qualcosa ma non sono stati costanti e hanno sbagliato molto, la Serie B dovrebbero mangiarla, insomma, anche se viene di trabocchetti, anche se c'è un'altra mentalità, mi dicono la mentalità della Serie B, d'accordo, ma la mentalità di un giocatore professionista è quella di vincere anche a carte o di vincere anche alla play, se ce l'hai. Poi sai, subentrano altre situazioni molto particolari. Palermo deve andare in Serie A perché comunque ha sempre fatto la semifinale e quasi la finale negli anni passati, ha una squadra forte, ha uno stadio nuovo, un progetto di uno stadio nuovo importante, sono sempre in 30.000, sai, ha un capocannone, ha un giocatore che può fare tanti gol, e il Verona, sai, si sta attrezzando, perché come io avevo scritto qualche giorno fa, lasciando perdere il discorso della proprietà, che io resto non convinto, contentissimo di quello che ho scritto, ma c'è il discorso che tra domani, dopodomani, verrà consegnato anche al comune il progetto della Gensler con lo studio di fattibilità, cioè, quindi c'è tanta carne che può essere messa al fuoco per il Verona. In questo momento è ancora un poco aperto, però il Verona, insomma, deve a tutti i costi, secondo me, andare in Serie A.
0: Restiamo di quella linea, grazie Gianluca, buona grazie serata, ti leggiamo domani, buon lavoro a Gianluca Tavellin. Rispetto a quello che aveva scritto Gianluca, restiamo, ripeto, su quella posizione, al di là di quelle che possono essere state smentite o non smentite. Ci fermiamo, Fascia, poi di nuovo in diretta, Suslov, tutto il resto, il Verona che verrà, il Verona che sta nascendo in questa lunga, lunga sosta.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento. Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre, ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupo Patoto in via Monte Pastello.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Paolo apre un altro tema, che è quello del Manchester City, quindi il City Group, quindi il Palermo. Dice attenzione che la questione è Manchester City, inadempiente in 124 su 125 norme per quello che è stato il riscontro da parte della UEFA, che rischia molto per tutte le regolarità che gli sono state contestate, potrebbe anche avere conseguenze indirette sul Palermo, ovviamente non a livello sportivo ma conseguenze societarie, se una punizione esemplare al City mettesse in difficoltà la proprietà comune, un'ipotesi lontana ma non irrealistica da parte di Paolo. Nel City Group anche Bigon, anche Gardini, facce conosciute, no? Molto conosciute al Verona, soprattutto Giovanni Gardini, a lungo direttore generale del primissimo Hellas di Serie A. Ricorderete poi la diatriba con Sogliano, Gardini che vinse quel braccio di ferro interno, no? Fino a prendere più potere, poi il suo passaggio all'Inter, poi ovviamente le sue ulteriori esperienze anche al City Group, grande amico di Mancini, no? Con cui è sempre stato molto molto legato. A proposito di nazionale, Suslov è e sarà sempre comunque un giocatore fuori categoria per me. Se ci fosse ancora Duda sarebbe una squadra ancora più articolata. Comunque Gianluca ha delineato perfettamente il Verona, i suoi protagonisti. Questo è il pensiero da parte di Luke. Certo che resta un dilemma Suslov, no? Per quello che potrebbe essere non è, per quello che potrebbe diventare non diventa, per quelli che sono i suoi strappi spesso e volentieri lasciati lì, senza quella continuità vera, senza quella incisività a livello realizzativo. Quante volte abbiamo detto sì, d'accordo, però si ferma a un certo punto, si ferma a metà strada, a tre quarti, magari anche ai 20 metri, senza mai chiudere davvero il cerchio. Preferisce la nuova Champions o la nazionale? Scrive questo amico. Devo dire, è una bella lotta. La nazionale semplicemente perché la nazionale è lo specchio di quello che siamo o non siamo. La Champions è tutta plastica, come molta plastica in tutto il calcio italiano. Devo dire che la Champions è un diversivo di quella Superlega che tanti hanno all'improvviso, così istintivamente bocciato, istintivamente allontanato, quasi schifato, per poi, devo dire, abbracciarla sotto altra veste, perché questo fondamentalmente è. Però bisogna giocare 1000 partite, però bisogna giocare 1500 partite anche di nazionale, quindi sorbiamoci anche questo calcio, che poi magari avrà anche gli Amali, Bellingham, l'Inghilterra contro Spagna, le grandi partite, i grandi campioni, però poi tutto resta piuttosto in superficie. Mi pare di essere piuttosto così in linea con quello che è il pensiero di molti. Nazionale vediamo questa sera, no? In casa della Turchia, ripeto, insomma non c'è niente di particolarmente sconvolgente in quello che è stato la vittoria del Belgio, comunque la nazionale balbettante di Mancini. Non bisogna cambiare Mancini, bisogna cambiare il sottosuolo del calcio italiano, quello che voleva fare Maldini ma non gliel'ha fatto fare. Non è che se Mancini, l'ha detto Malesani, che è stato nostro ospite proprio a Telearena, no? In una puntata di Protagonisti, come allenatori non ci siamo, questo ha detto Malesani al nostro direttore Mario Puliero, ma credo che sia piuttosto evidente, no? Bisogna fare i giocatori, non è il 4-2-3-1, il 4-3-3, il 4-4-2 a cambiare un giocatore. Mancini girerà sempre le spalle all'attaccante che gli si presenta davanti. Coppolo non può essere difensore da nazionale, per tutto il bene che vogliamo, che possiamo volere al nostro Coppola. Insomma, non si può andare con certi giocatori, ma sono lo specchio, no? Di quello che è il nostro movimento, e quindi teniamoci questa nazionale che non va ai mondiali da 16 anni, perché poi 12 più i 4, insomma saremo comunque a 16. News nazionali, poi tutto su Suslov, c'è un sacco di sms su Thomas Suslov.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, sms e whatsapp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Politica, chiusi alle 15 seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47%. Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Il calcio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia e la nazionale di Montella non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e Yıldız. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo. Torna Bastoni, pronti Kayode, Frattesi e Raspadori. Fischio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design. Radio Verona.
1: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Sospende i verdetti su Suslov, Stefano Di Affici, per un giudizio completo. Bisognerebbe provarlo qualche partita da centrale, no? Tante volte Suslov ha fatto pugni con quella mattonella di destra, lo ha fatto con lo stesso Baroni nel suo primo Verona, quello che si salvò poi in un modo o nell'altro, lo ha fatto spesso e volentieri, ma non si è mai così discostato, di fatto quasi mai discostato Baroni da quella mattonella. Chiaro che tutti quanti vorremmo, no, vederlo lì dietro le punte, ma fondamentalmente non è che cambi tantissimo, meglio, può cambiare, però è l'atteggiamento suo in primis, sennò che deve cambiare. Ricordiamo e rimaniamo sulla versione assolutamente condivisibile, semplicemente perché poi Baroni è tutti i giorni con Suslov e tutti i giorni con la squadra, di quel Suslov per cui, d'accordo, le gambe staccate dal mercato, indipendenti dal mercato, ma non la testa, ma la testa è più complessa da staccare dalle gambe. Quindi questo prima del derby con il Vicenza è quell'immagine, quel manifesto che ci teniamo quel file da aggiornare semplicemente quando sarà possibile vedere un'altra forma, un'altra veste di Suslov. Per il resto rimarremo sempre nel dilemma del giocatore che potrebbe diventare ma non diventa, del giocatore che fondamentalmente però dal mercato non è che abbia avuto chissà che cosa. Tante volte si va a guardare anche dal mercato pensando e credendo che il mercato dia tutte le risposte. Bene, se il mercato deve dare tutte le risposte, devo dire che il silenzio attorno a Suslov, al di là dell'offerta timida del Kasim Pasia nella massima divisione turca, ma sicuramente non in un grande club della Superliga, abbia già detto abbastanza. Fra l'altro saluto, apro una parentesi, vorrei capire chi si nasconde dietro il sintonizzarsi su Radio Verona da parte di un appartamento di via Prato Santo, sentito nitidamente mentre venivo in radio con la voce di Matteo Sambugano, e se è un quarto magari ci manda un sms al 335 60 11 610 in una casa, con un appartamento, con la voce nitida di Matteo Sommogaro, come se ne sentono tante, no? Di quelli che sono i nostri speaker, di quelli che sono i nostri giornalisti in giro per la città. Chiaramente lui si deve impegnare seriamente, scrive questo amico, però questo è un questa è una lacuna sua. Qui non c'entra Baroni, qui non c'entra Sogliano, qui non c'entra il mercato, che Susolo si sente un po' vittima del mercato, francamente anche no, mi sembra un po' eccessivo rispetto a quello che fondamentalmente è. Ripeto, non c'è stata questa grande ressa attorno a Susolo, abbiamo pensato noi, abbiamo creduto che potesse esserci perché comunque è un giocatore diverso. Questa adrenalina di fondo che qualcosa spacca, no? Nei primi movimenti, nei primi scatti, nei primi metri, poi però bisogna metterci anche di più, bisogna metterci coerenza tattica, bisogna metterci prolungare quello che è il campo d'azione, prolungarlo fino al tiro, fino alla realizzazione, avere quel fatturato che offensivamente non ha mai avuto veramente Susolo, al netto di potenzialità chiare, ma di potenzialità che sono rimaste spesso e volentieri davvero in divenire, davvero in fase embrionale. Un discreto brocco da parte di Andrea, insomma, ci andrei piano con il discreto brocco per la definizione di Susolo. È un ottimo giocatore da Serie B, su questo credo ci siano pochi dubbi. Da qui a dire che possa essere uno che in Serie B fa certificatamente la differenza, chissà, sì, però è il miglior Susolo, ma il miglior Susolo dipende prima di tutto da lui. Buonasera, in questo momento Susolo è una palla al piede, sta a lui diventare una palla di cannone, questo è il gioco di parole di Simone di Verona. Grazie, può essere, ripeto, ma questo è un limite di Susolo, perché il mercato è finito, perché il Verona gli ha fatto firmare un contratto ed ha col Verona un contratto fino al 2028, specifico perché per tanti è stato a un certo punto Susolo in scadenza di contratto, visto che poi avere 2027 come scadenza, avere 2028 non è la stessa cosa, si parla di potere della società sul giocatore. Relativamente però vale in questo momento, vale però soprattutto anche per quello che è la completezza delle info per Suslov, perché magari dice in scadenza di contratto e quindi magari è lì fra coloro che sono in sospeso, è in scadenza, quindi magari ragiona già per la prossima squadra, è in scadenza, quindi vuol dire che il Verona non gli ha offerto un prolungamento di contratto. Mezze paturnie spesso e volentieri da parte dei calciatori, c'è chi è arrivato quasi in scadenza di contratto, chi ha fatto battaglie vere e proprie vincendole poi con certi giocatori ben più bandiera di Susolo, come Emil Alfredson, che oggi il Verona fra l'altro ha ufficializzato come ambasciatore dell'Hellas Foundation, insomma di tutto il mondo Verona, ed è questa una grande notizia perché Alfredson ha messo piedi a Verona, perché Alfredson è diventato un imprenditore di successo nel binario con la sua Islanda, perché proprio nei giorni scorsi ci avete così chiesto notizie di Alfredson, e Alfredson è a tutti gli effetti un giocatore magari qualche anno in meno, anche se magari direbbe ancora la sua, così come Gomez, che è nello staff dello scouting del Verona, così come tanti altri. Buonasera, in 56 anni da appassionato di calcio e tifoso del Verona, di giocatori vorrei ma non sono, ne ho visti almeno una dozzina. Matteo da Quinto, vorrei che me li elencasse, non la dozzina, non tutti, però una buona parte, magari allarghiamo il dibattito e magari facciamo anche un salto all'indietro, quello che ci fa sempre tanto piacere. Sul presente va invece Gio, dice: abbiamo un problema in porta, non so quanto sia un problema in porta, però ribadisco, per le ali ha beneficiato, finora sta beneficiando di quella che era la avversione quasi totale nei confronti di Montipò, quindi qualsiasi portiere al posto di Montipò sarebbe stato più bravo di Montipò. Non credo che fosse esattamente così, ripeto, Montipò è più giovane, ha 100 presenze in più in Serie A rispetto alle ali, questo non vuol dire così minimizzare il valore di le ali, vuol dire semplicemente metterci una pietra rispetto a quello che è il valore o non il valore di Montipò, che magari quelle presenze in Serie A non le avrà fatte nel Milan, nell'Inter, nella Juventus, nel Napoli, nella Roma, ma le ha comunque fatte. Quindi insomma, si dà a Montipò quello che è di Montipò, non si grida di gioia se Montipò sbaglia con il Venezia, bisogna star zitti perché Montipò magari para tre rigori uno dietro l'altro a San Siro, che ne so, a Lautaro. Bisogna restare equilibrati con un giocatore che comunque ha dato tanto al Verona, che era giunto al passo d'addio, come poi è stato, al di là del contratto. Quindi va bene tutto, starà adesso a Leali far vedere quanto vale, se poi vale più o meno di Montipò lo capiremo, lo vedremo strada facendo. Donnarumma, Caio De, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori e i due Esposito davanti, c'è anche un po' di romantico, così tutti i giornali avranno la possibilità adesso di contare quanti palloni hanno toccato insieme, quante volte si sono trovati i due Esposito, tutto quello che fa un po' poesia, che fa poco magari calcio, non so quanto fosse meritevole di convocazione l'altro Esposito, Sebastiano, però vabbè, così ha deciso Mancini, insomma, certificati medici a gogo quest'estate, perché si vuole andare lì, perché si vuole andare qua, non so, forse valori diversi al mondo d'oggi, insomma, anche nella nazionale. Quindi da costola della società, il calciatore non può che essere figlio anche di quelli che sono i limiti attuali, poi basta, insomma, niente di particolarmente sconvolgente. Vedremo quello che sarà l'Italia in Turchia. Il numero uno è Bessa da parte di Matteo da Quinto. Bessa è sempre stato un uomo a metà, vero, anche in tempi recenti si sono fatte le battaglie pro Bessa e contro Bessa. Lui è sempre stato anche piuttosto lì a metà strada. Fra l'altro Bessa è uno di quelli che vince la Champions dei giovani, la Next Gen, la vince con l'Ajax, la vince con Stramaccioni, con l'Inter anche di Samuele Longo, che adesso gioca nel Campo d'Arsico, gioca nella Serie D, quel Campo d'Arsico battuto ieri proprio dal Legnago di Luca Rigoni, dei Bolzoni, di tanti altri, dei Krisetig, dei Duncan, quella bella Inter, no? Dei 93-94 e 92, poi ricordo quella tournée con Mancini in Estremo Oriente da parte di Bessa, quando il Verona sperava che non diventasse Bessa, che non si facesse troppo vedere Bessa, che non si mettesse troppo in mostra, come fece invece Cutrone. Ricorderete Cutrone, che è uscito dalla primavera del Milan, era di fatto, non dico un giocatore già del Verona, però il Verona aveva già quasi preso, insomma era già molto, molto avanti. Cutrone a un certo punto si mise a segnare due gol in un amichevole con il Bayern di Monaco, che fa un po' il paio, giusto per così collegarci alla lontana con quello che fu il disappunto di Alberto Malesani una mattina ai giardini di Madonna di Campagna, là dove amava leggere la sua rassegna stampa, i suoi giornali, l'Arena compresa, quando così ha sottoscritto, insomma, largò le spalle, quando convinto la sera prima di aver preso Del Vecchio dall'Inter, vide la sera stessa Del Vecchio fare il fenomeno in un derby di Coppa Italia con il Milan, e insomma l'immagine ancora di Malesani inequivocabile, ciao ciao, come per dire ci siamo dimenticati ormai di Del Vecchio, facendo vedere proprio quello che è stato fu il titolo della Gazzetta, ma anche dell'Arena, che uscì proprio con un Del Vecchio ovviamente in evidenza per quelli che furono i suoi picchi in quella partita, che poi cambiò la vita di Del Vecchio, cambiò in un certo senso anche il mercato del Chievo. C'è stato un Esposito anche nel Verona, ce ne sono stati tanti di Esposito, Massimiliano Esposito, c'è stato anche Vincenzo Esposito, terzino sinistro, ce ne sono stati tanti. Cioale, dati gli infortuni, la società correrà ai ripari con qualche innesto svincolato? No, il Verona non ha intenzione di andare dagli svincolati. Il Verona ha 17 giocatori in questo momento nella lista senior, perché dalla lista senior escono sia Coraz sia ovviamente Compagnon, sono infortuni di lungo corso, sono infortuni oltre i 60 giorni di stop, quindi automaticamente per il regolamento tu puoi metterli fuori lista, ne resta uno nella lista over, ma non è detto che tu debba riempirla quella lista e completarla a 18, quindi il Verona resterà così com'è, resterà con questi giocatori, chiederà uno sforzo in più a Calabrese, un adattamento in più a Frese al centro della difesa, cercherà di stare il più lungo possibile con Davidovic con qualche naturalmente passo in più verso i titolari per Solskjaer, con la centralità di Edmundson e basta, insomma. In ogni caso gennaio non è così distante, anche se il calendario dopo la sosta si fa piuttosto fitto, però il Verona è rimasto, rimane così senza dover necessariamente imbottire la lista anche di quel tassello che in questo momento resta vacante. Andrebbe al Real Madrid più Suslov o Serdar, nessuno dei due, alla Juve più Mulattieri o Cerbone. Questo per dire che non abbiamo proprio giocatori scadenti, essendo in B e dobbiamo ancora scoprire Ekuban, Sezonienko, Bega, abbiamo già visto De Battisti, Calabrese, Astri, Nascenti. Insomma, ci andrei un po' piano, francamente. Astri, Nascenti forse è un'altra, cosa, però De Battisti certamente ha sfruttato quello che è il vuoto di Frese, Calabrese ha sfruttato quelle che sono state le disattenzioni, quello che è stato lo scadimento di rendimento, che mai è stato veramente in linea con i parametri della A e della B di Fallu, che non ci dimentichiamo, insomma, non è che sia troppo colpa sua, nel senso che lui era stato preso per la primavera, tanto più che poi la primavera deve abusare nell'utilizzo il Zanini, il giocatore arrivato dal Vicenza, quindi con quella fascia destra che è rimasta per Martini, perdono, rimasta per tanto tempo vuota, e quindi con Ciamme, che è rimasto lì in sospeso, è rimasto così figlio anche di certi errori, quegli errori che non ha commesso Calabrese, che può fare anche il terzino, che può fare anche il centrale. Sicuramente Calabrese anche lì resta, per quelle che sono le defiance di Cham, in generale per quello che è stato un po' il tourbillon attorno a quella fascia di destra. Diego che non benissimo, non è arrivato subito Zappa se non alla fine, quindi in ogni caso mi tengo Calabrese, va in lista under, è un giovane, la lista under è limitata, non faccio male a nessuno, ci teniamo il ragazzo piuttosto che prestarlo in giro senza provare a sfruttarlo noi, senza provare a vederlo intanto in allenamento, quindi a vederlo maturare giorno dopo giorno. Idem con patate per De Battisti sulla sinistra per l'infortunio di Frese. Come mai si parla poco di un altro fuori categoria che è Serdar, dice questo amico, fatelo recuperare, però intanto Serdar fatelo rientrare, ci scervelleremo ancora nel capire quanto valga esattamente Serdar, però prima facciamolo tornare ad essere, non dico il vero Serdar, però quantomeno un parente più o meno vicino a quelli che sono i canoni, gli standard top di un giocatore che è stato anche nazionale con la Germania, che non sarà certamente Kimmich, che non è certamente un fuoriclasse, ma che in Bico può continuare naturalmente ad incidere. Cioè, ti chiedo se hai delle novità sullo stadio, visto che parlavano di fine settembre per il progetto già avanzato, questione di giorni, poi che presidio possa fare lo stadio abbiamo i nostri dubbi, i nostri serissimi dubbi, che lo studio di fattibilità poi possa essere già un qualcosa da impacchettare eventualmente da parte di presidio un altro paio di maniche, quindi giorni importanti, la sosta capita proprio a puntino, quindi insomma fra oggi, domani, dopodomani qualcosa in più certamente sapremo. Perché giocare di venerdì a mezz'ora e non nel weekend? Alle 11:30 si gioca, fra l'altro, la partita in diretta sul canale YouTube del Verona, partita comunque che si gioca a porta chiusa, dovrebbe esserci la diretta su YouTube. Suslo continuerà fino alla cessione, così fino alla cessione di gennaio, insomma, rimanere fra coloro che sono sospesi, speriamo di no, ne va anche della sua carriera stessa, insomma io non credo che poi il valore di Suslov sia sempre quello, e francamente adesso si fa fatica a capire quanto valga esattamente Suslov. Siamo d'accordo, no? Siamo tutti quanti d'accordo, quindi credo che valga anche per Baroni, che fare con Suslov, ne abbiamo parlato di fatto per tutta la puntata, ne ha parlato anche oggi Alessio Facincani a Che Aria Tira. Sono rimasto sorpreso da come sta facendo Orban in Turchia da parte di Bobby Gol, che il giocatore fosse bravo in dubbio, che fosse istinto puro anche, che potesse così incidere, probabilmente no, per il bene dell'Offenheim, che in questo momento è assolutamente la prima ad essere contenta di quello che è il rendimento di Orban. Juve Stabia penalizzata, 2 punti, sosta troppo lunga, qualcuno parla di campionati sfasati, Nation League che non interessa a nessuno, Franco Baresi sfregiato dopo Mazzola, avrete visto, insomma la vergogna anche di quello che è successo, tutti temi interessanti, io spero che torni Frese e Serdar per Modena, guardando al futuro, in attesa ovviamente anche di Ekuban. Franco, Suslo mi sembra la morosa che una sera ti fa sognare, il giorno dopo ti tira un pacco clamoroso, speriamo che avevi di arrivi un po' di continuità in alto da parte di Franco. Insomma, per ogni morosa che ci sta ascoltando, il messaggio mi pare piuttosto chiaro. Non so se è riferito anche a quella di Franco, chissà, spero, credo, non so, di no. Ci sta, no? Come definizione, un giocatore che va e viene, no? Un giocatore che prima ti ammaglia, poi insomma ti lascia lì. Insomma, non esattamente centralissimo adesso per Baroni, capiremo, perché il campionato poi è lungo, perché le partite sono tante, perché già da Modena si dovrà scherzare 11 ottobre 19:30, vi ricordo, fra l'altro test venerdì per il Verona, la prima squadra con il Lugano, che sta facendo piuttosto bene nel massimo campionato svizzero, test alle 11 per la primavera sabato, dopo il 2-0 al Mantova, Olivieri Stadium, anche la partita con la Cremonese all'Arvedi di Cremona, il centro sportivo Arvedi di Cremona, fischio d'inizio sempre alle 11 per la primavera 1 di Massimo Pavra. Secondo te Susolo diventerà un grande campione, Alessandro? No, diventerà un buon giocatore, è già un buon giocatore, non credo che possa uscire, anche perché insomma non è poi bambino neanche lui, c'è gente del 2007 e del 2008 che ha già fatto tanto di più, senza dover naturalmente scomodare i grandi giocatori. È quello Susolo, no? Sta diventando più quantità che qualità, sta facendo fatica a far fuoriuscire la sua vera qualità, soprattutto dare quella continuità che è maledettamente importante per il Verona, e perché Baroni possa ritenere Suslov veramente un giocatore centrale del suo mosaico. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, intanto complimenti a Karate Zenis, che ha giocato una bella partita in casa di Tortona, insomma senza i suoi americani, con una partita che si è decisa nel finale dopo il 76-75 del trentesimo, prossima con Milano al Forum, con una super partita contro i campioni d'Italia. È entrato nel vivo anche il basket con il Verona che aspetta il suo turno, aspetta due settimane, aspetta la trasferta del Braia di Modena. Grazie a voi tutti intanto, grazie anche a Matteo Samogaro per la regia, ultimi di cronaca fra poco, buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
11: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
12: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
13: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
14: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
15: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
16: pulizia e manutenzione spazi verdi.
17: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
18: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
19: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
20: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
21: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
22: Chiama 045 561 500. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
0: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento?
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
4: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
3: Galassia.
4: L'iper risparmio per tutti.

0: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Veneto secondo solo dopo la Lombardia per valore di produzione agricola. La nostra regione ha superato 8,2 miliardi di euro, un più 7,4%. Verona il traino principale della regione. Lo rivela il secondo report 2026, Economia, Agricoltura e Agroalimentare di Confagricoltura Verona, realizzato in collaborazione con l'Ufficio Studi CGA di Mestre, presentato in Camera di Commercio a Verona. Preoccupa la nuova fase di rialzo dei prezzi dei fertilizzanti e l'escalation di quelli energetici. Occupazione, Verona mantiene una posizione di assoluta leadership con oltre 30.000 addetti. L'export agroalimentare raggiunge quasi 4,8 miliardi di euro, più 5,1%, rappresentando circa il 46% dell'intero export agroalimentare veneto e il 6,6% del totale nazionale.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
4: Resta in carcere il polacco 37enne accusato dell'omicidio di un uomo tunisino di 24 anni, collega di lavoro, ucciso con due coltellate la sera del 24 settembre a Verona, in un appartamento delle Golosine. La giudice per le indagini preliminari, Carola Musio, ha convalidato la custodia cautelare in carcere al termine dell'interrogatorio svoltosi a Montorio. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Vittima e presunto assassino lavoravano per una ditta gestita da un altro cittadino polacco che svolge servizi di trasporto per i turisti nel centro storico con le golf cart. Un 36enne residente a Isola della Scala ha perso la vita a Casteldario, nel Mantovano. Alejandro Silva dos Santos, originario del Brasile, stava tornando da una festa in sella alla sua motocicletta quando, nell'affrontare una semicurva ieri sera, è finito in un fossato. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sale sul tetto di casa per fare dei lavori e precipita, grave un 59enne. L'infortunio questa mattina in via Caselle, a Nogara, dove un uomo è precipitato dalla copertura della propria abitazione mentre era intento a svolgere alcuni lavori di manutenzione. Improvvisamente ha perso l'equilibrio, facendo un volo di circa 5 metri. L'uomo è stato elitrasportato d'urgenza al Polo Confortini di Verona, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Viabilità cittadina, via 20 settembre. Dopo quasi 19 mesi di cantiere, i bus urbani sono tornati a transitare. Inizia invece un periodo di passione per i residenti di Borgo Venezia. Apre in quartiere l'ennesimo cantiere stradale che Comune e MT contano di concludere entro 10-15 giorni. Parte la smaltatura di via Spolverini, fase conclusiva dei lavori inseriti nel progetto della filovia. Da qui transiteranno sia la linea blu da Borgo Santa Croce allo Stato, che la rossa da Verona Est a Porta Nuova. Il lavoro da piazzetta Rosa Morando a via Zeviani in direzione est sarà diviso in tre tranche. Durante i lavori il traffico privato e i mezzi pubblici saranno deviati su strade alternative e sarà vietata la sosta su via Spolverini. Durante le diverse fasi anche l'accesso alle abitazioni potrebbe essere temporaneamente impossibilitato, salvo variazioni rese possibili dall'avanzamento del cantiere. Il casello di Peschiera del Garda resterà chiuso in entrata la notte del 30 settembre dalle 21 alle 5 del giorno successivo. Questo a causa delle lavorazioni avviate dal consorzio CEPAV. Non è solo la salute femminile a rischio, ma anche quella maschile. Infatti a un maschio su 100 viene diagnosticato il tumore al seno. Con Ottobre Rosa anche Villafranca dedica un mese all'attenzione della prevenzione con numerosi eventi. Sabato 3 ottobre l'accensione del castello in rosa, poi la camminata La Rosa di Villafranca. Teatro, l'11 ottobre un flash mob per ribadire l'importanza dello screening al seno. Verranno celebrati mercoledì alle 15.30 a Madonna della Pieve a Colognola ai Colli i funerali di Francesco Corsi, fondatore della Corsi Verona, azienda di trasporti e logistica specializzata nel settore alimentare e oggi attiva a livello internazionale. Aveva 87 anni, cavaliere ufficiale della Repubblica, era stato presidente degli autotrasportatori di Confindustria Verona, del raggruppamento Veneto Trasporti Logistica e dei frigoristi Anita. Il suo impegno anche nella comunità era tra i fondatori del santuario Cristo della Strada di Brentino Belluno. Arena Grimite, pubblico entusiasta ieri sera in arena per il concerto con cui Cocciante ha festeggiato i 50 anni della sua canzone Margherita e ora ci si prepara a bissare con l'opera popolare Notre Dame de Paris. Sarà in scena all'Arena di Verona dall'1 al 4 ottobre. Ed è tutto, a risentirci.
0: Meteo.
6: L'alta pressione domina il nostro territorio nelle prossime ore, ancora cielo sereno anche domani, martedì 29 settembre, cielo sereno poco nuvoloso, la temperatura massima domani sarà di 26 gradi, la minima di 16.
0: Radio Verona, flashback.

Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Notre-Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
1: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 euro. Per un bucato sensazionale prova Coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 euro. E per un profumo prolungato c'è Coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design. Radio Verona.

0: Giacchetta 90.
1: Flashback Selection.
0: Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
2: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Meteo.
3: L'alta pressione domina il nostro territorio nelle prossime ore, ancora cielo sereno anche domani, martedì 29 settembre, cielo sereno poco nuvoloso, la temperatura massima domani sarà di 26 gradi, la minima di 16.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

tuo biglietto ora su ticketone.it. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Radio Verona.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Radio Verona.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
4: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
5: in collaborazione con UpRent di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Radio Verona.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Verona.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Verona, Radio Verona. Got it.

Radio Verona. Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

negli occhi di mio padre che mi siede vicino, nelle scuole chiuse per la prima neve.